0: La cabina, Francesco Mincone, GR1.
1: L'attentato a Segefredo Ranucci, diversi punti da chiarire, secondo la procura, come il ruolo di Gomez, Clesio Tavares, tuttofare di Lavitola, ritenuto il collegamento con i quattro esecutori materiali del gesto. Si troverebbe in Africa, nel suo paese di origine. Secondo l'indagine, anche Lavitola, presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia, e la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda. Ranucci si dice sconcertato e preoccupato. Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale. Dopo due soluzioni, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze ed ha condannato ad un anno e due mesi l'ex sindacalista di Malpensa Raffaele Meola per la violenza sulla hostess Barbara D'Astolfo, che poi ha lasciato il lavoro. Ho pagato un prezzo altissimo, ha detto la donna, che i nostri microfoni ricorda il momento in cui in aula ha sentito per la prima volta parlare dei 30 secondi. Meteo in Andalusia, almeno 12 morti e 23 dispersi per gli incendi innescati dal caldo che colpisce gran parte d'Europa in questi giorni. Al re di Spagna Felipe VI la solidarietà del capo dello Stato Mattarella, che definisce le fiamme fenomeni estremi originati dall'emergenza climatica. Vicinanza anche dalla premier Meloni. Allerta pure in Italia per caldo, afe e rischio incendi, con temperature in aumento nei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori.
2: Ci attendono ancora settimane roventi. Afa e caldo africano, secondo gli esperti, non molleranno la presa almeno fino al 20 luglio. E per avere un po' di refrigerio non basteranno neanche le precipitazioni diffuse, che oggi si concentreranno soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Per quanto riguarda il weekend, rovescio temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
2: Temperature estreme, siccità e forti venti stanno causando anche numerosi incendi boschivi. In Piemonte, colpita duramente la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove oltre 600 ettari di bosco sono stati divorati dalle fiamme. 130 le persone evacuate a Premosello-Chiovenda, mentre è migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato spento. Centinaia e vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza i cittadini. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Sport, calcio, mondiali americani. La Spagna batte il Belgio 2-1 con un gol di Merino a pochi minuti dalla fine, e martedì si giocherà l'accesso alla finale contro la Francia. Oggi Norvegia e Inghilterra, e a seguire Argentina-Svizzera. Tennis, torneo di Wimbledon. Sinner batte in 3-set Djokovic, e domenica si gioca il trofeo con il tedesco Zverev. Ed è l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
4: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.

Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandevola. Polvere nucleare al centro dell'accordo tra Washington e Teheran va consegnata agli Stati Uniti, se no non c'è intesa, spiega un funzionario della Casa Bianca Bloomberg, e Trump risponde all'informativa israeliana sul piano per ucciderlo organizzato dall'Iran. Mi vogliono morto da anni, dice, e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Poi il presidente americano annuncia la ripresa dei colloqui con Teheran, pur sostenendo che il cessate il fuoco nel Golfo è saltato. Al funerale dell'ayatollah Ali Khamenei è segnalata la presenza di una persona mascherata. Potrebbe trattarsi del figlio Mojtaba, suo successore, mai apparso in pubblico dalla sua nomina di 4 mesi fa. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha provocato un morto. Secondo i media statali libanesi, un drone avrebbe colpito un giovane a bordo di una motocicletta nella città di Nabatieh. Si tratta dell'ultimo raid registrato nonostante la tregua in vigore tra Israele e Hezbollah dopo il conflitto. E almeno 5 esplosioni sono state udite poco fa a Kiev, nella capitale ucraina, mentre le autorità segnalano un attacco missilistico russo. Le sirene antiaeree sono entrate in funzione e c'è l'appello da parte delle autorità di recarsi nei luoghi di sicurezza. Venezuela sale ad oltre 4.000 il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il paese il 24 giugno. È arrivato a 4.118 secondo una nota del governo, che invece lascia invariato il numero dei feriti, 16.740. Terrore sul volo Ryanair dalla Grecia a Monaco di Baviera. Esplode un finestrino e l'uomo seduto lì vicino rischia di essere risucchiato fuori. È stato salvato da altri passeggeri, poi ricoverato in ospedale con diverse lesioni e in stato di shock. La cronaca, l'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante, era pronto a lasciare l'Italia, diretto in Africa. E la RAI nel frattempo sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che vi si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda. Ranucci si dice sconcertato e preoccupato.
3: I punti da chiarire sono ancora molti, tra questi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavito, l'ha ritenuto l'uomo di collegamento con i 4 finiti in carcere con l'accusa di aver piazzato la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. È considerato personaggio centrale. La sua abitazione in provincia di Nola perquisita, la sua compagna ascoltata. Lui si troverebbe in Africa. Ed emerge intanto che Lavito, ex giornalista, faccendiere in passato coinvolto in altre vicende giudiziarie, ora accusato di essere il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia, destinazione anche lui Africa. La perquisizione nel suo appartamento romano nei giorni scorsi sarebbe scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire con un trolley, e al TG1 così risponde all'ipotesi di essere lui il regista dell'azione contro l'amico Ranucci, magari per favorirlo in un eventuale ingresso in politica, che peraltro il conduttore di Report smentisce.
4: Sarei stato proprio un imbecille, e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati 2 deficienti.
3: Ora si attende l'analisi del materiale acquisito in casa Lavitola, mentre gli investigatori proseguono la caccia al movente. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale. Dopo 2 assoluzioni, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze ed ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa, Raffaele Meola, per la violenza sulla hostess Barbara D'Astolfo, che poi ha lasciato il suo lavoro. Ho pagato un prezzo altissimo, ha detto la donna. Il caldo aumenta in Italia, weekend a Bollino Rosso, a Firenze e Perugia, la terza ondata di calore dell'estate è destinata a durare almeno 2 settimane, con temperature fino a 43 gradi sulle isole maggiori e al centro. E il caldo estremo in Europa, l'Andalusia brucia, cresce il numero dei morti e il governo locale ha proclamato 3 giorni di lutto.
5: Gli scheletri di 4 auto carbonizzate su una strada sterrata e senza via d'uscita che si è trasformata in una trappola di fuoco è una delle immagini più forti della tragedia che si sta consumando in Andalusia, devastata da un incendio senza precedenti nella regione, uno dei più gravi nella storia recente della Spagna. 12 le vittime fino ad ora, soprattutto turisti stranieri, 8 feriti, 4 in gravi condizioni e almeno 23 dispersi nella zona tra Los Gallardos e Bedar, in provincia di Almeria, dove sono state evacuate oltre 1.400 persone. Un inferno di fuoco nel quale alcuni sono bruciati nelle auto, tra loro 4 britannici. Un gruppo di 7 persone ha abbandonato i veicoli e tentato la fuga a piedi, ma sono stati comunque raggiunti dalle fiamme. Solo 2 si sono salvati.
6: Stiamo difendendo la prima casa.
5: Centinaia di pompieri militari lottano contro i roghi, ma un vento che soffia a 30 km orari e le temperature altissime rendono difficile domare l'incendio, che sembra sia stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Le vittime si aggiungono agli oltre 400 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna, ma dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia le fiamme stanno bruciando migliaia di ettari in gran parte del sud Europa. E perfino la Gran Bretagna quest'estate è già arrivata a contare 8 giorni con temperature superiori a 34 gradi. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Sport, tennis, il torneo di Wimbledon, Sinner batte in 3 set Djokovic e domenica si giocherà il trofeo con la finale con il tedesco Zverev. E calcio, i mondiali americani, la Spagna batte il Belgio 2-1 con un gol di Merino a pochi minuti dalla fine e martedì va in semifinale contro la Francia. Oggi Norvegia e Inghilterra e poi a seguire Argentina-Svizzera, era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. Ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump conferma che la tregua è finita, ma chiede che Hormuz resti aperto a tutte le navi. Se Teheran non fornirà la polvere nucleare, però l'intesa non si farà, così minaccia un alto funzionario. Ma gli sforzi diplomatici non si arrestano. Axios ritiene possibile un nuovo incontro in Svizzera, giorni smentito per ora dalla Repubblica Islamica. Intanto l'Arabia scrive che invece è previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. In Ucraina almeno 5 esplosioni sono state udite nella capitale poco fa. In azione le sirene antiaeree ieri sotto attacco alle infrastrutture portuali di Odessa. Missili russi hanno colpito alcuni terminali sul Mar Nero provocando incendi ed hanno causato 4 vittime, una decina i feriti. Danneggiati impianti e attrezzature. Paura su un volo Ryanair partito da Salonicco in Grecia, diretto in Germania. Pochi minuti dopo il decollo, a causa di un guasto al motore, alcuni detriti hanno rotto un finestrino. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato all'esterno ed è stato trattenuto dagli altri viaggiatori. L'uomo ha riportato lieve ferite e ustioni. L'aereo ha effettuato poi un atterraggio d'emergenza. E torniamo in Italia con la politica. Colpo a sorpresa della maggioranza sulla legge elettorale. Il centrodestra trova la quadra su un tema rilevante e popolare come quello del voto dei fuori sede. Arriva l'emendamento siglato da tutta la maggioranza che consentirà a un numero rilevante di elettori, una volta approvata la riforma, di votare dove sono domiciliati, anche se per motivi di studio, lavoro o salute si tratta di un luogo diverso rispetto a quello in cui risultano iscritti nelle liste elettorali. E sulla nuova legge elettorale si concentra anche il confronto politico. Lunedì alle 13 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti.
3: Il centrodestra trova la quadra e plaudi all'emendamento unitario sul voto ai fuori sede, preludio, auspica Fratelli d'Italia, alla risoluzione del nodo preferenze, su cui Bignami e Donzelli si dicono ottimisti. La Lega rimarca di aver già fatto aperture e aver rinunciato all'uninominale. Priorità per il partito di Salvini, che dice padroni a casa nostra, la sicurezza. Nicola Molteni.
4: Sbarchi crollati del 50%, rimpatri e espulsioni aumentati del 40% grazie ai decreti di sicurezza. Adesso avanti velocemente sulla revoca della cittadinanza e stop ai ricongiungimenti familiari.
3: Forza Italia, spiega il leader Tajani, punta ad approvare la legge elettorale prima della pausa estiva. Muro dal centro-sinistra che la ritiene incostituzionale. Non è la priorità del paese, come sottolineano i 5 Stelle con Alessandra Maiorino.
5: Giorgia Meloni dice che non si pente di nulla, mentre gli italiani soccombono sotto file chilometriche per la sanità, sotto caro bollette, il caro energia, una pressione fiscale da record, gli stipendi al palo.
3: Dal PD, Elly Schlein chiede di portare la spesa sanitaria a livello europeo del 7%, perché dice 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. E più Europa lancia una notte per la democrazia, una veglia davanti a Montecitorio il 14 luglio, giorno in cui l'esame della legge riprenderà in aula. Vasco Pirri, GR1.
2: Caso Ranucci, parla la Vitola, saremmo stati stupidi a farci l'attentato da soli, ma per i PM l'ex editore stava per partire per l'Africa. E la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda. Silvio Ranucci commenta la sospensione con sconcerto e preoccupazione. Non si capisce, dice, cosa c'entri l'esigenza di chiarezza con questa decisione. L'omicidio a Sanremo della 58enne Lorena Capano. Durante l'interrogatorio di garanzia, Filippo Oldani, il figlio di 20 anni, ha confessato il delitto avvenuto lunedì. Dopo la convalida dell'arresto, resta in custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Nessuna novità però sul movente. Oggi l'autopsia sul corpo della vittima. Spionaggio, interrogatori ieri di garanzia per gli ex 007 italiani arrestati nell'inchiesta sui presunti rapporti con la Russia.
6: Gavino, Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale si sono presentati davanti al giudice per le indagini preliminari e hanno risposto a tutte le domande. Il mio assistito resta un sottufficiale dei carabinieri in pensione che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dell'Italia. Purtroppo, spiega l'avvocato Domenico Di Tullio, che difende Di Pasquale, è incappato in una relazione amicale episodica con un altro soggetto che lo ha trascinato nella polvere. Dunque, apparentemente un primo rimpallo di responsabilità. I due ex 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta romana sul presunto spionaggio in favore della Russia, sono accusati di aver venduto informazioni riservate, riservatissime e anche top secret NATO a due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma, per i quali il governo italiano ha già disposto l'espulsione. Entrambi respingono le accuse e si difendono su tutta la linea. Di Pasquale non ha fornito alcun tipo di informazione, ha spiegato ancora il suo avvocato, che ha già presentato al giudice un'istanza per chiedere l'attenuazione della misura cautelare. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E l'Europa torna a fare i conti con l'emergenza incendi alimentata da temperature estreme. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto con vittime dispersi in Andalusia. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. Rischio alto però anche in Italia, soprattutto in Sardegna, Valle d'Aosta e Piemonte, dove a peggiorare la situazione è anche il forte vento. Le temperature torneranno poi a salire con punte fino a 43 gradi al centro-sud e in Sardegna. La circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze è tornata regolare, si è infatti conclusa la prima fase dei lavori per abbattere il cavalcavia di Ponte Alpino. La seconda e conclusiva fase è programmata dalle ore 23 domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà poi posta la nuova struttura di circa 550 tonnellate. E chiudiamo con lo sport. Tennis a Wimbledon, Sinner batte nettamente Djokovic domani l'ultimo atto contro il tedesco Zverev. Mondiale di calcio, la Spagna supera il Belgio, martedì gli iberici in semifinale contro la Francia, oggi Norvegia Inghilterra e a seguire Argentina Svizzera. Ed è tutto, il prossimo appuntamento alle notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

mai per te, non farò niente di simile.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. L'Europa torna a fare i conti con l'emergenza incendi alimentata da temperature estreme. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto con vittime dispersi in Andalusia. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. Ma allerta alta pure in Italia per caldo, afa e rischio incendi con temperature in aumento nei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori.
2: Ci attendono ancora settimane roventi. Afa e caldo africano, secondo gli esperti, non molleranno la presa almeno fino al 20 luglio. E per avere un po' di refrigerio non basteranno neanche le precipitazioni diffuse che oggi si concentreranno soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Per quanto riguarda il weekend, rovescio temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
2: Temperature estreme, siccità e forti venti stanno causando anche numerosi incendi boschivi. In Piemonte, colpita duramente la provincia di Verbano Cusio Ossola, dove oltre 600 ettari di bosco sono stati divorati dalle fiamme. 130 le persone evacuate a Premosello Chiovenda, mentre è migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato spento. Centinaia e vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza i cittadini. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Ed è ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump conferma che la tregua è finita, ma chiede che Hormuz resti aperto a tutte le navi. Se Teheran non fornirà la polvere nucleare, l'intesa non si farà, minaccia un alto funzionario dell'amministrazione. Intanto, poco fa, su X, il ministro degli esteri iraniano ha scritto che sono gli Stati Uniti a violare il protocollo d'intesa. Gli sforzi, però, diplomatici non si arrestano. Axios ritiene possibile un nuovo incontro in Svizzera a giorni, smentito per ora dalla Repubblica Islamica, mentre Arabia scrive che è previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. In Ucraina, nella notte, almeno 5 esplosioni sono state udite nella capitale nazione, le sirene antiaeree ieri sotto attacco alle infrastrutture portuali di Odessa. Missili russi hanno colpito anche terminal sul Mar Nero, provocando incendi e hanno causato 4 vittime, una decina di feriti, danneggiati impianti e attrezzature. E torniamo a parlare invece della tragedia sfiorata su un volo Ryanair in Grecia. Si rompe un finestrino, un uomo rischia di venire risucchiato fuori dall'aereo.
4: Il volo Ryanair, partito da Salonicco e decollato da poco, è in fase di ascesa quando si sente un botto dal motore sull'ala destra. Un frammento colpisce un oblò che finisce in pezzi. Un passeggero serbo di 61 anni che sedeva accanto al finestrino viene attratto dal risucchio. La moglie e gli altri passeggeri lo trattengono a fatica per diversi minuti finché non riescono a tirarlo dentro. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, raccontano i testimoni. Panico a bordo, calo di pressione in cabina, scattano le mascherine per l'ossigeno. L'aereo, un Boeing 737, fa marcia indietro, rientra in aeroporto. Il passeggero viene ricoverato con ustioni da attrito. Non è grave, forse è stato l'impatto di un uccello a provocare il danno al motore, indaga l'autorità per la sicurezza aerea greca. Il precedente, nel 2018, negli Stati Uniti, con la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla cabina. Francesco Mincone, GR1.
1: Caso Ranucci, parla la Vitola. Saremmo stati stupidi a farci l'attentato da soli, ma per i PM l'ex editore stava per partire per l'Africa. E la RAI sospende la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda. Silvio Ranucci commenta la sospensione con sconcerto e preoccupazione. Non si capisce, dice, cosa c'entri l'esigenza di chiarezza con questa decisione. E sono state confermate in appello a Milano le 23 assoluzioni per i saluti romani al corteo dell'aprile 2019 in memoria di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù che fu assassinato da un comando di avanguardia operaia nel capoluogo lombardo nel 75. 23 erano imputati per manifestazione fascista. Per i giudici il fatto non sussiste. E Meta finisce nel mirino di Bruxelles e rischia una maxi multa. Per l'Europa, Facebook e Instagram sono pensati per creare dipendenza e non tutte erano minori e persone vulnerabili. E c'è invece anche un nuovo capitolo nella guerra sull'intelligenza artificiale. Apple ha infatti denunciato OpenAI e due suoi ex dirigenti per aver sottratto segreti industriali e per sviluppare nuovi dispositivi destinati al mercato. Per OpenAI si tratta di una grana legale che rischia di complicare la strada verso la quotazione a Wall Street attesa attesa entro la fine dell'anno. E la circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze è tornata regolare, si è infatti conclusa la prima fase dei lavori per abbattere il cavalcavia di Ponte Alpino. La seconda e conclusiva fase è programmata dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posata la nuova struttura di circa 550 tonnellate. E oggi, 11 luglio 1974, a Piacenza nasceva Giorgio Armani, e la città natale, 1934, e la città natale, a quasi un anno dalla sua morte, gli dedica un murale.
0: Sguardo acceso e colori vivaci in un volto iconico in cui si stagliano figure di donne, muse ispiratrici dell'indiscusso re della moda. Tutto questo è il murale dedicato a Giorgio Armani, svelato a Piacenza, città natale dello stilista scomparso ormai un anno fa. L'opera, che campeggia su un palazzo del quartiere popolare Farnesiana, è stata realizzata dall'artista Cotè al secolo, Antonio Cotecchia.
5: Lui raccontava che si sentiva inscatolato dalla critica, insomma, da chi lo osservava, solamente in quell'Armani così rigoroso e rigido che raccontava attraverso colori fumosi, scuri o il suo egregio, no, per esempio. Ma invece lui era anche altro, era scintillante, insomma, fantasticava e aveva anche una gamma vasta di colori.
0: Il murale è stato approvato dalla famiglia Armani, che, affidandosi a un messaggio letto durante l'inaugurazione, ha sottolineato come il progetto fosse nato dalla spinta dei giovani della città indissolubilmente legata a Re Giorgio. Francesco Tomei, Jerry.
1: E chiudiamo con lo sport. Tennis: a Wimbledon Sinner batte nettamente Djokovic domani l'ultimo atto contro il tedesco Zverev. I mondiali di calcio: la Spagna supera il Belgio, martedì gli iberici in semifinale contro la Francia, oggi Norvegia Inghilterra e a seguire Argentina Svizzera. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5:30. La linea torna alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Notte con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio. Il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: 5.32, cominciamo la nostra diretta, il nostro viaggio insieme in questa giornata di sabato 11 di luglio. Adriano Lippi e Alessandra Tocci insieme. Come di consueto, apriamo con le previsioni meteo. Tenente Liliana Cretella, buongiorno, buon sabato, ben trovata.
6: Sì, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Per la giornata odierna un campo di pressione alto e livellato insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di ampio soleggiamento su tutte le regioni. Fanno eccezione i rovesci sparsi e isolati temporali, localmente anche intensi, che nelle ore più calde della giornata interesseranno principalmente il nord Italia e le regioni centrali del versante adriatico. Fenomeni che, seppur in misura minore, si manifesteranno anche sull'Umbria e sulle aree interne della Toscana e che dalle ore serali tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Infine, per le temperature massime, sono attesi picchi fino ai 39-40 gradi nell'entroterra sardo e fino ai 36-37 gradi su gran parte delle regioni meridionali. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Classica Infomobilità e News, questa è Raiso Radio a tutte le ore del giorno. Buona giornata a tutti voi, giornata sicuramente di spostamenti. Siamo già arrivati a sabato, rotolati sino a sabato 11, tra poco inizieranno per alcuni già le vacanze. Luglio è tre mesi prescelti e noi saremo al vostro fianco naturalmente. Ricordiamo anche il nostro numero, il 348 103 10 10. Situazione meteorologica affrontata, per fortuna nelle prime ore non dovrebbe cambiare molto, ci aspettiamo qualcosa, maggiore fatica di viaggio in fine mattinata, ma naturalmente vi seguiremo anche da questo punto di vista con aggiornamenti continui. Cosa troviamo in strada? Troviamo intanto una coda al traforo del Monte Bianco, e questo ci dà già un po' la misura dello spostamento, no? Di viabilità turistica, con un 15 minuti di attesa a scendere in Italia, quindi in direzione Courmayeur. Abbiamo poi un incidente in A7 con coda tra Bolzanete e Busalla verso Milano. L'incidente è avvenuto al chilometro 117-500, non abbiamo dettagli. Confine di Stato, abbiamo in A10, confine di Stato tra Ventimiglia e Punto della Francia, verso Ventimiglia un tratto chiuso. Adesso cercheremo di comprendere meglio questa situazione, la notizia è arrivata qualche minuto prima delle 5. Tratto chiuso per lavori e poi indicato in A13 tra Ferrara Sud ed Altedo in direzione di Bologna, riapertura prevista per le 8, ripeto, Ferrara Sud, Altedo verso Bologna, riapertura prevista per le 8, qui siamo di fronte a dei lavori. Un rapido riassunto per ciò che è accaduto questa notte: c'è stato un incidente con traffico bloccato, ma la misura è tutta rientrata, torna a regolare la viabilità. Quello che rimane in A14 in questo momento è un incidente tra Senigallia e Montemarciano verso Ancona, siamo al chilometro 203. Rimanendo in A14 ci dedichiamo anche a un altro incidente, questo è avvenuto tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, siamo al chilometro 382 e 300. 348 103 10 10 è il nostro numero, e quindi Infomobilità, news, messaggi e musica.

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era

Una sorta di fotografia degli artisti italiani del periodo 2016, Una città per cantare. Ron li mette tutti insieme in questo brano magnifico cantato in modo corale. 5:50, alle 6 avremo il GR1. Nel frattempo ci siete anche voi, arriva un messaggio lapidario di Pietro. Nebbia incisa 1. Grazie Pietro per questa precisazione. Ricordiamo che anche in questo periodo dell'anno si può viaggiare con la nebbia, quindi fate attenzione. In caso di riduzione di visibilità sotto i 100 metri si deve viaggiare a 50 km/h. Andiamo avanti, naturalmente poi aggiorneremo anche il meteo più tardi. Nel frattempo ci dedichiamo a ciò che trovate in strada, che non è poco per loro. Intanto un residuo di informazioni meteo riguarda il tratto della 27. Abbiamo una pioggia tra Vittorio Veneto Sud e il bivio con la statale 51, un tratto di circa 30 km accompagnato da pioggia, che è un po' una notizia sicuramente. Fate attenzione anche qui alla velocità 110 al massimo cui si può andare. Spostiamoci in A14 a confermarvi l'incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari al chilometro 382 e 300. Rimaniamo sulla Bologna Taranto, tra Senigallia e Montemarciano verso Ancona abbiamo un incidente, tratto chiuso per lavori con perdurare della chiusura oltre le ore consuete, infatti tornerà tutto regolare dopo le 8. Parliamo della 13 tra Ferrara Sud ed Altedo verso Bologna, chiusura per lavori. Tratto chiuso anche in A10, non abbiamo specifiche, siamo tra Ventimiglia e confine di Stato verso Ventimiglia, un tratto di circa 7 km dal chilometro 151 e 800. Coda per incidente in A7 confermata, non cambia la notizia, siamo tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, l'incidente è avvenuto al chilometro 117 e 500 con una conferma qualche minuto fa. E poi coda al traforo del Monte Bianco, lato Piazzale Francese, a scendere in Italia, 15 minuti di attesa. Un po' di musica e poi il GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma che la tregua è finita, ma chiede che Hormuz resti aperto a tutte le navi. Mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa sono gli Stati Uniti a violare il protocollo d'intesa con l'approvazione di nuove sanzioni. Ma gli sforzi diplomatici non si arrestano. Secondo Al-Arabiya ha previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. È emergenza roghi in Europa. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano gli incendi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto, con almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto incendio in Andalusia. Cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Fiamme agevolate ovunque dalle alte temperature, come quelle che investono il nostro paese in questi giorni, e sarà così ancora a lungo.
2: Afa e caldo africano, secondo gli esperti, non molleranno la presa almeno fino al 20 luglio. E per avere un po' di refrigerio non basteranno neanche le precipitazioni diffuse, che oggi si concentreranno soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Per quanto riguarda il weekend, rovescio temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
2: Temperature estreme, siccità e forti venti stanno causando anche numerosi incendi boschivi. In Piemonte, colpita duramente la provincia di Verbano Cusio Ossola, dove oltre 600 ettari di bosco sono stati divorati dalle fiamme. 130 le persone evacuate a Premosello Chiovenda, mentre è migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato spento. Centinaia e vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza i cittadini. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Il caso dei 30 secondi per reagire a una violenza sessuale. Dopo 2 assoluzioni e 8 anni è arrivata la condanna per Raffaele Meola per le sue molestie su Barbara D'Astolfo, all'epoca dei fatti sindacalista lui, hostess lei.
4: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda, quindi non si può parlare di felicità, ma sicuramente di sollievo.
1: Il legale di Barbara D'Astolfo.
5: In riforma della sentenza di assoluzione, il signor Meola è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione, inoltre è stato condannato anche al risarcimento del danno della persona offesa, che in via provvisionale è stato stimato in 10.000 euro, e la rifusione delle spese di costituzione di parte civile.
1: 2 assoluzioni perché 30 secondi prima di reagire non possono configurare violenza sessuale. Poi la Cassazione che annulla perché l'argomento non rileva. In corte d'appello, per l'ormai ex sindacalista che lavorava a Malpensa, arriva la condanna, che non vuole commentare. Barbara D'Astolfo, allora hostess, racconta quel giorno. Ero andata a chiedere tutela sindacale.
4: La violenza nella violenza. Io avevo già un periodo di grande sofferenza e lui ha approfittato, perché questa è la parola giusta, lui ha approfittato di questa sofferenza.
1: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon. Sarà interrogato stamattina in carcere Mohamed Saidi, il 27enne arrestato dopo aver aggredito una ragazza a Milano. È accusato di sfregio permanente del viso, resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. Cade invece l'ipotesi di atti di violenza, discriminazione o odio fondati su motivi razziali o religiosi, che era stata contestata originariamente dalla polizia locale. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, ex giornalista, faccendiere e amico del conduttore di Report, è accusato di essere il mandante. Al TG1 dice: la bomba sarei stato un deficiente. Secondo chi indaga, Lavitola era pronto a lasciare l'Italia. Intanto la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa, fa sapere l'azienda, che si faccia piena chiarezza. Sconcertato e preoccupato per la decisione, commenta Ranucci. Apple fa causa a OpenAI e a 2 suoi ex dirigenti per furto di segreti commerciali per sviluppare i suoi prodotti hardware destinati ai consumatori. L'azione legale apre uno scontro tra 2 colossi che hanno lavorato fianco a fianco negli ultimi 2 anni. Per OpenAI si tratta di una grana legale che rischia di complicare la strada verso la quotazione a Wall Street, attesa entro la fine dell'anno. Lo sport in primo piano, i mondiali di calcio e il tennis, con Jannik Sinner nuovamente in finale a Wimbledon con la vittoria su Djokovic.
0: Periodico nel risultato finale, un 3-6-4 come nel piano partita, perfetto per esecuzione e brillantezza. Rieccolo il vero Sinner per il secondo anno di fila in finale a Londra, come i più grandi, al cospetto di Sua Maestà Djokovic, anche lui impotente di fronte al ritmo inavvicinabile da fondo campo e al servizio del numero uno al mondo. Il miglior Sinner dell'anno domani difenderà il titolo contro il tedesco Alexander Zverev. E sia a Wimbledon sarà una sfida Italia-Germania, ai mondiali di calcio la prima semifinale sarà Francia-Spagna. Le Furie Rosse superano nel finale 2-1 il Belgio, decisivo ancora una volta dalla panchina Michel Merino, dopo le reti nel primo tempo di Fabian Ruiz e De Ketelaere. Per gli iberici è la seconda semifinale mondiale, 16 anni dopo l'ultima volta. Tour de France a Bordeaux, vittoria in volata per il belga Tim Merlier, mentre Pogacar rimane saldamente in maglia gialla. MotoGP, la Ducati di Marc Marquez è la più veloce nel venerdì del Sachsenring in Germania. In mattinata le qualifiche, alle 15 la gara sprint. Emanuele Granelli, GR1.
1: Linea alla musica di Radio 1.
6: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E dopo il GR1 ripartiamo con la nostra musica, Sister Lage, che vengono riconosciute da Rafa. Dice: meraviglioso il tocco di Nile Rodgers in questo brano stupendo. Allora ricordiamo qualcosa di questo gruppo che si forma all'inizio degli anni 70. Proprio loro erano proprio sorelle, nel senso, erano un bel gruppettino, erano appunto la Stage Family ed erano composte da Debbie, Kim, Johnny e Katie. Quindi questo è il gruppo che si formò all'inizio degli anni 70 e ci ha accompagnato moltissimo in discoteca. Buona giornata a tutti voi. Un po' di storia della musica, di musica contemporanea, musica italiana, musica straniera. Questo compone il nostro viaggio anche musicale qui su Raiso Radio. E Adriano Lippi alla parte tecnica, Alessandra Tocci al microfono. Saremo insieme sino alle 9. Poi ci sarà il nostro Angelo Torchetti ad accompagnarvi sino all'ora di pranzo, sino alle 13, con musica, informazioni, news e i vostri messaggi. A proposito di messaggi, intanto vi ringrazio, poi ascolto i vostri. Abbiamo Jacopo che ci descrive un incidente in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Nord, grazie. Poi abbiamo il nostro amico Stefano che lui manda numerosi messaggi e poi c'è anche Raffaele, appunto, come detto, che interviene anche su questo brano, anche su questa musica. Dunque, a proposito del viaggio di oggi, per agevolare sicuramente gli spostamenti che ci aspettiamo importanti, c'è il fermo dei mezzi pesanti tranne quelli in deroga, e quindi ricordiamo oggi dalle 8 alle 16 e domani dalle 7 alle 22, ripeto, tranne quelli in deroga, che non saranno naturalmente pochi, per così cercare di mettere merci, farmaci e quant'altro sui banchi che poi andiamo poi a trovare nei negozi quando poi arriviamo a destinazione durante le nostre vacanze. Un po' di movimento c'è, questo è un po' il segno del grande movimento che ci sarà più avanti, quindi un po' di notizie. Intanto abbiamo del traffico intenso in A1 a Milano Sud verso Bologna, partiamo dal primo evidenza, poi 50 km di autostrada sono già interessati in A1 da rallentamenti e code a tratti tra Reggio Emilia e Valsamoggia verso Bologna. Coda poi al traforo di Monte Bianco a scendere in Italia, il tempo di attesa si sta allungando, siamo arrivati a 30 minuti dal lato di Piazzale Francese a Courmayeur. Abbiamo poi degli incidenti, uno lo indichiamo in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, che sta causando delle code. Le code si stanno allungando, siamo arrivati a 1 km, l'incidente ha visto lo sbandamento di un'auto in marcia in galleria, quindi in posizione delicata. Avete segnalato anche voi, lo facciamo anche noi a completare l'informazione, un'auto e un camion coinvolti nell'incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. A ciò aggiungiamo la viabilità romana, che vede dei rallentamenti per incidente sul grande raccordo anulare all'uscita 13 via Tiburtina in direzione della Casilina. Poi ancora viabilità cittadina, ci spostiamo però a Torino, tangenziale sud, incidente all'altezza di Interscambio d'Osseo in direzione di Santena. E poi abbiamo un tratto chiuso sulla statale 20, Colle di Tende e Valleroia. Motivazioni di questa chiusura non le sappiamo, però sono indicate tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Svariati secondi, Giorgia regge la nota in questo brano magnifico, Strano il mio destino. Questa è la nostra musica, 6:25, tra poco andremo a vedere un po' la situazione meteo, torniamo su questo elemento così importante, si è parlato di temperature alte, seguiremo naturalmente tutte le notizie grazie all'aeronautica militare. Nel frattempo io vi porto in strada per alcune novità. Intanto abbiamo un incidente che vi confermo in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, sbandamento di un'auto in corsa di marcia in galleria, il chilometro è il 382 e 300, coda per incidente si forma a ridosso dell'incidente stesso naturalmente. Coda tratti poi in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona, traffico intenso, un tratto di circa 20 km, qualcosina di meno con traffico nel tratto. Spostiamoci alla coda per incidente che si è formata tra Modena Sud e Nord verso Milano, la stima è di 1 km, la valutazione all'aumento, coinvolti un'auto e un camion, traffico che scorre su due corsie, anche voi avete prontamente descritto questo incidente che è avvenuto. Proseguiamo il nostro giro, siamo in A1, abbiamo circa 50 km di autostrada interessata da traffico intenso tra Reggio Emilia e Valsamoggia verso Bologna. Completiamo il nostro giro con la 1, siamo all'altezza di Milano Sud verso Bologna, a descrivere anche qui code, traffico intenso, musica e poi previsioni meteo.

0: 6:29, allora siamo pronti adesso a parlare di situazione meteorologica. Capitano Valentina Rosati è con noi, buon sabato, ben trovata.
1: Grazie mille, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci sta seguendo. Potremmo dire che questo sabato viene descritto da due parole, una è temporali, l'altra è caldo. Temporali perché sarà una giornata tutto considerato instabile, soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali adriatiche. Si formeranno questi temporali già da stamattina, dapprima su Piemonte e Valle d'Aosta, poi su tutto il settore. Nel pomeriggio raggiungeranno anche le pianure, raggiungeranno anche l'Emilia Romagna, e qualche rovescio o temporale sparso lo avremo anche tra Marche e Abruzzo. È ovvio che i temporali porteranno a un temporaneo calo delle temperature, ma è altrettanto vero che sul resto del paese, dove peraltro il soleggiamento sarà diffuso, le temperature continueranno a restare elevate. Soprattutto si avvicina un'aria calda dal Nord Africa e quindi in Sardegna, nelle zone interne, toccheremo i 37-38 gradi, ed è questa una situazione che è destinata a perdurare poi domani e anche per l'inizio della prossima settimana.
0: Quindi questo è il quadro, isolati temporali che diciamo nella zona ristretta fanno abbassare un po' le temperature, esatto. Il senso di afa diminuisce, ma non sul piano
1: generale
0: complessivo.
1: E per darvi un'idea di valori termici, diciamo che oggi la massima a Milano è prevista di 32 gradi. A Bologna avremo ancora 34 gradi perché questi temporali arriveranno solo nel pomeriggio. Caleranno un po' le temperature anche sulla fascia adriatica, ma ripeto, si tratterà di un calo temporaneo. Già da domani in alcune zone del nord le temperature cominceranno a risalire e in generale ci avviciniamo verso una nuova fase di onda di calore che però interesserà prevalentemente il centro-sud, soprattutto le zone interne delle due isole maggiori.
0: E questo è il quadro. Benissimo, noi ringraziamo il capitano Rosati, ci troviamo più tardi.
1: Più tardi.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Malika Ayane, poco prima Biagio Antonacci, questa è la nostra musica. 6:39. Allora, in strada abbiamo già qualcosa, segno di una giornata che sarà di movimento. Abbiamo sia incidenti che traffico intenso. Partirei dall'aggiornamento che ci viene dalla 1. Siamo nel tratto Chiusi Fabbro verso Roma. L'incidente avviene al chilometro 426. Le code si formano immediatamente, quindi segno che c'è movimento. Abbiamo 2 chilometri con la tendenza all'aumento. E poi il traffico bloccato. Quindi alla fine di questo discorso diciamo che per incidente abbiamo traffico bloccato tra Chiusi e Fabbro verso Roma, e stiamo parlando della 1. Sempre rimanendo in A1 abbiamo una coda per incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. 1 chilometro di coda si forma a ridosso del chilometro 162, dove è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti 2 mezzi, un'auto e un camion. Il traffico scorre su 2 corsie. Coda per incidente anche tra Pescara Ovest e Sud verso Bari, 1 chilometro di coda. L'incidente in questo caso ha visto coinvolti, e siamo al chilometro 382, uno sbandamento di un'auto in corsia di marcia, e siamo all'interno di una galleria. Queste diciamo le notizie più importanti in questo momento. Giornata mondiale del cavallo quest'oggi. È stata una risoluzione del 291 del 79 che appunto con le quali le Nazioni Unite hanno creato, stabilito che oggi fosse la giornata mondiale del cavallo. Devo dire che i numeri sono importanti, ci sono moltissimi cavalli in giro per il mondo. Secondo la FAO ce ne sarebbero 60,8 milioni, anche se non uniformemente distribuiti sulla faccia della terra. Negli Stati Uniti ce ne sono tantissimi, 2,4, e 63.000 strutture che li ospitano, mentre in Europa 7 milioni e 800.000 lavoratori, trasporto, turismo e allevamento. In Mongolia questi numeri diventano davvero interessanti, perché cavalli e popolazione sono lo stesso numero. Abbiamo 3,4 milioni di cavalli e una popolazione che è composta da circa 3,3 milioni di persone. Sostengono poi l'esistenza di milioni di persone povere nel mondo, portando acqua, seguendo raccolti, supportando le famiglie tutti i giorni, e per questo che viene dedicata questa giornata mondiale al cavallo, a questo animale molto amato, molto rappresentato anche nel cinema. E la stampa di oggi, sin dalla prima pagina, ricorda un campione che è Varenne, appunto in questa giornata. Ricordiamo, lui ha 31 anni ora, Varenne, è considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Guidato da Minnucci, ha conquistato 2 edizioni del Prix d'America a Parigi nel 2001 e 2002, ha trionfato 2 volte a Stoccolma, in Italia ha vinto 3 edizioni del gran finale del premio della lotteria di Agnano 2000 e 2002, e nel 2001 ha vinto anche negli Stati Uniti, ed è l'unico cavallo ad aver vinto i 3 gran premi più importanti dello stesso anno. Ha chiuso poi la carriera con un record di 62 vittorie, 73 corse disputate, ha vinto premi per 6 milioni. Ma com'è la sua vita adesso? D'ora intanto esce soltanto di notte, non riceve visite da giugno a settembre, mangia a chilometro zero, nessuno gli può toccare il viso. E insomma, questa è ora la vita di Varenne, che ha moltissimi figli tra l'altro. Mi sembra fino a 2.000-3.000 figli, quindi hanno cercato così di replicarlo in tutti i modi. Vive in questo ad Eboli, in provincia di Salerno, in una zona di 50 ettari, insieme ad altri 30 cavalli. Quindi questa è la sua vita. Ecco il titolo dell'articolo: come un re amato e protetto, la terza età di Varenne, il capitano che beffò i francesi. Ci sono anche delle magnifiche foto. Minnucci lo definisce così: era una Ferrari col cervello, ora così anziano mi fa male a vederlo. Infatti poi cita i suoi 2.500 discendenti.

Lady Gaga, sino alle 6.49, diamo un'occhiata a ciò che vi proponiamo tra poco, i titoli del GR1, l'edizione delle 7 e poi il Vangelo sulla strada. Nel frattempo tanti messaggi, prima di rimanere troppo indietro con voi andiamo a salutare Jacopo che ci scrive, Stefano che manda dei messaggi, Raffa che è anche con noi questa mattina, poi Gianluca si trova in A7, il traffico parzialmente bloccato, ci descrive, lo stanno liberando, grazie Luca per il tuo messaggio. Poi arrivano i saluti di un buon sabato da parte di Tommy, sempre presente nelle nostre dirette. Poi abbiamo anche Maria Pia che viaggia con noi, ci chiede notizie della 1, adesso torniamo a farlo, torniamo a darne. Poi abbiamo la nostra amica Carla, anche questa mattina un po' di mare c'è sempre nei suoi messaggi e anche un caffè, evviva. Ancora siamo in macchina verso la Calabria, siamo nel 2026 e ancora gli automobilisti non usano la corsia più libera a destra piuttosto la corsia centrale. Questo è veramente un disagio importante quando si viaggia, non è soltanto così, non è solo codice, non sono solo parole scritte, indubbiamente è veramente pericoloso quando si formano questa sorta di, come possiamo dire, convoglio fisso al centro della carreggiata. Questo è Michele D'Arieti che osserva questa situazione che dobbiamo dire è molto diffusa in molte zone. Cosa ci aspetta in questa giornata? Intanto un dato generale, più tardi ci sarà il fermo dei mezzi pesanti, fino a questa sera, domani si replica. Nel frattempo andiamo dai nostri amici che ci chiedevano notizie di questo traffico bloccato, lo confermiamo, sì, siamo tra Chiusi e Fabbro verso Roma, traffico bloccato per incidente, l'incidente è avvenuto al chilometro 426, un'auto ribaltata e abbiamo 3 km di coda a ridosso del blocco, valutate in aumento, c'è movimento naturalmente sulle nostre strade. Abbiamo poi la 1 sempre in primo piano tra Modena Sud e Nord verso Milano, 2 km di coda in aumento per incidente, l'incidente in questo caso è avvenuto al chilometro 162 600 e vede un'auto e un camion coinvolti, il traffico scorre solo su due corsie. Non mancano poi altre notizie di traffico puro, chiamiamolo così, come in A1 tra Reggio Emilia e Valsamoggia verso Bologna, un tratto di circa 50 km di autostrada contraddistinti da traffico intenso. Abbiamo anche il tratto Fiorenzuola-Fidenza verso sud, verso Bologna con rallentamenti e code, qui siamo intorno ai 20 km di tratto autostradale. I nostri confini, a venire in Italia ci vuole un po' di tempo, c'è un'attesa che ora è stimata, ed è stata da poco aggiornata, 45 minuti a scendere verso Courmayeur. Ancora una notizia riguarda la 1, siamo all'altezza di Milano Sud verso Bologna, abbiamo coda e traffico intenso. Una vecchia canzone, Eugenio Finardi, racconta un altro modo di ascoltare la musica, altri periodi, sempre attuale, musica ribelle.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Se mi uccidete ho lasciato istruzioni per distruggerli. Trump avverte l'Iran, Araghchi accusa gli Stati Uniti hanno violato il protocollo d'intesa. Emergenza caldo e roghi in Europa, 12 morti in Spagna nell'incendio in Andalusia, allerta a temperature elevate anche in Francia, in Italia tra le regioni più colpite dalle fiamme, il Piemonte. Mai più costi umani per vantaggi economici. A 50 anni dal disastro di Seveso, il monito del presidente Mattarella alla cerimonia nel Bosco delle Querce, creato attorno all'area più inquinata dalla diossina. La sua testa era completamente fuori dall'aereo. Testimonianze shock sul passeggero risucchiato dal vuoto sul velivolo Ryanair con l'oblò esploso ad alta quota. Wimbledon alla legge di Sinner, domina Djokovic, torna in finale e domani sfida Zverev per il bis. Mondiali, Merino trascina la Spagna in semifinale, Belgio battuto, martedì sarà super sfida contro la Francia.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Oggi è la festa di San Benedetto, patrono dell'Europa. E permettete, cari amiche e amici, che spenda una parola sull'Europa. Sì, perché oggi la vediamo indebolita, la vediamo spesso frazionata, come se avesse perso quella missione che ha avuto per tanti secoli, quella di portare la dimensione universale dell'amicizia ovunque nel mondo. Quella di portare anche il valore dei diritti umani per tutti, nessuno escluso. Ora, io credo che in questo tempo, in un tempo nel quale la logica della forza sta prevalendo ovunque, e davvero potremmo dire che più che pastori spesso troviamo mercenari, che sono guidati più dai loro guadagni e dai loro interessi, che del bene dei popoli e ancor meno dal bene comune di tutti i popoli. Ecco, l'Europa, io credo, debba riscoprire questa dimensione di universalità che ha iscritta nelle sue radici anche quelle laiche. In fondo, le tre parole della Rivoluzione francese: libertà, uguaglianza e fraternità. Ma non sono parole desunte dal Vangelo. È qualora che io immagino una nuova alleanza tra credenti e laici, perché in qualche modo assieme testimonino ovunque nel mondo questa dimensione dell'uguaglianza dei popoli. Chi è più forte non deve sopraffare gli altri. La dimensione della libertà. Tutti hanno il diritto a vivere le loro tradizioni e la loro vita. E poi la fraternità, la grande dimenticata di questo nostro tempo. I popoli si combattono gli uni gli altri. Riscopriamo tutti, laici e credenti, questa dimensione che oggi diventa essenziale. E senza l'Europa, gli altri continenti forse fanno più difficoltà a comprenderla e a viverla. C'è una missione da riscoprire. Cerchiamo di comprenderlo. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

dopo i titoli del GR1 che ritroveremo nell'edizione delle 8, riprendiamo il nostro viaggio insieme qui su Rai Isoradio, sulle strade del mattino, musica, news, infomobilità, i vostri messaggi. Per questi, ricordiamo, abbiamo il 348 103 1010. Tante richieste, tante segnalazioni, una mattinata che è iniziata, diciamo, con movimento in strada. Ci aspettiamo grandi spostamenti per quest'oggi. A questo riguardo ricordiamo anche che c'è il fermo dei mezzi pesanti previsto per la giornata di oggi e la giornata di domani, misura che riguarderà tutto il mese di luglio. Comunque oggi 11, dalle 8 alle 16, tranne quelli in deroga naturalmente, e non sono pochi, e domani 12, dalle 7 alle 22. Quindi questo è il fermo dei mezzi pesanti. Poi ci siete voi al 348 103 1010, arriva Maria Pia che ringrazia, Carla è sempre con noi. Poi ancora la protesta sentita di perché non si usa la corsia più libera a destra, e questa è quella di Michele, che appunto registra viaggiando che ci sono pericoli se non si usa correttamente la direzione stradale, autostradale. Questo è il messaggio che è arrivato da Rieti, ma non sei solo tu, perché moltissimi lo indicano uno dei disagi maggiori. Giovanna Insardi e Alessandra Tocci insieme, saremo insieme fino alle 9 e poi ci sarà Angelo Turchetti a accompagnarvi in viaggio. Proseguiamo quindi, come detto, a segnalare situazioni più delicate. Abbiamo questa A1 che vede questo traffico bloccato per incidente. Andiamo a leggere la nota che è stata da poco aggiornata, ricordando che siamo in A1 tra Chiusi e Fabbro verso Roma, traffico bloccato, 4 km di coda, c'è questo incidente che ha visto coinvolta un'auto al chilometro 426. Chi viaggia in direzione di Roma consigliamo di uscire a Chiusi, proseguire per Chiusi Scalo, Ponticelli e rientrare a Fabbro. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Questa è la situazione più delicata che indichiamo in questo momento. Diamo un'occhiata adesso alla viabilità ordinaria, dedicandoci a Milano. Siamo in tangenziale ovest, abbiamo coda e traffico al bivio con l'A7 in direzione di Genova, provenendo dalla 8. Andiamo in A4, un'indicazione meteo, abbiamo della nebbia a Borgodale, il chilometro del 36, questo è quello che viene indicato sulla Torino-Milano.

16, questa è l'indicazione. Poi ce ne andiamo giù al sud, siamo in Sicilia, in A19, Palermo-Catania, viene chiusa una corsia per veicolo in fiamme prima di Trabia e siamo in direzione di Catania. Completiamo però il nostro giro con l'incidente che è avvenuto in A1, coinvolte 4 auto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Siamo al chilometro 85, questo incidente sta causando inevitabilmente code che sono già rapidamente arrivate a 2 km verso Bologna dal chilometro 80 al chilometro 85 e sono valutate in aumento.

7:17, una buona notizia, voi che siete in viaggio, abbiamo questo traffico bloccato che abbiamo indicato finora, invece per fortuna adesso la misura rientra, quindi andiamo a vedere un po' cosa accade, non abbiamo più traffico bloccato tra Chiusi e Fabbro verso Roma, ricordiamo c'è stato un incidente all'altezza del chilometro 426 coinvolta un'auto, l'alternativa rimane comunque di viaggio, anzi la condividiamo, chi deve andare a Roma consigliamo di uscire a Chiusi, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, Ponticelli e poi Fabbro, ma sembrerebbe appunto che il traffico non è più bloccato, rimangono code importanti che magari a chi alla fine può avere, dare la sensazione ancora del blocco, perché sono ancora 4 km e sono valutate in aumento. Adesso Anna Oxa.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
2: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici.
8: Aia! Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Rai su Radio.

La novità dei Rolling Stones, e poi poco prima invece abbiamo ascoltato Anna Oxa con un classico, un'emozione da poco. 7:27, tra poco aggiorniamo la situazione meteo. Nel frattempo tanti messaggi, poi diamo conto un po' dei vostri pensieri, delle vostre riflessioni, ma torniamo subito in strada perché la notizia c'è, è buona, non abbiamo più traffico bloccato per incidente tra Chiuse e Fabbro verso Roma. La coda comunque è importante, 5 km di coda valutata in aumento, c'è movimento sulla strada, ovviamente si sfruttano anche le prime ore della giornata per viaggiare un po' col fresco. Andiamo a leggere la nota che è stata aggiornata. Dunque, abbiamo detto 5 km di coda, l'incidente, il traffico non è più bloccato, il traffico defluisce su una corsia. L'alternativa di viaggio rimane, chi si muove verso Roma si consiglia di uscire a Chiusi, poi Chiusi Scalo, Ponticelli, Fabbro. Per lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la Bettolle Siena, poi la superstrada E45 verso Roma e rientrare in autostrada ad Orte, quindi per evitare appunto questi 5 km di coda, questa è l'alternativa. Un veicolo in fiamme, fate attenzione a un'auto in emergenza tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud verso Roma, veicolo in avaria al chilometro 742. Mannarino è in concerto, mi sembra anche a Roma in queste serate, e nel frattempo ci ascoltiamo Mannarino per un po' d'amore e poi previsioni meteo.

0: Sono Angela e ti sto seguendo in attesa del meteo. Eccola qui la nostra Angela che così segna il tempo di questo nostro inizio di giornata insieme aspettando il meteo. Luca Ciceroni, attesissimo.
1: Buongiorno,
0: anche
1: allora
0: degli ascoltatori.
1: Saluto subito Angela e saluto Alessandra.
0: Ben arrivato,
1: buongiorno a tutti coloro che ci seguono in questo momento e sono
0: come vedi,
1: per
0: tanti.
1: Viaggio.
0: Ancora prima che arrivi ti aspetto.
1: Per un po' d'amore.
0: Non solo loro.
1: Per un po' d'amore riferito a questo pianeta.
0: Bellissimo, per un po', per tanto amore da parte di Mannarino, vedi come ti abbiamo accolto.
1: Grazie, bellissima questa
0: bellissima,
1: canzone,
0: vero,
1: veramente
0: bellissima.
1: Bella. Sì.
0: Allora, che giornata abbiamo?
1: Allora, oggi è una giornata un po' diversa rispetto alle altre, diciamo, non dappertutto, però cioè, abbiamo un po' di instabilità. Al momento ci sono molte nubi sulle zone a nord del Po, ma non sulle Alpi, cioè nel senso nelle zone di pianura. E sul delta del Po anche, in realtà ci sono delle nubi, quindi sulla provincia di Ferrara, così come sulla pianura veneta, su quella lombarda, friulana ed anche sull'alto Piemonte abbiamo un po' di nuvolosità e sulla Valle d'Aosta, ma al confine col Piemonte. Mentre sul resto dell'Italia prevale il sereno, quindi dal Po in giù prevalgono le schiarite, qualche nuvoletta innocua ancora al nord e sull'alto versante, diciamo l'alto Adriatico, quindi la costa marchigiana da Ancona verso nord. Per il resto il cielo è sereno ovunque, ma è stata una notte tropicale, è stata una notte veramente rovente con umidità elevata e a mezzanotte guardando il termometro qui a Roma c'erano 30 gradi, quindi insomma, e l'umidità insomma al 75%, quindi insomma altina. E infatti le temperature percepite sono più alte, ma fa caldo anche al nord perché abbiamo 26 gradi in questo momento già a Milano. I gradi sono 26 anche a Venezia, 25 a Verona, 24 a Bologna, dove il cielo è sereno, però siamo appunto a sud del Po, addirittura 27 in quel di Trieste. Quindi il caldo si fa sentire, ma è caldo anche sul litorale marchigiano, con temperature intorno ai 26-27 gradi, queste le zone più calde. Al centro Italia, anche Genova 26. Al centro Italia l'escursione è sempre un po' più marcata, tolta appunto Ancona e il litorale marchigiano, anche se le grandi città come Roma, appunto, abbiamo già 26 gradi anche a Roma, però sono 23 a Grosseto e Firenze, 21 a Pisa, 19 all'Aquila, 24 a Pescara, dico beati all'Aquila con 19 gradi. E però aumenteranno oggi, e 22 gradi a Perugia, cioè aumenteranno diciamo chiaramente nel corso delle prossime ore, però rispetto ai giorni scorsi forse registreremo un grado o due in meno, il tutto in attesa di una nuova rimonta e un rinforzo dell'anticiclone di origine subtropicale dalla giornata di domani, quando le temperature si impenneranno fino ad raggiungere i 40 gradi nel corso della settimana. Quindi tra martedì, mercoledì e anche giovedì per Roma sarà una giornata rovente, sono previsti 38 gradi, ancora presto per dire con precisione.
0: Ah,
1: però
0: comunque insomma già ci dà la misura, no?
1: Sì, sì, sì, vediamo
0: che sarà.
1: Per quanto riguarda il sud, che al momento appunto ci siamo fermati al centro Italia, al sud in questa prima fase diciamo allora intanto si è attenuato il flusso balcanico e abbiamo l'anticiclone anche al sud, però un po' di instabilità sull'Appennino, soprattutto su quello molisano e su quello campano, qualche locale addensamento e qualche isolato acquazzone ci potrebbe essere, ma in queste prime ore del mattino fa caldo anche al sud perché ci sono 27 gradi a Napoli, 25 a Foggia, 24 a Bari, 23 a Taranto, 26 a Messina, 25 a Palermo. Insomma, diciamo che sono quasi le massime
0: solitamente
1: sì. Sì, perché insomma dovremmo essere sui 30 gradi in alcune città e invece siamo già a 26 gradi e arriveremo ad un'anomalia termica anche di 10 gradi e soprattutto chi soffrono oltre a noi, gli animali, tutti quanti sono anche le piante, chiaramente sono anche i nostri ghiacciai, perché lo zero termico si porterà esattamente, si stanno visto delle immagini veramente terribili di piogge sulla cima del Cervino e quindi cascate di pioggia quando normalmente anche in piena estate oltre i 4000 metri, insomma nevica,
0: certo non piove,
1: invece c'erano delle cascate di acqua, quindi oltre alla pioggia anche le nevi, magari i ghiacci che si sono sono formati a primavera e i ghiacciai perenni che si scioglievano. Quindi zero termico arriverà anche a 4.600-4.700
0: metri. Sta aumentando.
1: Sì, perché lo scorso anno siamo arrivati intorno ai 4.200-4.000 e adesso siamo già ogni anno sempre
0: prende
1: più
0: qualche
1: alto.
0: Di più. Sì. Questo è quanto.
1: In Sardegna, tra l'altro, che non abbiamo citato, l'ho tenuta per ultima proprio per questo, perché sarà una delle città, cioè sarà una delle regioni a vivere maggiormente questa ondata di caldo, con punte di 42 gradi nell'entroterra. E quindi lungo le coste c'è la brezza che rende l'aria più respirabile, per fortuna.
0: Finché ancora c'è.
1: Ancora c'è.
0: Viva la brezza, un applauso ancora alla brezza.
1: Anzi, più fa caldo, più la brezza si innesca. Si innesca,
0: è viva.
1: Differenza terra-mare.
0: Evviva.
1: Quindi il nostro pianeta, come dire, si autoregola.
0: Si autoregola, per fortuna, ancora questa capacità. Evviva.
1: Sì, sì.
0: Caro Luca Cicerone, ti abbiamo accolto con Mannarino, adesso ti salutiamo con Love and Pride King. Allora, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a voi, buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Cavana Irama, 7.45, ricordiamo alle 8 avremo i titoli del GR1. Un po' di messaggio, allora, intanto Camerario Trippozzo fa una riflessione interessante, dice prima i mezzi erano più semplici e andavano meno a fuoco, adesso spessissimo si sente che vanno a fuoco. Devo dire che è sempre più così frequente l'arrivo di notizie di mezzi in fiamme, e questa è la riflessione generale che sicuramente corrisponde al vero, poi se ci sia una connessione esatta questo è difficile stabilire. Pasqualina si muove da Pietra Abbondante, direzione Merano, com'è la situazione? Naturalmente vi daremo conto di tutto quei cambiamenti possibili. Stiamo parlando di una zona vicino Roma, adesso vado a Pietra Abbondante perché non conosco affatto, sono curiosa. Poi abbiamo un nostro amico che ci scrive, un gruppo di francesi è stato coinvolto in un gravissimo incidente di cui abbiamo dato conto, abbiamo anche traffico bloccato, tra poco andremo nuovamente in strada, salutiamo anche Angela, salutiamo Francesco, risponderemo anche a lui, Roberto che viaggia con noi, Bianca e Giorgio. Con i genitori stanno andando a Cattolica, questi siete voi al 348 103 1010. Allora, qual è la situazione in strada? Intanto il movimento si è visto sin dalle prime ore del mattino, segno che avete scelto questa giornata per spostamenti, anche per vacanze. Nel frattempo sono accaduti degli incidenti che alterano la viabilità in modo importante. Allora, partiamo dalla 1, Fiorenzuola Fidenza verso Bologna, 6 km di coda, incidente che ha visto coinvolte 4 auto, traffico che scorre su una sola corsia. Alternativa di viaggio è consigliata verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, via Emilia e poi rientrare in autostrada a Fidenza. E questa è la prima situazione. L'altra riguarda il tratto Chiusi Fabbro, che è stato anche bloccato come tratto. Adesso è stato nuovamente bloccato, eccola qui, la misura torna nuovamente tra Chiusi e Fabbro. L'incidente è avvenuto al chilometro 426. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire a Chiusi, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, Ponticelli e rientrare a Fabbro. Per le lunghe percorrenze invece si consiglia di uscire a Valdichiana, poi il raccordo Bettolle-Siena, poi la I45 in direzione di Roma e rientrare in autostrada d'Orte. Questa situazione ce la stiamo portando dietro da tanto tempo e come avete sentito resta complessa. Incidente anche tra Guidonia Montecelio e la 24 verso Napoli, incidente anche tra Capo e Caglianello verso Roma, parliamo sempre della viabilità della 1 e poi torniamo a parlare di questo vicolo in fiamme che ha fatto un po' commentare tutti voi perché è l'ennesimo, che è segnalato tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud verso Roma, vicolo in fiamme al chilometro 742, si formano le code un chilometro, ancora fiamme ma c'è un incendio in questo caso, non c'entrano le auto, anzi fate attenzione, Bari Sud, Acquaviva delle Fonti, incendio al chilometro 689.

0: 7.54. E allora ho chiesto ad Angelo Torchetti di venire in studio con
1: me. Buongiorno
0: Angelo, sarà in viaggio dalle 9.
1: Sì.
0: Ho chiesto questo perché è arrivata una notizia che condividiamo insieme, no? Me l'hai così annunciata
1: sì,
0: te in
1: appena,
0: qualche modo.
1: Mi è battuta dal Rai News 24, ma insomma avevamo già saputo della notizia di Peppino Di Capri che ci ha lasciato. 87 anni e l'autore di Champagne, insomma, di tantissimi successi, a cominciare dagli anni 60 con i Twist, Saint-Tropez Twist, insomma è stato uno dei simboli della beat italiano di quel periodo lì, e tra l'altro insomma fu l'unico cantante italiano che cantò con i Beatles nel concerto dei Beatles a Roma.
0: Una vita di successi e di eleganza, così titola Il Mattino di Napoli, ricordando questa figura. Si apprende dal Mattino, è morto dopo lunga malattia, è scomparso nella sua amata isola. Quanto amava quei posti che lo hanno ispirato, no? In qualche modo legatissimo. Tra l'altro poco fa abbiamo ascoltato Pino Daniele, come poi quella città, quelle isole di fronte alla città hanno ispirato questi grandissimi.
1: C'è un filo,
0: no?
1: che lega tutti questi personaggi. Tra l'altro, insomma, lui è pianista davvero raffinato, elegante, insomma, non dimentichiamoci le classiche Champagne, Roberta, insomma, da piano bar, no?
0: Da
1: night club.
0: Ma anche da vita un po', no? Da piano bar per allora, quando vennero scritte, ma anche da vita. E allora noi abbiamo tante canzoni di Peppino Di Capri nel nostro
1: Giuseppe Faiella,
0: al secolo Giuseppe Faiella, lascia la sua famiglia, appunto, come detto, scomparso questa mattina. Il Mattino non ha dato prontamente conto, ed adesso anche Rai News 24. E allora noi ci permettiamo di chiudere, di cambiare la nostra scaletta musicale, di chiudere prima del GR con Champagne, Peppino Di Capri.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caldo e incendi non danno tregua all'Europa, in Andalusia 12 morti, in Francia bollini rossi in 24 dipartimenti, in Italia tra le regioni più colpite dalle fiamme il Piemonte. Se l'Iran mi uccide ho lasciato istruzioni per bombardare con una potenza mai vista, Trump avverte gli ayatollah e precisa tregua finita, Hormuz rimanga transitabile, Araghchi accusa gli Stati Uniti hanno violato il protocollo d'intesa. Attentato a Ranucci per gli inquirenti, la Vitola era pronto a lasciare l'Italia, lui si difende, sarei stato un imbecille ad essere io il mandante. La RAI sospende le repliche estive di Report, il conduttore sconcertato. Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale, assolto due volte, ora condannato l'ex sindacalista di Malpensa per lo stupro della hostess, che al GR1 dice da lui contro di me anche una pesante campagna diffamatoria. Patrimonio delle famiglie italiane in aumento per il report del sindacato dei bancari, cresce il risparmio grazie soprattutto agli investimenti azionari, scendono le polizze assicurative. Riunione di famiglia lontano da Londra, Carlo e Camilla incontrano Harry, Meghan e i nipotini in forma strettamente privata a Highgrove House, dimora personale del sovrano britannico. Lutto nel mondo della musica, muore all'età di 87 anni dopo una lunga malattia Peppino Di Capri. Wimbledon, Ariacco, il miglior Sinner, Doma, Djokovic torna in finale a Londra e domani contro Zverev, punta allo storico bis. Mondiali, minuti finali, sorridono ancora la Spagna, Belgio KO, sarà semifinale contro la Francia e da stasera si chiudono i quarti con Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: ANAS ricorda, mentre guidi, non gettare rifiuti in strada e ricorda che l'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate può causare incidenti stradali. Rispetta l'ambiente.

All Summer Long, così riapriamo con Chris Rea la nostra diretta 8:05. Come avete sentito, appunto, la scomparsa di Peppino Di Capri è stata inserita anche nei titoli del GR1. La notizia è arrivata intorno alle 7:47. Il primo a darle è stato appunto il Mattino di Napoli, che ha ricordato questo grandissimo artista sottolineando sia i suoi successi che la sua eleganza. E la foto è molto bella, lui che canta un pianoforte, quindi anche questa atmosfera, no, da serate estive. Poi il Messaggero adesso arriva: è morto Peppino Di Capri, addio al grande interprete della musica italiana. E poi Fanpage, Giornali di Sicilia, insomma un pochino tutti si stanno dedicando a ricordare sia le sue foto che le sue canzoni. E noi abbiamo ascoltato Champagne, che è uno dei suoi grandi successi. Proseguiamo poi il nostro viaggio, che è fatto sì di musica, musica per ricordare, musica da viaggio, qui su Raiso Radio. Il nostro numero è sempre a vostra disposizione, il 348 103 1010. Poi news, come avete sentito, in qualche caso uniscono il mondo della musica a quello della nostra quotidianità, della nostra cronaca. E poi la viabilità. Dalla viabilità ripartiamo in una giornata di spostamenti che vedrà anche il fermo dei mezzi pesanti previsto per oggi e anche per domani. Poi daremo precisamente gli orari. Nel frattempo ricordiamo che cosa sta accadendo in A1. Siamo tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, 7 km di coda per incidente che ha visto coinvolti 4 mezzi. Traffico che scorre su una sola corsia. L'alternativa di viaggio diventa a questo punto fondamentale. Chi deve andare a Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola, poi la via Emilia e poi rientrare in autostrada a Fidenza. Per le lunghe percorrenze, chi proviene da Milano consigliamo di percorrere la tangenziale est esterna di Milano, la Brebemi e poi la 22 verso Modena. Chi viene dalla 4, la Torino Trieste, e dalla 8, la Milano Varese, si consiglia di percorrere la 4 verso Padova e poi la 22 verso Modena. Questa è l'alternativa di viaggio, quindi piuttosto articolata, proprio per evitare le lunghe code che abbiamo appena descritto. Spostiamoci adesso a parlare del tratto, sempre in A1, tra Terni Canossa Campeggine e Valsamoggia verso Bologna, un tratto importante, circa 60 km di autostrada, si viaggia con traffico intenso e code a tratti. Altro lungo percorso è quello della 14, con un tempo di percorrenza valutato un'ora, tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona c'è traffico intenso e code a tratti, qui siamo intorno ai 42-43 km di autostrada con traffico. Lasciamo la 14, adesso parliamo di un'altra situazione che abbiamo seguito sin dal primo nascere, dal formarsi, quella che si è sviluppata tra Chiusi e Fabbro verso Roma, dove abbiamo traffico nuovamente bloccato con 6 km di coda per incidente. Chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire a Chiusi, poi Chiusi Scalo, poi Ponticelli e poi rientrare a Fabbro. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena, poi la superstrada E45 verso Roma e rientrare in autostrada ad Orte. Abbiamo parlato di veicoli in fiamme che ci sorprendono un po' per la loro frequenza, ne abbiamo uno da indicarvi ed è quello che si è fermato tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud verso Roma. Il veicolo è in avaria al chilometro 742 e si tratta di un'auto, ma è stata posta in emergenza. Si sono formate però inevitabilmente delle code. Completiamo con un incendio segnalato in A14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonte. Attenzione, il chilometro è il 689.

Capita per Madonna questo Danceteria, che andiamo a leggere il significato. Si ricorda un po' questa sua passione, invitare tutti a ballare, ma non c'è solo questo, c'è anche il ricordo di un celeberrimo nightclub di New York attivo negli anni 80, dove appunto Madonna si esibisce. Era il dicembre del 1982 quando il DJ Mark Hemmings procurò a Madonna il suo primo contratto discografico. Mise il demo di Everybody davanti a 300 persone, riperdendo il ritornello: qui tutti sono un'opera d'arte. Qui fu appunto che lo ritrovate in questo brano, ritorna questa frase. Quella fu la prima esibizione pubblica della futura regina del pop, che sta ottenendo un enorme successo con questo ultimo lavoro, che fa parte appunto del suo disco, se non sbaglio il 14°.

Di Madonna. Questa è la nostra musica, e poi ancora si parla di musica, perché ha scritto Loredana da Poggio Bustone: ho 72 anni, ho conosciuto Peppino Di Capri grazie a mio padre, era un musicista e cantante di grande eleganza. E a proposito della scomparsa di Peppino Di Capri, come detto, Il Mattino di Napoli, Peppino ha dato una notizia intorno alle 7.40, 7.45, e sappiamo anche, aggiungiamo un dettaglio, che proprio nella sua amatissima Capri domani nel pomeriggio si terranno nella Cattedrale di Santo Stefano in piazzetta i funerali. Questo è quanto ci offre la cronaca quest'oggi, cronaca non solo musicale. Poi andiamo a ciò che accade in strada. Due situazioni estremamente delicate: la prima è quella che si evince dal tratto Fiorenzuola Fidenza, l'altra è quella che riguarda il tratto Chiusi Fabbro. Chiusi Fabbro andiamo a approfondire: abbiamo questo incidente verso Roma, coinvolte un'auto all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 7 km di coda. Chi viaggia verso Roma deve uscire a Chiusi e rientrare a Fabbro dopo aver percorso le indicazioni per Chiusi Scalo e Ponticelli. Lunghe percorrenze: uscire a Valdichiana, percorrere a Bettolio di Siena, raggiungere la superstrada I-45 in direzione di Roma e rientrare in autostrada d'Orte. E questo è un dato. L'altro invece riguarda il tratto Fiorenzuola Fidenza. Anche qui la situazione è molto articolata: abbiamo 7 km di coda. Qui le auto coinvolte nell'incidente sono 7 al chilometro 85. E allora andiamo a leggere il dettaglio. Chi si muove verso Bologna si consiglia di uscire a Fiorenzuola, percorrere la via Emilia e poi rientrare in autostrada a Fidenza. Per le lunghe percorrenze, chi viene da Milano si consiglia di uscire in tangenziale est esterna, poi Brebemi la 35 e poi la 22 Brennero verso Modena. Chi invece proviene dalla 4 e dalla 8 si consiglia di andare in A4 Torino-Trieste, di percorrere la 4 sino a Padova e poi la 22 verso Modena. Come sentite, i percorsi sono estremamente articolati. Naturalmente ci saranno i messaggi a pannello variabile che vi daranno conto di questo, e noi seguiteremo a fornirvi tutte le informazioni utili per velocizzare quanto possibile il vostro viaggio. Viaggio che è complicato anche in A14 per un incidente tra Cerignola Est e la 16 verso Bari, e per un incendio in A14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Tantissimi messaggi, tra poco li ascoltiamo. Nel frattempo musica.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Rai Isoradio.

0: 9:25, tra poco affronteremo anche la situazione meteo così importante in queste giornate che sono anche di spostamento, avete sentito quante notizie, soprattutto per valutare le temperature che sono un po' l'ossessione di questi giorni. Ma prima di questo, io adesso abbiamo descritto sinora due situazioni complicate, soprattutto in A1. Per chiarire una di queste andiamo a sentire ed è con noi l'ingegnere Enrico Santorio, responsabile esercizio Fiano. Ingegnere, buongiorno, ben arrivato a Isoradio.
1: Salve, buongiorno a lei, Radio.
0: Non la sentiamo più, penso che dovrebbe essere ancora con noi. Cioè, l'abbiamo?
1: Mi sentite?
0: Ah, adesso sì. Dunque, sì, diciamo due situazioni con cui abbiamo iniziato questa giornata che è di spostamento. Con lei affrontiamo il tratto Chiusi-Fabbro, che è anche un pochino più anziano, con difficoltà. Prego.
1: Sì, buongiorno ancora. Allora, ci troviamo in autostrada 1 Milano-Napoli, nel tratto completo tra Chiusi e Fabbro, in direzione della capitale, in direzione Roma. E abbiamo l'asfaltamento di una vettura, un furgoncino a 7 posti, che occupa entrambe le corsie di transito, per cui il tratto al momento è bloccato. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale di Autostrade dell'Italia, pattuglie della polizia stradale, nonché 4 ambulanze e un elisoccorso per soccorrere appunto i feriti che sono rimasti coinvolti in questo incidente. Attualmente quindi il traffico è chiuso con uscita obbligatoria a Chiusi, e in alternativa quindi per uscendo a Chiusi bisogna seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, seguire Ponticelli e poi rientrare in autostrada a Fabbro. Particolare rilevanza per chi è diretto verso Roma, consigliamo di uscire a Valdichiana e per poi, seguendo le indicazioni per Perugia, sul raccordo Bettolle-Piena, poi rientrare a Orte, avendo percorso la superstrada I-45 in direzione Roma. Questo consente una maggiore fluidità e consente di evitare un sovraffollamento alla stazione di Chiusi. E come dicevo, sul posto al momento sono in corso le operazioni di recupero del materiale disperso e soccorso ai feriti, ed è in corso la distribuzione di generi di prima necessità, in particolare acqua, da parte della Protezione Civile, che è stata attivata dal nostro centro informativo.
0: Bene, allora noi la ringraziamo per questi dettagli, per questo specifico, seguiamo naturalmente dal primo formarsi queste indicazioni, la lasciamo al suo lavoro, ringrazio l'ingegnere Enrico Santorio, responsabile esercizio Fiano. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.

0: 8.31, pronti a un nuovo aggiornamento meteo. Abbiamo di nuovo con noi il capitano Valentina Rosati. Buongiorno, ben trovata, bentornata.
1: Buongiorno, grazie mille. Buongiorno anche a chi ci sta seguendo in macchina. E una giornata, l'abbiamo già detto, caratterizzata da due aspetti: l'uno, quello dei temporali, e l'altro, l'ha già giustamente anticipato, quello del caldo. Per quanto riguarda i temporali, diciamo che pur trovandoci noi in una situazione di alta pressione, oggi transiterà dell'aria instabile in quota, e questo favorirà questa attività temporalesca sulle regioni settentrionali e sulle regioni centrali adriatiche. Attività che sarà più intensa nel pomeriggio e che poi in realtà al nord proseguirà anche durante la notte, almeno per la prima parte della notte, soprattutto tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, quindi temporali che raggiungeranno anche le zone di pianura e che potranno essere localmente intensi. Questo ovviamente favorirà un calo termico laddove avremo questi temporali anche di diversi gradi. Si tratta però di una situazione temporanea e che soprattutto non avrà effetti sul resto del paese, per cui temperature che rimarranno elevate sia al centro, dove saranno di poco al di sopra della media stagionale, dobbiamo dirlo, quindi si aggireranno intorno alle massime 35-36 gradi. Ma invece la situazione da attenzionare è quella che riguarda le zone interne della Sardegna e le zone interne della Puglia, perché qui sì, le temperature potranno sfiorare 38-39 gradi, preannunciando quella che poi sarà una vera e propria onda di calore che avrà inizio con la prossima settimana.
0: Questa è la situazione, naturalmente seguiremo con attenzione le sue evoluzioni grazie all'aeronautica, che dà un po' anche un po' un tocco di realismo più che ridimensionare a quelle che sono le evoluzioni dei prossimi giorni. Noi le auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ci ritroviamo più tardi.
1: Grazie mille, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Tra un'ora.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Tac, poco prima Paolo Belli, questa è la nostra musica. 8:41, ancora vi ha colpito molto, ci ha colpito a tutti la scomparsa di Peppino Di Capri, anche Giacomo lo ricorda, era il mio cantante preferito dai tempi del Club 84 di Via Veneto a Roma. E allora dal sito del proprio originale di Peppino Di Capri andiamo a leggere i suoi inizi. Nasce a Capri il 27 luglio del 1939, figlio d'arte, a 4 anni suona già il pianoforte, le canzoni americane di quel periodo, moltissimi bambini, moltissimi attori, cantanti sono ispirati alla musica americana, ma lui si esibirà proprio per il generale Clark e le truppe USA di stanza sull'isola, quindi così si comincia e questo darà un imprinting a tutta la sua carriera. Ricordiamo ancora qualche passaggio: fu il supporter della mitica e unica tournée italiana dei Beatles, e parliamo del 1965. Poi ancora vince il suo primo festival di Sanremo nel 73 con Un grande amore e niente più, poi nello stesso anno esce Champagne che abbiamo già ascoltato proprio per ricordarlo, 76 seconda vincita a Sanremo, Non lo faccio più. Tantissimi successi, ha anche lavorato in alcuni film, è stato presente a Natale col boss, che faceva proprio il boss mafioso, e poi ricordiamo un omaggio fatto nel 2018 al Teatro San Carlo di Napoli proprio alla sua carriera. Questi alcuni passaggi che trovate su alcuni siti che ricordano tutta la sua discografia, i suoi interventi, la sua passione, la sua eleganza, come ha scritto questa mattina il Mattino. Questi sono alcuni dei messaggi che sono arrivati al 348 103 1010, poi siete un po' sorpresi da alcune situazioni complesse che si sono verificate, abbiamo fatto anche un approfondimento. Torniamo a parlare del tratto chiuso tra Chiusi e Fabbro verso Roma, tratto chiuso per incidente, all'interno abbiamo traffico bloccato, è in atto la distribuzione dell'acqua. E qual è l'alternativa, se si può ancora prenderla naturalmente, verso Roma uscire a Chiusi, rientrare a Fabbro dopo aver seguito le indicazioni di Chiusi Scalo e Ponticelli, per le lunghe percorrenze uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle Siena, poi la superstrada in direzione di Roma e poi l'autostrada si rientra ad Orte. E questa è la situazione tra Chiusi e Fabbro. Spostiamoci adesso a descrivere altro, come ad esempio la viabilità della 14 tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona, un tratto autostradale di oltre 40 km che si percorre con 1 ora e 15 minuti, c'è traffico intenso. Ancora la 1 in primo piano, siamo nel tratto Bivio a 22 Valsamoggia verso Bologna, abbiamo indicazioni di coda a tratti, circa oltre di 30 km di autostrada, e poi coda a tratti anche tra Complanare, Piacenza e Fidenza verso Bologna, qui i chilometri di autostrada sono circa 40 interessati al traffico intenso, quindi lunghi tratti. Abbiamo la 26 tra Ovada e la 10 verso sud con coda a tratti e poi code a Traforo e Monte Bianco, ci vuole un tempo previsto di 1 ora e 15 minuti per scendere in Italia in direzione di Courmayeur. Ancora ricordarvi l'incendio che è avvenuto in A14 tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, fate attenzione, il chilometro è il 574.

Shiny Stocking, Aaron, sino alle 8.50, alle 9 arriverà il nostro Angelo Torchetti e poi avremo il GR1. La versione mi sembra o integrale o integrale, quindi tutte le notizie alle 9. Si tornerà sicuramente a parlare ancora di Peppino Di Capri, come state facendo anche voi nei vostri messaggi. Nel frattempo, una foto del nostro paese per quest'estate. Rimini torna in testa alla tradizionale classifica che viene fatta ogni anno delle luoghi più preferiti, non si dice, delle rode che si preferiscono come regina del mare. Ecco, questa è la definizione corretta. Rimini, regina del mare, così ci dice un'ANSA, e poi Romagna e Sardegna al top tra le regioni. Secondo posto Jesolo, poi Riccione, Cervia, Monte Argentario e San Vito. Questa è la classifica, è arrivata quest'anno appunto la Riviera Romagnola fa il massimo dei punteggi, quasi 4.000 voti, e questo è importante. Le regioni invece, le regioni sono ovviamente l'Emilia Romagna per prima, poi Sardegna, poi Sicilia. Queste le nostre preferenze. Allora sono andata a vedere per curiosità Rimini, no? È celebratissima come località di vacanze. Sono andata a vedere quanti sono gli stabilimenti, perché ogni volta che ho l'immagine di Rimini è quella di tutti, la spiaggia con gli stabilimenti. Allora, ci sono, pensate, oltre 250 stabilimenti balneari, chiamati bagni in questa zona, 15 km di litorale sabbioso, servizi estremamente diversificati, e poi, tra l'altro, abbiamo forse il più antico degli stabilimenti, appunto, nasce a Rimini. Per volontà di una principessa che andava a bagnarsi lì, si comincia in questo modo e poi si prosegue con Fellini, che gli dà anche lui un bello slancio a Rimini e ai suoi stabilimenti, i suoi bagni per la precisione. Bene, questa è la foto un po' del nostro paese, poi naturalmente chi c'è, chi sceglie l'estero, c'è chi sceglie la montagna, ma l'ANSA appunto fa questa foto da questo punto di vista interessante, questo di questa grande preferenza per Rimini, Riccione e Jesolo. 8.51, vediamo dove andate oggi, un po' difficile da dedurre, comunque ce la mettiamo tutta. Intanto siete con code a Milano Est verso Brescia e questa è la 4. Poi scendete in Italia dalla Francia, abbiamo un tempo di attesa di 1 ora e 15 minuti a scendere verso Courmayeur. Poi abbiamo la 7 che vede una coda anche per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, 1 chilometro si è formato. Rimaniamo in Liguria, anche lì tante belle località. Abbiamo la 26 tra Ovada e la 10 verso sud, code a tratti. Spostiamoci ora in A1, siamo tra Complanare, Piacenza e Fidenza verso Bologna, code a tratti, un tratto di circa 40 km di autostrada con traffico intenso. Tratto importante anche tra la 22 e Valsamoggia verso Bologna. Qui la quantità di chilometri di autostrada sono circa 30 per coinvolti appunto queste code a tratti. Siamo ora tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola, 1 ora e 15 minuti per percorrere il tratto verso Ancona. Qui sono quasi 40 i chilometri di autostrada interessati a questi rallentamenti. Di Chiuso e Fabbro abbiamo detto, situazione che non si modifica. A questo punto ci dedichiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, arrivano delle novità anche da lì. Siamo tra Montopoli-Valdarne, diramazione per Pisa verso Livorno, traffico rallentato e code 12-13 chilometri di autostrada. C'è anche la 4 che ieri vi ha molto sorpreso delle code che avete trovato a Sirmione. Ebbene, ce ne sono anche oggi. In questo caso purtroppo amplificate da un incidente, siamo nel tratto Brescia-Padova tra Desenzano e Sirmione verso Venezia, rallentamenti per incidente. Chanson Egocentric, Alice e Franco Battiato insieme, e poi una canzone contemporanea, Canto d'amore, Manco Mengoni e Angelina Mango, quindi due coppie, passato e presente, musica.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo, addio a Peppino Di Capri, uno degli artisti italiani più amati nel mondo, morto alla soglia degli 87 anni.
2: Son diventato un sognatore.
3: Se n'è andato nella sua isola tanto amata Peppino Di Capri, e con lui scompare uno degli ultimi protagonisti della musica italiana del Novecento. Con la sua raffinatezza, la voce riconoscibilissima, ha attraversato 6 decadi di storia della canzone. Pianista elegante, interprete sensibile, autore sempre pronto a mettersi in gioco, ha saputo parlare a diverse generazioni mantenendo intatto il suo stile, senza compromessi, senza piegarsi alle mode del momento ma anticipandole. Dal talento precoce ha vissuto una carriera molto fortunata, vincendo un festival della canzone napoletana e 2 edizioni di Sanremo. Già negli anni 60 vantava successi come Champagne, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. La sua curiosità è rimasta sempre intatta, come ci aveva raccontato.
4: Mi piace scoprire autori nuovi e spesso ci azzecco.
3: Marcella Sullo, GR1.
1: Le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump conferma che la tregua è finita, ma chiede che lo stretto di Hormuz resti aperto a tutte le navi. Poi avverte: nel caso in cui mi uccidessero, ho dato ordine di attaccare la Repubblica Islamica con bombardamenti mai visti. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington a violare il protocollo d'intesa con l'approvazione di nuove sanzioni. Ma gli sforzi diplomatici non si arrestano. Secondo Al-Arabiya, previsto un incontro tra squadre tecniche provenienti da Iran e Stati Uniti domani in Pakistan. Emergenza caldo e incendi in Europa. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto, con almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto incendio in Andalusia. Cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni. Fiamme agevolate ovunque dalle alte temperature in un continente che, come confermato da Copernicus, è quello che si sta riscaldando più velocemente. Temperature roventi investono il nostro paese in questi giorni, con temporali sparsi soprattutto al nord. Bollino rosso sino a domenica su Firenze e Perugia, ma da lunedì le temperature torneranno a salire sino a toccare i 40 gradi e sarà così almeno sino al 20 luglio. Anche in Italia ieri il caldo unito al forte vento ha agevolato la propagazione rapida di incendi in Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola. 600 ettari di bosco sono andati in fumo e 135 persone sono state fatte sgomberare. Fiumi a secco tra Toscana ed Emilia-Romagna. L'autorità di bacino distrettuale del Po ha fatto sapere che nella zona l'acqua attualmente disponibile è sufficiente a garantire 10 giorni di irrigazione nel bacino. 2 le città con bollino rosso oggi, domani Firenze e Perugia. Da lunedì le temperature torneranno a salire con picchi anche superiori ai 40 gradi. Il caso dei 30 secondi per dire no ad una violenza sessuale. Dopo 2 assoluzioni, la Corte di Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze e ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa Raffaele Meola per la violenza sulla hostess Barbara D'Astolto, che ha poi lasciato il suo lavoro. Ho pagato un prezzo altissimo, ha detto la donna, che ai nostri microfoni ricorda il momento in cui in aula ha sentito per la prima volta parlare dei 30 secondi.
5: Questa sentenza, che in molti si aspettavano, io non avevo dato per scontata, perché comunque in questi anni sono stata abituata a dei colpi di scena. Oggi la situazione è rosea, però io non posso non tornare indietro a pensare che comunque questi anni ho spesso provato dei sentimenti di amarezza e di sconforto, sì, non sono mancati.
1: Lo sport mondiale: la Spagna vola in semifinale 2-1 al Belgio, e martedì super sfida contro la Francia. Oggi si chiudono i quarti con Norvegia Inghilterra e Argentina Svizzera. Tennis a Wimbledon, seconda finale di fila per Sinner, domani contro Zverev per lo storico bis. MotoGP in Germania, questa mattina le qualifiche, alle 15 la gara sprint, ma già da ieri c'è chi ha messo le cose in chiaro in pista.
6: La legge del padrone, che al Sachsenring ha un solo nome e cognome: Marc Márquez. Nel suo circuito preferito, il piccolissimo antiorario sassone, dove ha vinto 9 volte con un secondo posto in 10 gare nella classe regina, il venerdì non può che portare la sua firma. I migliori ieri, insieme al 9 volte ritato, sono sembrati poi di Gian Antonio e Alex Márquez, che non casualmente hanno chiuso le prequalifiche al 3° e 4° posto. Ad anticiparli solo Raul Fernandez, secondo con l'Aprilia Trackhouse, e decisamente più convincente sul time attack che sul pass. Noale ha faticato un po', ma comunque Bezzecchi e Martin sono in Q2 con il 7° e l'8° tempo, e il riminese, che al pomeriggio in configurazione domenicale non ha mostrato un brutto passo. E c'è anche l'altra moto Trackhouse con Ogura 6°. Completano la top 10 un po' di sorprese: Miller 5°, Morbidelli 10°, Acosta 9°, reduce dall'operazione per sindrome compartimentale. Male Bagnaia 13° e costretto alla Q1. Luca Cesaretti, GR1.
1: Rai Radio 1, le 9 e 5 minuti, torna inviato speciale. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

9 minuti e 9 di questo sabato 11 di luglio, eccoci insieme, Angelo Torchetti con voi da questo momento fino alle 13. C'è Adriano Lippi la parte tecnica, Alessandra Tocci ha appena lasciato il microfono a me per darvi tutte le informazioni naturalmente per il vostro viaggio. Siete in tanti al momento lungo i vari percorsi autostradali, soprattutto verso la Romagna, ma ci sono ovviamente altre problematiche anche dovute ad incidenti. Allora andiamo subito a vedere la situazione, prima di tutto dell'incidente che c'è sull'autostrada del Sole. Allora, sulla 1 Milano-Napoli chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabbro verso Roma per questo incidente avvenuto all'altezza di chilometro 426-200, un incidente che ha visto il coinvolgimento di un'auto. All'interno del tratto è chiuso, il traffico è bloccato, ci sono 9 chilometri di coda ed è in atto, come fa sapere Autostrade per l'Italia, la distribuzione dell'acqua agli utenti. Per lo stesso incidente il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda anche tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, quindi chi viaggia in direzione Roma deve uscire a Chiusi, può rientrare a Fabbro dopo aver seguito le indicazioni per Chiusi, Scalo e Ponticelli. Per le lunghe percorrenze, quindi per evitare tutto questo problema, chi va per i lunghi percorsi, il consiglio è quello di uscire a Valdichiana, quindi procedere sul raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la superstrada I-45 in direzione Roma e rientrare in autostrada ad Orte. Questa è la situazione intanto per questo incidente. Al momento abbiamo poi anche la coda segnalata sulla 14, come dicevo, appunto verso la Romagna, quindi tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza verso Ancona, code a tratti per traffico intenso, il tempo di percorrenza tra il chilometro 8 e il chilometro 64.500 è di 1 ora e 15 minuti. Ancora prima ci sono sull'autostrada del Sole le code che sono intanto presenti già alla barriera di Milano Est della 4 in direzione di Brescia per traffico intenso. Poi abbiamo anche l'autostrada del Sole con le code tra Fine Companare Piacenza e la 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna, ancora verso Bologna tra la 22 del Brennero e Valsamoggia, altre code a tratti sempre per traffico intenso. Poi c'è un incidente, questo riguarda invece un tratto della 1 al centro, quindi tra Guidonia, Montecelio e la 24 in direzione Napoli, viene segnalato questo incidente anche se al momento non abbiamo code o rallentamenti. Rallentamenti e code che invece sono presenti in Toscana, esattamente sulla Firenze Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa, il traffico è rallentato, verso Livorno code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione di Pisa, ma in questo caso siamo sulla Firenze Pisa Livorno. Prudenza poi in Puglia per un incendio, c'è del fumo segnalato in autostrada tra Poggio Imperiale e San Severo, attenzione ovviamente in entrambe le carreggiate.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: Rai Isoradio.

1988, Lucio Dalla e Gianni Morandi, amici nella vita e anche amici sul lavoro, perché fecero questa canzone, questo album insieme, un bellissimo album che conteneva appunto Vita, che era la canzone portante di tutto il lavoro, che si chiamava proprio Dalla Morandi, un lavoro che tra l'altro fu portato in giro per l'Italia ma anche per l'Europa. Fecero un sacco di concerti insieme, poi ultimamente Gianni Morandi ha anche ricantato insieme a figlio 13 Pietro proprio a Sanremo questa canzone, proprio nella serata delle cover. Bel brano da ritrovare. Allora, 9:25 minuti, andiamo a rivedere un po' di situazioni di infomobilità e andiamo adesso al nord-est, perché sulla Venezia-Trieste in entrata ci sono delle code alla Tisana per entrambe le direzioni, e poi c'è un tratto della Brescia-Padova dove ci sono delle code per incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione di Venezia. Ma torniamo anche sui tratti di Autostrade per l'Italia. Prima di tutto vi ricordo sempre la situazione di Chiusi-Fabbro, dove c'è la coda per incidente, una coda di 8 km per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 426-200, coinvolta una vettura. All'interno del tratto chiuso ci sono 9 km di coda che defluiscono su una sola corsia, e per lo stesso incidente ce ne sono 2 di chilometri di coda anche tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze. Quindi chi viaggia in direzione Roma deve uscire a Chiusi, può rientrare a Fabbro dopo aver seguito le indicazioni per Chiusi Scalo e Ponticelli. Invece per le lunghe percorrenze il consiglio di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettole-Siena e raggiungere la superstrada I-45 in direzione Roma e quindi rientrare in autostrada ad Orte. Questa è intanto la situazione. Poi abbiamo sempre le code, quelle della 14, quindi le code in direzione di Ancona, traffico intenso con 1:30 il tempo di percorrenza per fare circa una 60 di chilometri. Poi abbiamo anche il tratto della 1 interessato da code a tratti già a partire dalla Comprenale di Piacenza fino alla 15 per Malaspezia, code a tratti per traffico intenso anche tra la 22 del Brennero e Valsamoggia, quindi sempre sulla 1 in direzione di Bologna. Andiamo anche su un altro tratto della 1, questa volta è il tratto nei pressi di Firenze, quindi a partire da Calenzano fino a Barberino verso Bologna, code a tratti, e questo è l'aggiornamento appena arrivato. L'altro incidente invece segnalato sulla 1 tra Guidonia e Monticelli e la 24 completamente risolto, c'è un mezzo invece fermo in avaria tra Pedaso e Grottamare sulla 14 in direzione di Pescara, sta provocando 1 km di coda. Invece, a proposito del fumo segnalato per l'incendio sulla 14, la situazione è rientrata, quindi praticamente la visibilità evidentemente è tornata buona, non c'è più fumo tra Poggio Imperiale e San Severo. Restiamo però al sud, perché c'è una notizia che interessa la 30, la Caserta Salerno, rallentamenti per la viabilità esterna che non riceve tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno, e ancora verso Salerno, ma questa volta sulla 3 tra Cava dei Tirreni e Salerno c'è una coda per incidente che è segnalato esattamente tra Vietri sul Mare e Salerno al chilometro 51 e 200.

0: Questa era Charlotte O.C., Start of Summer, una novità che riguarda la 14, Pescara Sud Ortona, un incidente con tre auto coinvolte, si è già formata una coda in direzione di Bari.
1: Roma, servizi per la mobilità, per Rise Radio, traffico e viabilità.
0: E sulla viabilità di Roma ci informa Paolo Petrucci, quest'oggi buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul raccordo anulare per un incidente all'altezza della Laurentina code tra i vincoli Appia e Aurelia in direzione Appia. Sulla Salaria interventi di falcio a cura del verde, restringimento di carreggiata tra viale Somalia e raccordo. Chiusa al transito via Goffredo Parise per lavori di riqualificazione del parco Tozzi. E stasera a Roma torna linea Opera, un progetto realizzato con gli assessorati capitolini alla cultura e alla mobilità e con ATAC per avvicinare l'opera ai cittadini anche con il contributo del trasporto pubblico. Diversi autobus dedicati partiranno da ciascun municipio in direzione del Circo Massimo, dove è in corso la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma e dove alle 21 il pubblico potrà assistere all'anteprima di Aida. Il costo dell'iniziativa ha un prezzo speciale di 5 euro. I dettagli su romamobilita.it e su operaroma.it. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Rise Radio, traffico e viabilità.
0: Ed è anche il momento di aggiornare nuovamente la situazione meteo con l'Aeronautica Militare, capitano Valentina Rosati in studio, ben trovata.
3: Grazie mille, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo già parlato di questa situazione meteorologica caratterizzata da un'alta pressione che convoglia sull'Europa aria subtropicale. In questo momento le temperature elevate, più elevate in realtà non riguardano il nostro paese, ma soprattutto la Francia, nei giorni scorsi la penisola iberica. Ma anche da noi si aprirà poi una fase di onda di calore che dovrebbe riguardare soprattutto il centro-sud e in particolare le zone interne di Sardegna e Sicilia a partire da domani. Oggi comunque in Sardegna toccheremo i 37-38 gradi nelle zone più interne dell'isola, così come in Puglia. In generale al centro ci attesteremo intorno ai 35-36 gradi. Al nord invece aumenta l'attività temporalesca per il passaggio di aria un po' più stabile in quota. Questo vuol dire che i temporali potranno raggiungere anche le zone prealpine e le zone di pianura, specie quelle dell'Emilia-Romagna, mentre al centro riguarderanno più che altro le zone interne di Marche d'Abruzzo. Ovviamente i temporali favoriscono un temporaneo calo delle temperature, destinate poi però, come abbiamo già detto, a rialzarsi nei prossimi giorni.
0: D'accordo, grazie allora per queste informazioni e grazie al capitano Valentino Rosati.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
6: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
4: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Questi sono i Black Eyed Peas con Pump It. Intanto alle 9 e 40 minuti c'è da riaggiornare una situazione adesso sull'autostrada 1, perché abbiamo tra fine Campanale Piacenza e la 15 Parma La Spezia verso Bologna, tra il chilometro 58 e 300 e il 101 e 700, praticamente code a tratti per traffico intenso. Poi anche tra il 155 e il 184 e 800, ancora sulla 1 in direzione Bologna, altre code a tratti tra la 22 del Brennero e Valsamoggia in direzione di Bologna. Come novità c'è anche l'autostrada del Sole, ancora in direzione Bologna si sono formati dei rallentamenti tra il bivio della 1 variante di Valico e Sasso Marconi nord in direzione di Bologna. Per quanto riguarda poi altri tratti al nord, andiamo sulla 4, la Torino-Trieste, dove ci sono code a Milano Est, alla barriera in direzione di Brescia, code di traffico intenso e code a tratti anche tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione Brescia. Naturalmente non dimentichiamo tutta la situazione della 1 tra Chiusi e Fabbro, dove il tratto al momento resta chiuso, ci sono 10 km di coda che defluiscono su una corsia e l'itinerario alternativo per l'incidente che è avvenuto all'altezza del chilometro 426-200 per chi va in direzione Roma, l'uscita è quella di Chiusi, si può entrare a Fabbro dopo aver percorso il tratto tra Chiusi Scalo e Ponticelli. Poi per le lunghe percorrenze si consiglia invece di uscire a Val di Chiana, si percorre il raccordo Siena-Bettolle, si raggiunge la superstrada di 45 in direzione Roma e si rientra in autostrada ad Orte. Mi sento.

0: Eccole qua, Serena Brancale, Levante e Delia con il loro tormentone di quest'estate, si intitola Il mio paese. Adesso però torniamo sull'autostrada 1. Poco fa vi dicevo dell'incidente di Chiusi Fabbro, facciamo un approfondimento con chi sta lavorando in merito a questo incidente, cioè la polizia stradale. Quindi abbiamo in linea il commissario capo Pietro Cecere, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Allora, facciamo un approfondimento su questa notizia, appunto, dei 10 chilometri di coda che abbiamo, credo, no, al momento verso Roma, giusto?
1: Sì, giusto. Allora, buongiorno. Alle prime ore di stamattina si è registrato questo incidente, e precisamente al chilometro 426 sud, quindi in direzione di marcia Firenze-Roma, coinvolta un'autovettura che si è ribaltata, e questa cosa ha cagionato la chiusura di tutta la carreggiata sud. Al momento sono stati fortunatamente soccorsi tutti gli occupanti dell'auto, e chiaramente la corsia di marcia, quindi la corsia lenta, è stata aperta. A breve riapriremo, dopo la pulizia strade, anche la corsia veloce. Per quanto riguarda la situazione traffico, si registrano 10 km di coda, tuttavia in smaltimento, data la riapertura della corsia lenta.
0: Ecco, i 10 km di coda sono chiaramente all'interno del tratto chiuso, giusto?
1: Sì, del tratto, diciamo, Chiusi Orvieto, insomma.
0: Quindi c'è l'uscita obbligatoria a Chiusi e poi si va per i percorsi alternativi.
1: Esatto, abbiamo attivato un'uscita obbligatoria al Chiusi Chianciano Terme.
0: Benissimo, grazie allora al commissario Pietro Cecere della Polizia Stradale, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie mille, buon lavoro e buona giornata.

eccole qua, Paolo e Chiara, Esta Vida Nueva, ovvero Vamos a Bailar. Nel frattempo dobbiamo ritornare invece ai confini con la Francia, perché alla piazzale francese del traforo del Monte Bianco ci sono delle attese piuttosto consistenti, perché c'è una coda, tant'è vero che per entrare in Italia e andare verso Courmayeur l'attesa al momento alla piazzale francese del traforo è di 1 ora e 15 minuti. Poi abbiamo anche altre notizie per quanto riguarda i confini, in particolare la Svizzera, quindi tra il lago di Como e Chiasso, sulla 9 verso nord c'è la coda per attraversare la dogana, ma ci sono code per lavori anche sulla 7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova, qui la coda è di 1 chilometro, poi code a tratti tra il chilometro 30 e il chilometro 0, quindi della 26 tra Ovada fino ad arrivare all'innesto con la 10 a Genova Ventimiglia in direzione di Genova Voltri, sulla quale 10 Genova Ventimiglia abbiamo intanto verso Genova rallentamenti tra Genova Aeroporto e la 7 per traffico intenso, e poi ci sono code a tratti anche sul tratto dell'autostrada dei Fiori a partire dalla fine Companara di Savona fino a Spotorno in direzione di Ventimiglia. Il tempo di percorrenza al momento della 1 tra fine Companara di Piacenza e la 15 Parma La Spezia verso Bologna per via delle code di traffico intenso è di esattamente 1 ora per percorrere circa 40 chilometri. Poi abbiamo anche code a tratti sempre tra la 22 del Brennero e Valsamoggia in direzione sud verso Bologna, mentre per quanto riguarda il tempo di percorrenza della 14, 1 ora e 30 minuti tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza in direzione di Ancona, traffico intenso anche qui e code a tratti che ritroviamo anche su un altro tratto della 14, questa volta però in direzione nord tra Forlì e il raccordo di Casalecchio, code a tratti tra il chilometro 81 e 600 e il chilometro 9. Non ci sono per il momento novità sulla notizia di Chiusi Fabbro, il tratto resta chiuso con i 10 km di coda all'interno del tratto e quindi abbiamo comunque sempre gli itinerari che abbiamo suggerito, quindi quelli per cui chi deve uscire a Chiusi può rientrare a Fabbro dopo aver percorso le indicazioni per Chiusi Scalo e Ponticelli per andare in direzione di Roma. Per le lunghe percorrenze il consiglio è di uscire a Valdichiana, si percorre il raccordo Bettolle-Siena e si raggiunge la I-45 in direzione Roma per poi rientrare in autostrada ad Orte.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Siamo dunque ripartiti con Phil Collins, la sua I Missed Again, erano gli anni 80. Nel frattempo, sempre Angelo Torchetti con voi al microfono fino alle 13, Adriano Lippi alla parte tecnica. Siamo sulle strade del mattino con musica, news ed infomobilità qui da Raiso Radio. A proposito di infomobilità, torniamo sulle notizie prima di tutto di incidenti, perché ce ne sono anche un paio segnalati al centro sud. Allora, il primo è sulla 14 tra Pescara Sud ed Ortona in direzione Bari, siamo all'altezza del chilometro 402 500, tre auto coinvolte sulla corsia di sorpasso con una coda al momento segnalata verso Bari tra Pescara Sud ed Ortona di 3 chilometri. Poi c'è un'altra coda per incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e Salerno in direzione sud, in questo caso anche qui il tratto di circa 3 km compreso appunto tra le due stazioni. Poi c'è anche una nuova coda da segnalare, questa volta semplicemente per traffico intenso, siamo sulla 24 tra la barriera di Roma Est e l'innesso con la 1 in direzione di Teramo, c'è questa coda appunto in uscita da Roma. Poi ci sono altre segnalazioni ovviamente importanti, come per esempio un altro tratto della 14 dove si è fermato un veicolo in avaria, e quindi siamo nel tratto di Petaso Grottammare in direzione Pescara con una coda che nel momento è aumentata fino a 6 chilometri. Questa è intanto la situazione della 14, mentre sulla 1 ricordo sempre questa chiusura che è ancora in atto per il tratto chiusi Fabro verso Roma, incidente avvenuto al chilometro 426 200, un'auto che si è ribaltata all'interno del tratto chiuso, ci sono 10 km di coda che riescono piano piano lentamente a defluire su una corsia. Chi viaggia in direzione Roma deve uscire a Chiusi, può rientrare a Fabro dopo aver seguito le indicazioni per Chiusi, Scalo, Ponticelli. Per le lunghe percorrenze il consiglio è quello di uscire a Valdichiana, si percorre il raccordo Betolle e Siena e poi si raggiunge la I45, quindi la superstrada in direzione Roma, dove si può rientrare in autostrada ad Orte. Ci sono poi altre code ovviamente segnalate nei pressi di Bologna, ci sono code in entrambe le direzioni, prima di tutto quella in carreggiata sud tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza, traffico intenso, 1 ora e 30 minuti il tempo di percorrenza. Verso nord anche code a tratti per un tratto di circa 90 km tra Cesena e il raccordo di Casalecchio, dunque traffico intenso anche qui. E poi per chi va verso sud, anche sull'autostrada 1 ci sono le code già a partire dalla fine Campanella di Piacenza fino alla 15 Parma La Spezia, un tempo di percorrenza di 1 ora in direzione sud. Verso Bologna ci sono altre code a tratti tra la 22 del Brennero e Valsamoggia, e ci sono code anche in direzione di Milano, quindi verso nord tra Modena Nord e l'innesto con la 22 del Brennero, proprio sul bivio che collega tra l'altro queste due autostrade c'è anche un'altra coda.
1: Ed è un po' di

Questo sabato 11 di luglio, questa mattina è arrivata la notizia nelle primissime ore del mattino della scomparsa, come sappiamo, di Peppino Di Capri. Adesso stanno comunque arrivando tanti messaggi da parte vostra che ci chiedono anche delle canzoni, un pensiero per il carissimo Peppino Di Capri che non è più con noi. Carla per esempio ci scrive, oppure anche Federica: ho saputo della scomparsa di Peppino Di Capri, avete un suo brano in programmazione per omaggiarlo? L'abbiamo già fatto alle 8 di mattina, proprio appena arrivata la notizia, subito dopo ripresa dal giornale radio che è andato in onda pochi minuti dopo, e quindi l'abbiamo sicuramente ricordato insieme ad Alessandra Tocci questa mattina Peppino Di Capri. La notizia è stata presa per prima dal Mattino, il quotidiano di Napoli, praticamente dove diceva appunto che lui era scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia, scomparso nella sua isola amata a Villa Castiglione. Come sappiamo dall'articolo del Mattino, lascia i figli Igor e la prima moglie Roberta, Stoppa, Edoardo e Dario con Giuliana Gagliardi. I funerali si terranno domani pomeriggio proprio nella piazzetta di Capri, e quindi nell'ex cattedrale Santo Stefano in piazzetta. E l'ultima apparizione prima di Capri, prima della lunga malattia, l'aveva fatto a maggio alla festa di compleanno per i 90 anni della sorella Margherita. Quindi diamo questo addio al re della melodia italiana, una vita di successi, tantissime canzoni che hanno accompagnato appunto il suo percorso musicale, e quindi a cominciare da Champagne, Roberta, Non è peccato, Il sognatore, che era la sua canzone preferita, Un grande amore e niente più, una delle due canzoni che gli ha dato la vittoria, una delle due vittorie a Sanremo. E tra l'altro, insomma, Peppino Di Capri viene ricordato però anche come un personaggio divertente, perché negli anni 60 ha fatto ballare tantissimo i giovani di quel periodo, e è stato uno dei primi a importare il ritmo del twist in Italia con le canzoni che appunto arrivavano dagli Stati Uniti, sempre molto appassionato di questo genere musicale, lanciando canzoni. Per esempio nel 1962 è diventato il pioniere del genere twist, e Peppino Di Capri insieme ai suoi rockers furono tra i primissimi protagonisti importatori appunto di questo fenomeno. Il pezzo che ascolteremo fu inserito tra l'altro nella colonna sonora di celebri pellicole dell'epoca, tra quelle che ricordiamo c'è sicuramente un capolavoro del cinema italiano, Il sorpasso di Dino Risi. Infatti questa canzone di Peppino Di Capri fece anche da colonna sonora a quel film. Allora, ciao Peppino, ricordiamolo.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai su Radio.

0: Torniamo agli aggiornamenti di Infomobilità. Con un veicolo in fiamme sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, tra la 21 e Casale Monferrato Sud in direzione nord verso Gravellona, ma ci sono importanti novità anche per quanto riguarda l'incidente di Chiusi Fabbro, perché il tratto è stato riaperto, quello tra Chiusi e Fabbro che era chiuso fino a poco fa, però ci sono ancora questi 11 chilometri di coda per l'incidente avvenuto a chilometro 426 e il traffico al momento defluisce su due corsie. Abbiamo poi anche un'altra novità che riporta l'attenzione sulla Liguria, perché abbiamo un incidente tra Genova Nervi e Genova Est sulla 12 in direzione di Genova, ancora in Liguria tra Renzano e l'inizio della Compagnia di Savona sulla 10 verso Ventimiglia, code tratti per traffico intenso, mentre l'incidente di Pescara è praticamente risolto, ma abbiamo comunque code a tratti per traffico intenso adesso tra Pescara Sud e Lanciano, quindi tra il chilometro 392-600 e il 413.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E questa è la sigla che ci annuncia l'arrivo di tre canzoni estive degli anni passati. La prima risale al 1998, un duo di cantautori italiani, poi c'è un gruppo napoletano ma con sapore francese, la canzone che ascolteremo, del 2021, e l'ultima è del 1983 ed è una canzone tutta italiana, a cominciare dal nome del gruppo.

0: E quindi era Tropicana l'ultima canzone, come avete sentito, del gruppo italiano 1983, Mare Chiaro in Eugenia del 2021, quella napoletana francese. Poi i due cantautori in questione erano ovviamente Max Gazzè e Nicolo Fabi con la loro bellissima Vento d'estate del 1998, un successo di quell'anno estivo proprio. Allora torniamo intanto agli aggiornamenti, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Le ultime novità ci parlano intanto di code a tratti sulla 1 tra la tangenziale ovest e Milano Sud in direzione Bologna, e sulla 1 proprio alla barriera di Milano Sud c'è anche una coda di traffico intenso che ritroviamo anche alla barriera di Milano Est della 4 in direzione di Brescia, dove ci sono anche code a Bergamo in uscita da Milano. Al traforo del Monte Bianco su Piazzale Francese l'attesa è sempre di 1 ora e 30 minuti per venire in Italia, situazione che cambia sulla 26 perché c'è sempre questo veicolo in fiamme tra la 21 e Casale Monferrato Sud verso nord, ma ci sono anche code tra Ovada e la 10 Genova 20 miglia in direzione di Genova Voltri. Ancora la 10, questa volta quindi ancora la Liguria sulla 10, Genova Pra e Genova Pegli verso Genova incidente. Abbiamo poi verso 20 miglia tra Renzano e l'inizio della Comprare di Savona code a tratti sempre sulla 10 ma in direzione ovest. In direzione ovest poi ci sono altri 4 km di coda tra fine Comprare Savona e Spotorno. Per quanto riguarda invece i tratti della 1, ancora a tempo di percorrenza di 1 ora, quindi resta invariato tra fine Comprare Piacenza e la 15 Parma La Spezia in direzione Bologna per il traffico intenso e per le code a tratti che ritroviamo anche verso Bologna tra la 22 del Brennero e Valsamoggia. E poi ci sono anche verso sud altre code sulla 14, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 30 minuti tra Bologna Borgo Panigale e Faenza in direzione Ancona, mentre nell'altra carreggiata le code a tratti sono quindi verso nord tra Cesena e l'innesto con il raccordo di Casalecchio.
1: Let's go.

0: time.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. Rai su Radio.

E questi erano i Red Hot Chili Peppers, il brano dal titolo Dark Necessities. Allora, queste necessità, le nostre necessità sono quelle naturalmente di tenervi compagnia, di farvi passare insomma il più tempo possibile in compagnia della buona musica, ma soprattutto anche delle notizie e degli aggiornamenti. Allora, ripartiamo proprio dal tratto Chiusi Fabbro, perché qui c'è stato, come sappiamo, l'incidente, c'è stata la chiusura del tratto, il traffico bloccato. Tutto questo non c'è più, nel senso che comunque il tratto è stato riaperto, il traffico non è più bloccato, però restano per il momento ancora forti disagi con code ancora segnalate tra Chiusi e Fabbro, esattamente dal chilometro 412 e 417, 3 chilometri di code. Per Autostrade per l'Italia ci informa anche che subito dopo, a partire dal chilometro 417 600 fino al 423 200, abbiamo altri 5 chilometri di coda, quindi sommando, anzi adesso 6 chilometri di coda, quindi praticamente sommando le due notizie si arriva praticamente a 9 chilometri di coda in direzione Roma tra Chiusi e Fabbro. Non ci sono invece più le difficoltà per i curiosi, che nell'altra carreggiata rallentavano prima la circolazione con code fino ad un chilometro. Fabbro Chiusi, quindi verso nord tutto regolare. Rallentamenti invece sono presenti adesso sulla variante di Valico, tra la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Ricordo che poi in carreggiata nord ci sono sulla 1 anche tra Calenzano e Barberino dei rallentamenti dovuti al traffico intenso. Andiamo anche sul nord est, in particolare sulla Palmanova Tervisio la 23, perché qui c'è la segnalazione di un incidente tra Pontebba ed Ugovizza in direzione di Tervisio, due le auto coinvolte. Al momento abbiamo 3 km di coda, tra l'altro di traffico anche congestionato, oltre che per l'incidente tra Pontebba e Ugovizza. Anche alla barriera di Ugovizza ci sono delle code di traffico intenso in carreggiata nord, proprio verso la frontiera con Tervisio. Poi abbiamo anche la situazione della 14, ricordo che qui il traffico è molto intenso, soprattutto in direzione nel sud, verso Ancona, con un tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza, ma ci sono code a tratti anche tra Cesena fino ad arrivare al raccordo di Casalecchio, quindi in questo caso è la carreggiata nord ad essere interessata da queste code a tratti per traffico intenso. Invece, tornando in direzione sud sull'autostrada 1, ci sono già da fine Campanale Piacenza a Parma La Spezia 15 delle code a tratti, con un tempo di percorrenza di 1 ora appunto in direzione di Bologna. Poi code a tratti anche tra la 22 del Brennero e Valsamoggia in direzione Bologna, mentre nella carreggiata opposta ci sono code tra Modena Nord e la 22, quindi verso Milano, e code ancora, anzi rallentamenti sulla 1 tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Nord, rallentamenti dovuti al traffico intenso in direzione di Bologna.

La nuova versione di America, che si intitola in questo caso American Inc., con Gianna Nannini insieme a Mara Kasher, il successo ovviamente di Gianna Nannini della fine degli anni 70. Allora, siamo intanto alle 10:56 minuti, continuate a viaggiare in nostra compagnia con altri aggiornamenti che nel frattempo sono arrivati, che ci parlano di situazioni, per esempio a Milano della tangenziale ovest, dove c'è stato un incidente tra Baggio Cusago via Zurigo zona industriale, settimo milanese in direzione della 8, l'incidente esattamente al chilometro 7 della tangenziale di Milano. Abbiamo poi la 32, la Torino-Bardonecchia, in questo caso c'è un chilometro di coda tra Borgone e Susa Autoporto in direzione di Bardonecchia, mentre tornando verso il nord-est ritroviamo che sulla Brescia-Padova vengono segnalati dei rallentamenti in direzione di Venezia, sono dovuti al traffico intenso tra l'interconnessione della A21 e Sirmione. Ricordo che poi ci sono altri rallentamenti tra l'interconnessione A21 e Sirmione, come abbiamo detto, ma anche tra Desenzano e Sirmione ci sono altre code, in questo caso per incidente in direzione di Venezia. Queste sono al momento le segnalazioni, le ultimissime arrivate. Il tempo adesso di ascoltare Lisa con Moonlight Floor.

La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

Siamo alle 11 e 5 minuti di questo sabato 11 di luglio, un sabato molto caldo e ancora più caldo pare che arriverà nei prossimi giorni, ma insomma questo lo raccontano e ce lo dicono continuamente i nostri meteorologi che ci informano ovviamente su tutta questa situazione. Nel frattempo noi vi informiamo ancora una volta su quelle che sono invece le notizie di infomobilità, appunto andiamo immediatamente a rivedere la situazione per quanto riguarda il tratto iniziale della 1, perché abbiamo adesso il tempo di percorrenza che ci fornisce Autostrade per l'Italia, 20 minuti per percorrere il tratto tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione di Bologna. Poi a proposito della tangenziale ovest vi ricordo che c'è anche un incidente proprio sulla tangenziale tra Baggio Cusacovo e Zurigo, zona industriale, settimo milanese San Siro Fiera, chilometro 7 in direzione della 8 Milano Varese. Abbiamo poi altre code intorno a Milano sulla A1 a Milano Sud, ci sono code in direzione Bologna, ci sono code anche sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e per traffico intenso code anche verso Brescia a Milano Est. Poi abbiamo anche le notizie che riguardano ancora il traforo del Monte Bianco, invariato il tempo di attesa, 1 ora e 45 minuti su Piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Ci sono code anche in 9, quindi a Como Grandate in direzione di Lainate, coda di traffico intenso, e coda in dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Per quanto riguarda invece la Liguria c'è sempre la segnalazione di questo veicolo in fiamme sulla corsia di emergenza della 26 tra la 21 e Casale Monferrato Sud in direzione nord. In direzione sud invece sulla 26 ci sono code tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia. A proposito di A10, rallentamenti tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, e poi anche un incidente tra Genova Pra e Genova Pegli, due le auto coinvolte e spostate sulla corsia di emergenza. Nell'altra carreggiata della 10, quindi verso Ventimiglia, abbiamo alcune segnalazioni: code a tratti tra Varazze e l'inizio Campanare Savona e poi fine Campanare Savona Spotorno, altre code a tratti di 4 km da confine di Stato fino a Ventimiglia verso Genova, ci sono invece 2 km di code a tratti. Ricordo sempre della situazione del tratto della 1, anzi ce lo ricorda anche un'ANSA che praticamente riporta quanto dice Autostrade per l'Italia, cioè che è stato riaperto ormai da tempo il tratto umbro dell'Autosole, compreso tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Era stato chiuso, come sappiamo, a causa di un incidente. Attualmente il traffico circola su entrambe le corsie disponibili, però ci sono 11 km di coda verso Roma, secondo quanto riferisce appunto Autostrade. A chi proviene da Firenze ed è diretto verso Roma, il consiglio è quello di uscire a Valdichiana, si percorre la Siena e Perugia verso Perugia, poi si prende la I-45 per raggiungere finalmente il casello di Orte, dove riprendere la 1 verso Roma. Stare con te.

0: il Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Buongiorno ingegnere.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, la situazione si è evoluta rispetto a prima, perché avevamo avuto la chiusura del tratto con il traffico bloccato tra Chiusi e Fabbro per l'incidente che vedeva quest'auto ribaltata. Cosa c'è di nuovo in merito a questo incidente?
1: La buona notizia è che al momento l'incidente che lei ha citato si era verificato stamane nel tratto compreso tra Chiusi, Canciano Terme e Fabbro, quindi sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, è stato completamente risolto. Quindi al momento tutte le corsie sono disponibili al traffico e la coda, che ha raggiunto il picco di 10 km, al momento è ancora di 4 km, ma ripeto, essendo l'incidente risolto e tutte le corsie fruibili, è in fase di diminuzione. Giusto per contestualizzare l'evento, ricordiamo che, come diceva lei, stamattina a causa di questo incidente autonomo, che ha visto anche ben 7 persone coinvolte che hanno riportato delle ferite, è stato necessario chiudere l'autostrada tra Chiusi, Canciano Terme e Fabbro in direzione Napoli e bloccare il traffico per diversi minuti per consentire appunto l'operazione di soccorso sanitario. Ripeto, l'ottima notizia è che al momento tutte le corsie sono transitabili e la coda è di 4 km in netto miglioramento.
0: Benissimo, grazie allora per queste ulteriori informazioni, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a lei e buon viaggio agli ascoltatori.

0: Eccolo qua, Biagio Antonacci con Giulia. Intanto, per quanto riguarda la situazione in A1, abbiamo ancora code di traffico intenso, questa volta in direzione di Bologna. Prima c'erano dei rallentamenti, quindi la situazione si è un po' infittita, il traffico è più fitto, quindi code, non più rallentamenti, tra Calenzano e Barberino in direzione di Bologna. A proposito di A1, ci sono anche dei rallentamenti tra Fabbro ed Orvieto in direzione di Roma per traffico intenso, e per quanto riguarda invece l'incidente che dicevamo prima nel collegamento con Ingegner Rizzo, adesso la coda è ulteriormente diminuita, infatti abbiamo tra Chiusi e Fabbro 1 chilometro di coda. Ci sono però anche delle code a tratti tra Roma Sud e Monte Porzio Catone, qui siamo ovviamente sulla diramazione di Roma Sud in direzione dell'autostrada 1. Sulla variante di Valico invece i rallentamenti sono tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Attenzione ad un incendio, sta provocando anche parecchio fumo sulla 14 tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant'Elpidio. Attenzione in entrambe le direzioni ovviamente, e ci sono code per 1 chilometro proprio in direzione di Pescara tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, e poi anche tra Fermo e Civitanova in direzione nord verso Ancona. Ricordo che tra l'altro tra Fermo e San Benedetto del Tronto abbiamo comunque una coda a tratti anche che comprende questo evento, tra Fermo e San Benedetto 45 minuti il tempo di percorrenza in direzione sud verso Pescara.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

The Bosa con Magnetic, 11:35 minuti, sempre sulle strade del mattino con Rise Radio e Angelo Torchetti con voi fino alle 13, adesso con Giovanna Inzardi alla parte tecnica. Allora, ripartiamo da un incidente che è segnalato da poco sulla diramazione Predosa Bettole e quindi per la diramazione della 26, quindi tra il bivio della 26 e Novi Ligure verso ovest c'è questa coda tra il chilometro 17 e il chilometro 8. Si tratta di un incidente avvenuto proprio al chilometro 8. Abbiamo poi anche la situazione della 10 ancora con le code tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, e c'è anche l'incidente in direzione Genova tra Genova Pra e Genova Pegli, mentre per quanto riguarda la carreggiata verso Ventimiglia ci sono code tra Albisola e l'inizio del Campanile di Savona, e poi anche code a tratti di 4 km tra fine Campanile di Savona e Spotorno, questo sul tratto dell'autostrada dei Fiori. Al piazzale francese tra Foro del Monte Bianco l'attesa è ancora lunga, sono richiesti 1 ora e 45 minuti di attesa per transitare in Italia. Quindi questa è la situazione, c'è evidentemente molto traffico, ma c'è anche un incidente che ci riporta questa volta sull'autostrada del Sole, perché è segnalata una coda di 2 chilometri tra fine Compranare Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione Bologna, incidente a chilometro 73 e 800 è sulla corsia di sorpasso veloce. Poi abbiamo anche altre code segnalate questa volta ancora sull'autostrada 1, dove ci sono infatti verso Firenze tra Sasso Marconi e la variante di Valico code a tratti per traffico intenso. Ci sono poi anche altre segnalazioni che riguardano però la carreggiata nord della 1, infatti abbiamo tra la variante di Valico e Sasso Marconi rallentamenti, ci sono code tra Modena Nord e la 22 in direzione Milano, anche sul tratto della 20, del bivio che collega la 1 alla 22 verso nord ci sono code per traffico intenso. Non dimentichiamo però anche le code a tratti che sono invece tra Fiorenzuola e la 15 Parma La Spezia, in questo caso però siamo in direzione di Bologna. Facciamo

La celebre Single Ladies, questa è la canzone di Beyoncé. Adesso c'è invece Francesco Gabbani e poi parleremo del cordoglio che si è spinto appunto a parlare di Peppino Di Capri e di tanti artisti.

Torniamo dunque a parlare di quello che dicevamo prima, quindi le testimonianze di cordoglio da parte del mondo dello spettacolo per Peppino Di Capri. Stamattina è arrivata la notizia della sua scomparsa e chiaramente ci sono dei colleghi che ne vogliono parlare, ne hanno parlato. Gianni Morandi omaggia Peppino Di Capri, dice: oggi la musica ha un silenzio in più. Sui social ha mostrato una foto che li ritrae sorridenti al Festival di Sanremo del 2003 e poi del 2023, scusate. Poi anche Renato Zero non si è tirato indietro: sono riuscito ad abbracciarti e godere ancora della tua luce, della tua vacanza, della tua vicinanza e del tenero accattivante sorriso. Sei stato un faro, un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta, grande la tua anima. E così proseguì appunto Renato Zero: ti porterò nel cuore sempre, sarai presente in ogni pensiero, nota che riuscirò a comporre, quindi so che non mi dimenticherai, aggiunge, come io non ti dimenticherò e che il cielo ti accolga come meriti. Queste le testimonianze appunto di due altri grandi personaggi della musica italiana a proposito di Peppino Di Capri.

0: The Wave, sentitela così, questi erano The Jungle. Continuiamo adesso con altri aggiornamenti e ritroviamo le notizie della 1 per quanto riguarda l'incidente di fine compleanno di Piacenza di Ramazzone Fiorenzuola, situazione che rientra, l'incidente quindi risolto e qui non c'è più la coda, quindi verso Bologna. Restano però code a tratti nel tratto iniziale della 1 tra la tangenziale ovest e Milano Sud, tempo di percorrenza di 20 minuti in direzione di Bologna. Situazione ancora con le code, non cambia l'attesa, quindi sempre 1 ora e 45 minuti su piazzale Francese del traforo del Monte Bianco in direzione di Courmayeur. Viene segnalata questa coda. Attenzione ad un veicolo in galleria sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra Carpugnino e Baveno in carreggiata nord, siamo al chilometro 183 e 700. Ricordo poi l'incidente che al momento è ancora segnalato sulla diramazione Perdosa Bettola in direzione ovest tra il bivio della diramazione 26 e Novi Ligure, incidente a chilometro 8 e c'è sempre un chilometro di coda. Non ci sono variazioni per quanto riguarda le notizie della Liguria, quindi vi confermo le code tra la sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7, anche quelle in direzione di Ventimiglia tra Albisola e l'inizio della Compranare di Savona, e successivamente anche i 5 chilometri di coda tra fine Compranare e Spotorno, sempre verso Ventimiglia. Sulla 12 invece adesso c'è una coda in direzione di Livorno, e questa è una notizia arrivata da poco: Genova Est, Genova Nervi, coda di traffico intenso, così come le code di traffico intenso sono ancora in direzione di Bologna e sono a tratti tra, sulla 1 tra fine Compranare Piacenza e la 15 Parma La Spezia, poi anche verso sud un veicolo in avaria tra Modena Sud e Valsamoggia con 2 km di coda, e poi altre code a tratti sempre sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione sud verso Firenze. Ancora verso sud sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Faenza c'è una coda a tratti di traffico intenso, tempo di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Attenzione ad un incidente invece in direzione nord tra le auto coinvolte tra Faenza e la diramazione di Ravenna, e ti ricordo che c'è 1 ora e 30 minuti di attesa per percorrere il tratto della 14 tra Cesena Nord e l'innesto con la 1 in carreggiata nord, e tutto dovuto al traffico intenso.
1: Dove va ancora mattina? L'alba nasc-

0: ora la vertigine.
1: E lo dico, la sua vertigine. Intanto siamo alle 11 e quasi 59 minuti. Tra poco anche il GR1 di mezzogiorno. Nel frattempo rivediamo altre segnalazioni che riguardano le notizie, per esempio della 1, dove adesso abbiamo un tempo di percorrenza di 40 minuti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione nord verso Bologna. Sono code a tratti per traffico intenso. Ancora la 1, questa volta con le code anche in direzione Napoli tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone, code a tratti tra il chilometro 576 e 586, e poi la diramazione di Roma Sud, anche qui code a tratti in direzione sud tra Roma Sud e Monteporzio Catone. In A14 abbiamo ancora una coda per un incendio tra Civitanova Marche Macerata e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. A questo punto però cambia la motivazione, è solo una coda di traffico intenso, visto che l'incendio che vi segnalavo poco fa è praticamente risolto, quindi restano comunque le code che si sono accumulate con un tempo di percorrenza al momento in direzione sud di 25 minuti. Ci fermiamo qui, GR1, e ci ritroviamo subito dopo.
2: Ore 12.
3: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Nel Golfo Persico torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, tra accuse incrociate di violazione degli accordi e nuovi avvertimenti di Trump alla Repubblica Islamica.
2: Via social, il capo della Casa Bianca ribadisce il suo monito a Teheran. 1000 missili sono puntati e pronti al lancio, scrive su Truth. Un avvertimento all'Iran nel caso portasse avanti il presunto progetto di assassinare il presidente degli Stati Uniti, rivelato dal Wall Street Journal sulla base di fonti israeliane. E lo stesso quotidiano statunitense sostiene che l'amministrazione sia ora pessimista su un eventuale accordo sul nucleare, ma per il momento i colloqui vanno avanti, anche se la Casa Bianca accusa gli iraniani hanno violato il cessate il fuoco attaccando navi ad Hormuz e si aspettano da Teheran un riconoscimento pubblico delle sue responsabilità. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, arrivato in Oman per colloqui proprio su Hormuz, ritorce l'accusa contro Washington, ma da Teheran arrivano anche segnali più distensivi. Secondo CBS News, Teheran avrebbe ammesso che i colpi nello stretto sarebbero opera di una fazione oltranzista e il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian sente al telefono Sharif, premier del Pakistan, paese mediatore. Davide Maggiore, GR1.
1: Nuovi attacchi russi su Kiev nella notte. Il bilancio parla di 11 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. Colpita anche la regione di Zaporizhia. Il presidente Zelensky su X parla di almeno 120 droni e 12 missili lanciati da Mosca e rilancia l'appello agli alleati occidentali per accelerare sulle difese antibalistiche. Nella notte appena trascorsa, le forze di Kiev hanno colpito altre 21 petroliere nel Mar d'Azov, appartenenti alla cosiddetta flotta fantasma che la Russia utilizza per eludere le sanzioni internazionali. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in tutta la Cina in vista dell'arrivo del tifone Bavi e delle piogge torrenziali che lo accompagnano. Critica appare la situazione in particolare nella metropoli orientale di Wenzhou, dove si prevede che toccherà terra. Nella municipalità, che conta circa 10 milioni di abitanti, sono state evacuate dalle loro case 888.000 persone, secondo quanto riportato dalle autorità locali. E in Europa invece emergenza incendi. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto, con almeno 12 morti e 23 dispersi in un vasto incendio in Andalusia. In Francia 32 piromani sono stati fermati con l'accusa di essere all'origine degli incendi nel sud del paese. Negli ultimi giorni solo nei Pirenei orientali 4.900 ettari sono stati distrutti dalle fiamme. L'interminabile ondata di caldo tocca anche l'Italia. Oggi e domani bollino rosso a Perugia e Firenze e da lunedì le temperature sono destinate a salire. Il punto con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
3: Fine settimana all'insegna del caldo e dei temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, su Marche ed Abruzzo, che porteranno a un parziale calo termico, ma temperature elevate sul resto del territorio, che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori, dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana. Quindi temperature in rialzo soprattutto al sud, elevate in generale ancora su tutto il paese.
1: In Italia il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno. Lo dice l'ufficio studi della CGA, citando dati Istat del 2022 in piena crisi idrica estiva. Ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, in totale 3,8 miliardi di metri cubi d'acqua. Le cause principali sono le rotture nelle condotte, l'età avanzata degli impianti, errori di misurazione dei contatori e allacci abusivi. La cronaca: omicidio questa mattina a Riposto in provincia di Catania, al culmine di una lite tra due fratelli rivenditori di pesce. Uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo a morte. La vittima avrebbe tentato di fuggire ma è stato raggiunto e colpito. L'aggressore è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore Walter Lavitola smentisce di essere il mandante, mentre la Procura di Roma prosegue le indagini.
4: È dall'analisi dei dispositivi di Walter Lavitola che gli inquirenti si attendono risposte. 3 cellulari, 2 pendrive, 7 pagine di appunti. Lui definisce follia l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci, magari per promuoverlo come candidato politico. Lo stesso conduttore di Report parla di fantascienza. Per chi indaga, l'ex faccendiere era pronto a lasciare l'Italia per il Camerun, dove si troverebbe anche il suo factotum Gomez Clesio Tavares, figura centrale per chi indaga, considerato l'intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba davanti casa di Ranucci. Intanto emerge che Lavitola andava a trovare il conduttore anche alla sede Rai di via Teulada. Sono i giornalisti di Report a raccontare di averlo visto almeno 3-4 volte. Dopo una prima verifica degli accessi, risulterebbe solo un pass a suo nome risalente al 2021. E mentre in procura si continuano a sentire persone informate sui fatti, la Rai sospende cautela tentativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione in attesa di chiarezza sulla vicenda. Ranucci si dice sconcertato e preoccupato. Elena Baiocco, GR1.
1: La musica italiana perde uno dei suoi protagonisti più amati. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni ed era malato da tempo. Il ministro della cultura Giuli continuerà a vivere nelle sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune.
0: Con lui se ne va un artista che ha attraversato oltre 60 anni di storia della canzone, capace di conquistare generazioni diverse con una voce elegante e uno stile inconfondibile. Nato a Capri come Giuseppe Faiella, aveva iniziato a esibirsi da bambino all'età di 4 anni nel 1943, suonando il pianoforte davanti alle truppe alleate a Capri. Presto trasformò il suo talento in una carriera straordinaria. Roberta! Da Champagne a Roberta, da Non è peccato fino alla vittoria al Festival di Sanremo del 73 con Un grande amore e niente più e a quella del 76 con Non lo faccio più, Peppino Di Capri ha lasciato un repertorio entrato nella memoria collettiva degli italiani. Le sue melodie hanno accompagnato feste, matrimoni, estati e momenti indimenticabili, raccontando con leggerezza ed eleganza un paese che cambiava. Io e te. Sempre legato alla sua isola, Capri ne è stato uno degli ambasciatori più autentici del mondo. Con la sua scomparsa si chiude una pagina importante della musica italiana, ma restano canzoni destinate a continuare a emozionare, perché i grandi artisti non smettono mai davvero di suonare. Maurelia Carafa, GR1.
1: In chiusura allo sport, motociclismo, si sono concluse da poco le qualifiche in Germania. Scopriamo allora chi partirà in pole nella sprint prevista alle ore 15.
5: Non c'è storia in questo circuito, potremmo dire, mutuando un famoso testo di Max Pezzali. Al Sachsenring c'è un solo re, Marc Márquez. Pole, il record del circuito per il 9 volte ritato di Cervera, che sull'amato cartodromo sassone, dove si gira in senso antiorario, firma la nona pole nella classe regina, dodicesima in totale considerando anche 125 in Moto2. Prima fila tutta Ducati con doppietta in famiglia, visto che secondo è Alex Márquez a precedere un ottimo Fabio Di Giannantonio. Le buone notizie per i piloti italiani finiscono qui, perché Bagnaia supera la Q1 ma non riesce ad andare oltre l'undicesima piazza, mentre Bezzecchi è ottavo con una qualifica che dura appena un giro lanciato. Al secondo il riminese incappa infatti in un brutto high-side a 160 all'ora in curva 7, picchia ancora duro dopo Assen, soprattutto nella zona del polso mano sinistra, e al centro medico per accertamenti, sperando di aver scongiurato il peggio. Nono il leader iridato Martin. E la qualifica ora rischia di essere ancora più importante, visto che da questo round entra in vigore il nuovo distanziamento tra le caselle, aumentato di un metro per motivi di sicurezza. Luca Cesaretti, GR1.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di questa rete sulla nostra app Rai Play Sound.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

You're My Best Friend con i Queen alle 12:12, eccoci insieme ancora una volta, sempre con voi Angelo Torchetti, ancora fino alle 13 con Emanuele Rinaudo dalla parte tecnica, procediamo con le nostre notizie. A questo punto siamo in viaggio con Raiso Radio e non siamo più sulle strade del mattino ma destinazione pomeriggio, visto che abbiamo scavallato ovviamente l'ora di mezzogiorno, e quindi andiamo subito a darvi conto delle ultimissime novità che arrivano dalle strade. Allora, c'è questa notizia che riguarda la 30, la Caserta Salerno, dove adesso abbiamo una coda per incidente tra la 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione di Salerno. L'incidente è chilometro 26 900, ma c'è anche la notizia del blocco che è proprio a ridosso dell'incidente, quindi tra la 16 Napoli Canosa e Palma Campania verso sud. Poi c'è un altro incidente segnalato sulla 1 tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli. Restiamo in Campania perché abbiamo sulla 3 la Napoli Salerno, anche tra Cava dei Tirreni e Salerno verso sud, una coda dovuta al traffico intenso. A proposito dell'incidente della 30, sappiamo che sono coinvolte più vetture, questo ce lo dice ovviamente Autostrade per l'Italia. L'incidente, ripeto, al chilometro 26 e 900, e quindi questi sono gli ultimissimi aggiornamenti.

0: qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
1: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
0: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: A Manfello, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: about.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?

non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: Gli 883 con hanno ucciso l'uomo ragno, 12:24 minuti, Raiso Radio, quindi Destinazione Pomeriggio prosegue parlando di un festival che si tiene in questi giorni a Porto Santo Stefano, quindi è il Festival dell'Argentario, già iniziato ieri con la prima serata, ma oggi e domani ci saranno le altre due, perché sono tre le serate. Oggi il programma prevede la consegna del premio dedicato alla memoria di Brando Giordani e gli appuntamenti di oggi saranno presentati da Gigi Marzullo, dal nostro Gigi Marzullo, mi permetti Gigi di dirti nostro visto che lavori con noi, e anche del giornalista del TG1 Valentina Bisti. Buongiorno Gigi.
1: Buon pomeriggio, buongiorno a voi tutti, esattamente nostro, perché io sono anche un po' di, sono tutto della RAI,
0: un po' di tutti.
1: Beh sì, ieri sera la prima serata con uno spettacolo tra riflessione ed evasione, tuo fa l'americano, con Marcello Cirillo, Demo Morselli e Barbara De Rossi. Questa sera, seconda serata, ma è la terza edizione del Festival della Versiliana, la prima edizione del premio Brando Giordani, che è stato un nostro bravissimo direttore, collega, è stato una struttura portante della RAI anni 80, ha rivoluzionato ovviamente il modo di fare televisione con TV Odeon, Odeon TV, con Caramba che sorpresa, Pronto Raffaella. E il premio Brando Giordani, che aveva un rapporto poi tra l'altro specialissimo con Porto Santo Stefano, ecco perché il sindaco ha voluto questo premio che si istituisse e che si consegnasse proprio a Porto Santo Stefano. E il premio sarà consegnato ovviamente dal sindaco, saranno premiati Giovanna Botteri, Alberto Matano, che saranno presenti questa sera, e ovviamente Mara Venier, che sarà presente invece domani sera. Questa è la prima parte della serata.
0: Sì.
1: Seconda parte di questa serata, seconda serata, Serena Otieri racconterà attraverso parole e musiche la sua Napoli, lei ha scritto un libro, ne parleremo di questo libro, e ovviamente canterà delle canzoni, ma purtroppo la musica è il lutto, e noi apriremo questa seconda parte con Champagne per ricordare anche Peppino Di Capri, che ci ha lasciato all'isola di Capri, è morto, e ovviamente noi lo ricorderemo e saremo tutti in piedi per ricordare un grande compositore, un grande artista. Terza serata domani sera al Festival della Versiliana con un altro big della canzone, che è Riccardo Cocciante. Le sue canzoni e ovviamente quello che racconterà, stimolato dalle mie domande.
0: Quindi una splendida cornice che sicuramente ospita questo festival, con appunto questi personaggi che tu hai citato e soprattutto il ricordo di Brando Giordani, al quale è dedicato il premio. Poi naturalmente ha espresso parole di grande affetto per Peppino Di Capri. Allora Gigi, ci lasciamo proprio con un champagne, facciamo questo brindisi alla memoria di Peppino Di Capri, che ne dici?
1: Esattamente, mi sembra opportunissimo. Avrebbe compiuto a fine mese 87 anni Peppino Di Capri, ma da qualche tempo non era in ottimo stato di salute, ovviamente. Comunque bravissimo.
0: Grazie Gigi per essere stato con noi. Buona
1: grazie
0: giornata
1: voi,
0: e buon premio.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

eccolo qua Peppino Di Capri con la sua champagne, l'abbiamo ricordato insieme a Gigi Marzullo poco fa. Adesso andiamo però nuovamente all'infomobilità. È importante ricordare quello che sta succedendo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Attenzione alla visibilità ridotta, c'è segnalato fumo tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Abbiamo poi anche delle code a tratti tra Monte Catini Terme e Lucca Est in direzione di Pisa. Qui siamo però sulla 11 e il tempo di percorrenza al momento è di 30 minuti. Attenzione anche a delle code segnalate sulla Roma Civitavecchia in carreggiata nord tra Fregene e Cerveteri verso la statale 1 Aurelia. In A14 nel tratto marchigiano tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara, code a tratti per traffico intenso. Ricordo naturalmente che ci sono altre segnalazioni che interessano soprattutto la 1. Infatti abbiamo le code tra Firenze Scandicci e Barberino, sono a tratti e sono in direzione nord, tempo di percorrenza di 40 minuti. Qui è il traffico intenso a provocarle. Poi abbiamo un incidente tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, un tamponamento sulla corsia di sorpasso e ci sono 2 chilometri di coda proprio tra Ponte Corvo e Cassino. E il traffico è anche bloccato in questo caso per un incidente al chilometro 662. Quindi incidente al chilometro 662, traffico bloccato tra Ponte Corvo e Cassino con 2 chilometri di coda. E poi l'altro incidente al chilometro 583 con appunto la segnalazione di code a tratti e tamponamento in corsia di sorpasso. Per quanto riguarda invece la situazione della 14, sono segnalate code a tratti tra Bologna e San Lazzaro e Faenza verso Ancona, 1:20 il tempo di percorrenza. Poi in carreggiata nord invece abbiamo verso Bologna un incidente tra Faenza e la diramazione di Ravenna, 3 le auto coinvolte e code a tratti con un tempo di percorrenza di 1:30 tra Cesena Nord e l'innesto con la 1, code a tratti, oltre che per l'incidente anche per il traffico intenso.

Bright Wasted Girl, la canzone di Anna che abbiamo trovato alle 12:39 minuti. Allora andiamo adesso ancora una volta in strada perché ci sono altri aggiornamenti, sono tante le notizie al momento attive e tanto traffico sulle autostrade. Partiamo dalla Genova Gravellona Toce, dove abbiamo un veicolo fermo all'interno di una galleria in corsia di marcia tra Carpugnina e Baveno in carreggiata nord. In direzione nord c'è appunto per questo motivo una coda di 1 chilometro tra Carpugnina e Baveno. Poi c'è in carreggiata ovest invece sulla diramazione per Dosabettole della 26 tra la 26 e Novi Ligure un incidente, al momento non vengono segnalate code che invece troviamo sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova e verso Ventimiglia tra Albisola e l'inizio Campanare di Savona. Sono code di traffico intenso che proseguono ancora verso Ventimiglia anche nel tratto dell'autostrada dei Fiori da fine Campanare Savona a Spotorno, con una coda a tratti di 5 chilometri. Poi anche in direzione Genova sulla Fiori abbiamo tra Confine di Stato e Ventimiglia un'altra coda a tratti di 1 chilometro. In A1 ci sono le code anche tra fine Campanare Piacenza e Fidenza in direzione Bologna, poi tra Modena Nord e Valsamoggia ancora verso Bologna code a tratti per traffico intenso, mentre in carreggiata nord ci sono già i rallentamenti a partire dalla variante di Valico fino a Sasso Marconi Nord, quindi verso Bologna, e poi ancora verso nord altre code segnalate esattamente tra il bivio, sul bivio che collega la 1 alla 22 del Brennero, e anche code tra Modena Nord e la 22, sempre code di traffico intenso.

ritorno un po' sorpresa, devo dire, di Chaka Khan, che torna con Snoop Dogg, Boogies and My Soul. Questa è la canzone sulle quali note praticamente andiamo quasi a salutarci, il tempo di riaggiornare qualche situazione di infomobilità appena successe delle novità. Quindi intanto un veicolo in fiamme sulla 14 tra Cesena e Valle Rubicone in direzione sud verso Ancona, poi abbiamo il tratto della 14 Pescara Ovest, Pescara Sud verso Bari, dove c'è un incidente. Tornando invece all'incidente di Ceprano Cassino in direzione Napoli, abbiamo adesso 4 chilometri di coda verso sud. Il traffico fino a poco fa era bloccato, non lo è più, però si è formata dunque questa coda di 4 chilometri. Un'altra coda per incidente sulla 30 la Caserta Salerno, tra la 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione sud. Se Chaka Khan era una sorpresa perché l'abbiamo ritrovata con una nuova canzone, non è una sorpresa che tra poco sarà Giusy Panara con voi al microfono fino alle 17 di oggi, quindi fa sì con la testa, quindi mi conferma che sarà con voi. Grazie a Giovanna Insardi e grazie ad Emanuele Rinaudo per la parte tecnica. Ad Angelo Torchetti è tutto, buon proseguimento e buona giornata.

0: GR1.
1: Iran, diplomazia al lavoro per evitare il blocco totale dello stretto di Hormuz, ma Teheran e Washington restano distanti. La guida suprema Khamenei minaccia vendetta per l'uccisione del padre. Twist e champagne, l'Italia dice addio all'intramontabile Peppino Di Capri, aveva 86 anni, domani funerali in piazzetta nella sua isola. Caso Ranucci, la Vitola è il mio migliore amico ma sono offeso con lui. La RAI, in attesa di chiarezza, sospende le repliche estive di Report. Shock a Catania, insegue il fratello sul lungomare e lo uccide a colpi di mannaia. Caldo record e incendi in tutta Europa, temperature 10 gradi sopra la media, attesi fino a 42 gradi al centro-sud. Al GR1 vi spieghiamo quanto bere e cosa mangiare per difenderci. Terre rare 96-26, il tour dei Subsonica arriva nella capitale, la band torinese, protagonista domani del Roma Summer Fest all'Auditorium. Tennis, la grande attesa. Domani Sinner in finale a Wimbledon contro Zverev per centrare uno storico bis. Mondiali di calcio, la Spagna si regala alla Francia in semifinale. Ora gli ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia e Argentina-Svizzera.
2: Destinazione estate con Rai Radio.
3: ANAS ricorda, in caso di guasto al veicolo, metti le quattro frecce e accosta a destra, spegni il motore, indossa il giubbotto catarifrangente, posiziona il triangolo e chiama il soccorso. Viaggia in sicurezza.

sulle note di questo bel tormentone estivo, Serena Brancale, The Colors, Partenope, 9 minuti dopo le 13, viaggiamo insieme per le prossime ore dopo Angelo Torchetti, Giusy Panara con Giovanna Inzarti. Insieme a voi siete in tanti in strada. Parto dunque dalla 1 perché ci sono code a tratti tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna. Pedoni si muovono tra la tangenziale ovest e Melegnano verso Bologna. Code a Milano Sud verso Bologna. Code all'altezza della 22 in direzione nord. Code anche tra Modena Nord e la 22 verso Milano, a tratti tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. Rallentamenti tra il Vivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Code a tratti tra Firenze, Scandicce e Barberino verso Bologna. Mezz'ora, questo è il tempo necessario per percorrere il tratto. 45 minuti invece tra la 24 e Valmontone verso Napoli. Code a tratti. Incidente tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Un tamponamento in sorpasso. Incidente anche nello stesso tratto e nella stessa direzione che sta provocando questo è un altro incidente. Dunque, allora, due incidenti tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. L'altro incidente invece è quello tra Ceprano e Cassino verso Napoli. Sono 5 i chilometri di coda per questo incidente al chilometro 662. E per il traffico diretto a Napoli si consiglia di uscire a Ceprano, seguire poi le indicazioni per la Casilina fino al rientro a Cassino. Andiamo anche tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, anche qui c'è un chilometro di coda per incidente. Variante di Valico, tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, traffico rallentamenti.

E riprendiamo il viaggio dalla A4, la Torino-Trieste. Anche qui il traffico è intenso, ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, code anche a Milano Est direzione Brescia. Per l'attraversamento della Dogana sulla 9, la Lainate Como-Chiasso, 2 chilometri di coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Como Monte Olimpino in uscita da Lainate, altre code. Code anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova. Sulla stessa 10, tra la fine con Planare Savona e Spoturno verso Ventimiglia, 4 chilometri di coda. Anche all'altezza di Ventimiglia ci sono code verso Genova. Andiamo adesso sulla autostrada Adriatica, la A14, 50 minuti per percorrere il tratto che va da Bologna San Lazzaro fino a Faenza, direzione Ancona, code a tratti tra Cesena Nord e l'Autosole, direzione Nord, 1 ora e 10 minuti per 93 chilometri. Anche qui ci sono code. Cesena, Valle Rubicone verso Ancona, qui c'è un mezzo in fiamme che sta provocando 1 chilometro di coda. Code per incidente tra Rimini Sud e Riccione, direzione Ancona, coinvolte 3 auto, il traffico scorre in corsia di sorpasso. Code per incidente anche più a sud, tra Pescara Ovest e Pescara Sud, direzione Bari, coinvolte 2 auto in sorpasso. Poi tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, code a tratti, ma qui per il traffico intenso. C'è fumo per un incendio, siate molto prudenti. In avvicinamento al tratto Bari Sud, Acquaviva delle Fonti, la visibilità è ridotta.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: riempie sempre il cuore di ascoltare Elton John, questa volta con Part-Time Love. Andiamo subito sulla 12, anche sulla 15, perché arrivano anche indicazioni da parte vostra al 348 103 1010. Sulla 12 le code sono tra Carrara e Santo Stefano di Magra direzione Genova, e poi tra Santo Stefano di Magra e Carrara direzione Rosignano. Sulla Parma La Spezia le code tra Pontremoli e Berceto verso Parma, e anche tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano l'attesa è di 45 minuti, le code verso Chamonix. Al piazzale francese ben più alta l'attesa, 2 ore e 15 minuti, code verso sud. Incidente sulla Caserta Salerno, anche da qui testimonianze al 348 103 1010, coinvolti un camion ed un'auto, le code di 3 km tra la A16, la Napoli Canosa e Palma Campania verso Salerno. Il traffico congestionato sulla Palmanova Tarvisio, 4 km di coda verso sud tra il confine di Stato ed Ugovizza, Ugovizza direzione nord code, 3 km per traffico congestionato questa volta in direzione nord tra Pontebba ed Ugovizza, code anche a Pontebba in uscita dalla A4. Attenzione sulla A14, torniamo nel tratto Bari Sud, Acquaviva delle Fonti, c'è un incendio, la visibilità è ridotta.
1: E ciao!

Ancora tanti messaggi di cordoglio proprio adesso al TG1, le testimonianze di colleghi, Amedeo Minghi proprio in questo istante, poco fa Carlo Conti. Insomma, una grande mancanza. Peppino Di Capri ci ha lasciato questa mattina. C'è anche il presidente del Filmauro e del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che saluta Peppino Di Capri. Caro Peppino, con te se ne va via non soltanto un amico sincero e generoso, ma un simbolo di un'Italia che si è raccontata attraverso le tue canzoni, accompagnando intere generazioni dalla fine degli anni 50 ad oggi. Oggi te ne vai e ci lasci, ma il tuo mito resterà indelebile in quello che hai creato e che continuerà a rappresentarti per le future generazioni. Con un bicchiere di champagne in mano brindo alla tua immortalità. Queste le parole appunto del presidente De Laurentiis, ma c'è anche qualcuno che compie 100 anni ed è Teddy Reno. C'è il ministro del turismo Gianmarco Mazzi che per il traguardo del secolo di vita di Teddy Reno gli fa gli auguri. Caro Teddy, auguri per i tuoi 100 anni, sei una storia artistica leggendaria fatta di talento ed energia fuori dal comune. Buon compleanno di festa con Rita e la tua splendida famiglia. Penso con sueño parecido.

0: Senti Perry, sono le 13:41 minuti al traforo del Monte Bianco, il traffico è intenso sia sul versante francese che sul versante italiano. Su quello francese l'attesa è di 1:45, su quello italiano 45 minuti. In tanti a scriverci dalla 30, la Caserta Salerno, siete fermi perché c'è stato un incidente, le code sono di 2 km per la verità tra la 16 e Palma Campania direzione Salerno, traffico congestionato sulla 23, 4 km di coda verso la Torino-Trieste tra il confine di Stato ed Ugovizza, ad Ugovizza verso nord code, 3 km per traffico congestionato in direzione nord tra Pontebba ed Ugovizza, code anche all'uscita di Pontebba dalla Torino-Trieste. Sulla 14 c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, code a tratti per traffico tra Pescara Ovest e Lanciano verso Bari, incidente tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona e code, ci sono code tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona per questo incidente. Un mezzo in fiamme provoca invece 1 km di coda tra Cesena e Valle Rubicone direzione Ancona, 1 ora tra Forlì ed Imola verso Bologna, code a tratti Bologna San Lazzaro Faenza verso Ancona 45 minuti, anche qui code a tratti. Andiamo anche in A10 tra la fine con Planare Savone Spotorno verso Ventimiglia, code a tratti Bordighera Sanremo Ovest verso Genova, traffico bloccato.
1: Go!

Phonics alle 13:49 minuti, lo giriamo naturalmente a tutti voi. Una bella domenica che stanno trascorrendo a Castel Gandolfo 100 persone con disagi di vario tipo assistite dalla diocesi di Roma attraverso la Caritas con il Papa, con Papa Leone che ha raggiunto il Borgo Laudato Si all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo, dove sta trascorrendo alcune settimane di riposo con il pontefice anche il vicario di Roma Cardinale Baldoreina e 100 persone appunto con disagi di vario tipo. Il menù prevede amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata e fragole con panna. Stanno mangiando insieme al Papa 100 persone sicuramente meno fortunate di noi. Allora andiamo sulla 10, la Genova 20 miglia. Avevo detto che il traffico era bloccato perché stavano bruciando sterpaglie, adesso è tutto risolto, non ci sono più problemi tra Bordighera e Sanremo Ovest. Andiamo in A9, le code per l'attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Pedoni si muovono sulla Milano Varese all'entrata di Lainate verso Varese e anche tra lo svincolo di Lainate Arese e l'A9 in direzione di Varese. Variante di Valico, tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, traffico rallentato.

The Colors, le 13:58 minuti di questa caldo sabato 11 luglio 2026, in viaggio con voi Raiso Radio, non vi lasciamo mai, lo sapete. Attenzione se siete in viaggio sulla 14 perché c'è fumo per un incendio tra Molfetta e Bitonto, come pure tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Code a tratti per traffico tra Pescara Ovest e Lanciano verso Bari, incidente e code tra Rimini Sud e Riccione direzione Ancona. Cesena Valle Rubicone verso Ancona, 1 chilometro di coda per un veicolo in fiamme. Forlì Imola verso Bologna, code a tratti 1 ora 45 minuti tra Bologna San Lazzaro e Faenza verso Ancona. 2 chilometri di coda per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Limpino e Chiasso verso la Svizzera. Pedoni in A8 a Lainate in entrata verso Varese, tra lo svincolo di Lainate Arese e la 9 in direzione Varese. Variante di Valico tra il Bivia 1, variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti. Diramazione Roma Sud, un incidente coinvolta un'auto all'entrata di San Cesareo in entrambe le direzioni. Vediamo la situazione in A1. Il traffico è congestionato tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli. Per il traffico diretto a Napoli il consiglio è quello di uscire a Ceprano, seguire poi le indicazioni per la Casilina fino al rientro a Cassino. Code a tratti tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Barberino verso Bologna, pedoni tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso Roma, rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il Bivia 1 variante di Valico verso Firenze, code tra Modena Nord e la 22 verso Milano, all'altezza della 22 in direzione Nord e a Milano Sud in direzione Bologna.

0: col mio DNA.
1: Si mettono a lavorare insieme Gabri Ponte e Jovanotti, esce fuori DNA, altra canzone dell'estate 2026. 14:05 minuti, decennale del sisma nel centro Italia, lo ricorderete, 2016-2026, tra poco ad agosto ci sarà questo anniversario, ed è partita oggi da Fabriano la carovana nelle terre mutate 2026, il cammino collettivo che attraversa i territori dell'Appennino centrale colpiti dai terremoti del 2016-2017. Un viaggio a passo lento promosso dall'ODV Cammino nelle terre mutate, sostenuto anche da ActionAid, che fino al 25 luglio attraverserà alcuni dei paesaggi più rappresentativi dell'Appennino centrale, dai rilievi umbro-marchigiani agli altipiani d'Abruzzo, passando per i laghi di Fiastra e Campotosto e per i due parchi nazionali, i Monti Sibillini e il Gran Sasso e Monti della Laga. Ma è soprattutto un percorso attraverso comunità che a 10 anni dal sisma continuano a vivere, custodire e immaginare il futuro di territori segnati da fragilità, spopolamento e ricostruzione ancora incompleta. Fabriano è il chilometro zero di questo cammino, osserva Daniela Gergo, che è sindaca di Fabriano, che si snoda lungo le terre mutate che hanno subito le ferite del terremoto. Il cammino è un concetto che contiene molte cose: la resilienza, le ferite che si rimarginano, che comunque producono un tessuto sociale diverso che reagisce ed è in grado di rigenerarsi. Qual è il messaggio? È importante perché dà fiducia a quelle che sono le nostre terre, ma anche con un atteggiamento proattivo come Fabriano, che attualmente è in un momento di piena rigenerazione. La tappa finale sarà L'Aquila, città profondamente legata al cammino, che trae il nome proprio da Terre Mutate, comitato di associazioni e soprattutto di donne aquilane nato dopo il terremoto del 2009. Il cammino diventa un atto concreto di partecipazione, attraversa i luoghi con attenzione, dà voce a chi li abita e restituisce uno sguardo su ciò che è cambiato e su ciò che resta ancora da fare.

alla barriera di Trieste Lisert, direzione Venezia, traffico intenso. Sulla statale 148 Puntina, incidente, rallentamenti a Tor de' Cenci, direzione Terracina. Sulla Parma La Spezia, le code di 2 km tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. Sulla A12, code a tratti tra Santo Stefano di Magra e Carrara verso Rosignano e tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Andiamo anche in autosole, rivediamo la situazione all'altezza della 22 verso Nord code, tra Modena Nord e la 22 verso Milano code, a tratti tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, pedoni tra Firenze Nord e Firenze Scandicci verso Roma, traffico congestionato tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli, incidente sulla diramazione Roma Sud all'entrata di San Cesareo in entrambe le direzioni e sulla variante di Valico tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

con Stevie Wonder fino alle 14:26 di questo pomeriggio di sabato e parafrasando un antichissimo detto: se Roma piange, Parigi non ride. E parliamo di tempo, perché la Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio alle 16, lasciando a terra i visitatori del sabato a causa delle alte temperature previste a Parigi, ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay, che chiudono rispettivamente alle 16, riapertura martedì mattina, visto che lunedì è giornata prevista di riposo, e alle 17, riapertura mercoledì. Secondo i principali siti di previsioni meteo, il picco di oggi a Parigi è previsto tra le 17 e le 18 con 35 gradi, e questo riferisce un'agenzia, un'ANSA di qualche minuto fa. Allora, adesso andiamo sulla 8, sulla Milano-Varese, perché dobbiamo segnalare la presenza di pedoni tra lo svincolo di Lainate Arese e la 9 in direzione Varese. Pedoni anche all'entrata di Lainate verso Varese. 2 chilometri di coda per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Limpino e Chiasso, direzione Svizzera. Code a tratti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Andiamo sull'Adriatica, 45 minuti tra Bologna-San Lazzaro e Rimini Sud, direzione Ancona, code a tratti, Forlì Imola verso Bologna un'ora, code per incidente Rimini Sud Riccione verso Ancona, fumo per un incendio tra Molfetta e Bitonto. Andiamo anche sulla diramazione per Pisa, pedoni anche qui tra il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto in direzione est, tra Foro del Monte Bianco un'ora e 15 minuti l'attesa al Piazzale Francese, 45 minuti al Piazzale Italiano.

Con Lady Gaga alle 14.34 parliamo ancora di caldo, perché si prospetta una domenica bollente sull'Italia, con Firenze e Perugia con il bollino rosso per il terzo giorno consecutivo e Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma e Torino con il bollino arancione. Quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, le altre 16 città monitorate hanno tutte il bollino giallo, il livello più basso di allerta, ad eccezione di Venezia e Verona in verde. Oggi alle due città di bollino rosso, da bollino rosso, Firenze e Perugia, si aggiungono Campobasso, Rieti e Roma con il bollino arancione.

Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi e si avvicina il festino di Santa Rosalia a Palermo, che è un evento epocale per la città, però c'è un aspetto importante che sottolinea il sindaco di Palermo, La Galla, rinnova l'appello per un utilizzo responsabile dei balconi prospicienti il percorso del festino. L'imminente ricorrenza del festino di Santa Rosalia, fortemente sentito dalla città di Palermo e dalla comunità, vedrà la partecipazione di migliaia di persone che sfileranno lungo il tradizionale percorso da Palazzo Reale fino a Porta Felice. Lungo tale percorso è richiesto che dalle 18 del 14 luglio alle 2 del 15 l'uso dei balconi prospicienti via Vittorio Emanuele sia limitato alla portata tecnicamente tollerabile, comunque compatibile con le condizioni strutturali degli stessi. Infatti un eccessivo carico di persone oppure di materiali di ogni genere potrebbe provocare gravi danni imputabili esclusivamente ai soggetti che a vario titolo detengono l'uso dei predetti affacciamenti e che nella circostanza ne consentissero l'improprio utilizzo. Per tutto quanto sopra si invita la cittadinanza interessata ad adottare comportamenti ispirati a rigorosi principi di prudenza, tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. E questo l'avviso, appunto, e la sollecitazione del sindaco di Palermo Roberto La Galla a pochi giorni dal festino di Santa Rosalia. E questo è un aspetto davvero da tenere in considerazione, anche per quanto purtroppo ci sono stati in tempi passati degli incidenti anche gravi proprio per l'eccessivo peso di queste strutture, dei balconi dove evidentemente sostavano troppe persone. Allora, torniamo ancora in strada, uno sguardo alla 14, Bologna-San Lazzaro, Rimini Sud verso Ancona, code a tratti 45 minuti, Forlì-Imola verso Bologna, code a tratti un'ora, Rimini Sud-Riccione verso Ancona, code per incidente, Molfetta-Bitonto, c'è fumo per un incendio, quindi molta attenzione perché la visibilità è ridotta. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, che questa volta va in anticipo per la MotoGP di Germania, quindi ci risentiremo subito dopo.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente restano ancora spiragli per la via diplomatica tra Stati Uniti e Iran, che tuttavia si accusano a vicenda di aver violato la tregua. 17, secondo Teheran, le vittime degli attacchi americani dei giorni scorsi e i toni dei leader tornano ad alzarsi.
2: Da un lato la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto promette vendetta per l'uccisione del padre, dall'altro Trump via Truth ribadisce le minacce di pesantissimi bombardamenti sull'Iran se la Repubblica Islamica dovesse tentare di assassinarlo. Tra Washington e Teheran la tensione resta alta e il futuro dei negoziati è incerto. In Oman è arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi per consultazioni con le autorità locali a proposito di Hormuz e secondo CBS sono attesi anche i negoziatori incaricati da Trump, il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio e gli inviati Witkoff e Kushner. Fonti iraniane però avvertono no a negoziati senza un cambio di atteggiamento da parte degli Stati Uniti, che Araghchi accusa di aver infranto la tregua con gli ultimi raid. Da parte sua Washington punta il dito contro la Repubblica Islamica per i precedenti attacchi su navi commerciali ad Hormuz e si aspetta dagli Ayatollah un impegno formale e pubblico sulla sicurezza nello stretto. Secondo fonti americane, Teheran avrebbe attribuito la responsabilità dei colpi contro le navi ad Hormuz a una fazione oltranzista fuori controllo. Davide Maggiore, GR1.
1: Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi su Kiev, il bilancio è di oltre 10 feriti, colpita anche la regione di Zaporizhia. Il presidente Zelensky rilancia l'appello agli alleati occidentali per la fornitura di difese antibalistiche. Intanto i raid ucraini sulle raffinerie russe provocano una crisi del carburante. La corrispondente.
3: Sul portone di un'officina di Mosca un cartello indica che si eseguono lavori di conversione da benzina a impianto a gas. Dentro tante macchine in attesa. Da quando in Russia si è aggravata la crisi del carburante, sempre più automobilisti decidono di passare al GPL, centinaia di richieste al giorno. Abbiamo prenotazioni fino a settembre, dice il proprietario dell'officina. Gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio sono sempre più frequenti in territorio russo. Impianti come quello di Omsk in Siberia, uno dei più grandi del paese, sono stati costretti a fermare temporaneamente le proprie attività. Di conseguenza la Russia, uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo, ha visto diminuire le scorte di carburante al punto da dover fermare le esportazioni di benzina e gasolio e iniziare a importare dall'estero. I prezzi sono aumentati e le lunghe file di auto davanti ai distributori, spesso costretti a chiudere, sono ormai la quotidianità. In alcune città la benzina è stata frazionata. A Nizhny Novgorod si fa rifornimento in base al numero di targa a giorni alterni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Allarme incendi in Europa, resta critica la situazione in Andalusia dove il rogo di Los Gallardos ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi, le vittime in gran parte straniere saranno identificate grazie all'esame del DNA. Focolai anche in Francia, Portogallo e Grecia, in Italia è emergenza, in Piemonte in fumo quasi 900 ettari di bosco, la regione parla di una catastrofe ecologica e prepara un piano di ripristino ambientale. Ad alimentare le fiamme sono il vento e il caldo torrido nel fine settimana, breve tregua al nord, poi ulteriore rialzo delle temperature. Le previsioni del capitano dell'aeronautica militare Valentina Rosati.
4: Fine settimana all'insegna del caldo e dei temporali, temporali soprattutto sulle regioni settentrionali, ma temperature elevate sul resto del territorio che da domani tornano a salire sulle zone interne delle due isole maggiori dove sfioreranno i 40 gradi, configurando una situazione di onda di calore che andrà poi aumentando all'inizio della prossima settimana. Quindi temperature e rialzo soprattutto al sud, elevate in generale ancora su tutto il paese.
1: Prima la lite, poi colpi di mannaia. A Riposto, in provincia di Catania, un uomo di 63 anni ha ucciso il fratello al culmine di una violenta discussione. La vittima ha tentato di fuggire sul lungomare, ma non è riuscita a salvarsi. Due persone sono rimaste ferite nel tentativo di bloccare l'aggressore arrestato dai carabinieri. Resta in cella l'uomo arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto.
5: Durante l'interrogatorio nel carcere di San Vittore, durato un'ora, Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, irregolare e senza fissa dimora, avrebbe in parte risposto alle domande del giudice. Al telefono l'avvocatessa Mara Bracco, che ha lasciato il carcere da un'uscita laterale.
6: Ha dato la sua versione dei fatti, poi ci saranno ulteriori indagini.
5: Il pubblico ministero, che ha escluso il motivo religioso, ha chiesto la convalida dell'arresto perché c'è il pericolo concreto che possa colpire ancora. Saidi era fuggito nascondendosi in una palestra in via Torino dopo aver aggredito aggredito brutalmente Fatima, una ragazza marocchina di 23 anni. Era la fermata della metropolitana Duomo con amici quando l'uomo l'ha colpita al volto con un pugno e poi l'ha sfregiata con un coltello. Una ferita che rimarrà per sempre dalla guancia sinistra al collo. Alcuni testimoni avrebbero sentito Saidi urlare: «Cosa guardi? Sono un uomo, sono musulmano». Una versione in parte smentita. Il 27enne era già stato arrestato dalle volanti della questura per tentato furto aggravato. Giudicato per direttissima, era stato rilasciato con divieto di dimora a Milano poche ore dopo la brutale aggressione a Fatima. Per il GR1, Elena Scarrone.
1: È tutto, la linea torna a Sabato Sport, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Le 14:58 minuti, eccoci di nuovo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione un po' in anticipo. Abbiamo ascoltato le notizie del giornale radio. Giusy Panara con Giovanna Insardi ancora per due minuti in console, poi arriverà Giovanni Leporale, li ringraziamo e li salutiamo. Allora, subito in strada per gli ultimi aggiornamenti, parto dalla 1 all'altezza della 22 verso Nord code, tra Modena Nord e la 22 verso Milano code, a tratti tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Variante di Valico, tra il Bibbia 1, variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, le code per l'attraversamento della Dogana. Le code a tratti per 2 km, ora sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, sull'Adriatica, tra Bologna San Lazzaro e Cattolica verso Ancona, code a tratti. Vediamo anche il tempo necessario per percorrere il tratto, 45 minuti, e poi tra Molfetta e Bitonto, attenzione perché c'è fumo per un incendio, visibilità ridotta.

Urbana Ime di Rama, 15:15. Allora, qualche novità. Intanto dalla 10, la Genova Ventimiglia, dove è avvenuto un incidente, un tamponamento in galleria sulla corsia di sorpasso sta provocando delle code tra Albisola e l'inizio con Planare Savona direzione Ventimiglia. Code per incidente. E, poi tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia 2 km di coda. Anche sulla 12 è avvenuto un incidente, sta provocando rallentamenti tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano verso sud, verso Rosignano. In A14 code a tratti per traffico tra Bologna San Lazzaro e Cattolica verso Ancona, 45 minuti. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio a Pontebba, in uscita dalla 4 code, traffico congestionato e 4 km di coda tra Pontebba ed Ugovizza direzione nord Tarvisio. Code ad Ugovizza direzione nord e 4 km tra il confine di Stato ed Ugovizza direzione sud verso la Torino Trieste. Attenzione poi sulla Torano-Pescara, perché c'è un mezzo fermo in galleria tra Cocullo e Pescina in carreggiata ovest, cioè verso la Roma Termo. Traforo del Monte Bianco, Piazzale Francese, le code verso sud, 1:15 questa l'attesa. Piazzale Italiano, le code verso nord, verso Chamonix, con un'attesa di 45 minuti.

Made in Italy, Ligabue, un momento importante per il cantautore che a 30 anni dalla prima pubblicazione domani presenta nella sua Correggio Fuori e Dentro il Borgo. È un'edizione rivista e ampliata del libro d'esordio.

di parole rock, il suono che fa politica, la festa di Correggio 2026. Per celebrare questa giornata, gli iscritti al Bar Mario nel pomeriggio potranno assistere gratuitamente al Cine Più, alla proiezione di Radio Freccia, il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue, e avranno la possibilità di visitare la Cadipom, sede del fan club, in cui sono custoditi strumenti musicali, foto, video, abiti di scena, pezzi unici, memorabilia e rarità. Da tempo esaurito fuori e dentro il borgo, è tornato disponibile offrendo l'occasione di riscoprire una delle opere più amate dell'universo narrativo di Ligabue, un ritorno particolarmente significativo per un libro diventato negli anni un titolo di riferimento per il suo pubblico. Nel volume Ligabue accompagna il lettore attraverso 50 storie dedicate a fatti, personaggi e atmosfere della Correggio della sua giovinezza, restituendo con la forza della scrittura un mondo fatto di memorie, identità, provincia, musica e relazioni umane. Racconti in cui affiorano temi che attraversano anche la sua poetica musicale: la libertà, l'adolescenza, i legami familiari, il disagio, il desiderio di appartenenza. Questa nuova edizione si arricchisce inoltre di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività osservate nella loro dimensione più libera. A completare il volume anche la sceneggiatura integrale di Radio Freccia e altri contributi inediti. Quindi, se siete da quelle parti, domani la presentazione, domani domenica 12 luglio a Correggio, della presentazione della nuova edizione di Fuori e Dentro il Borgo di Ligabue.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Pibiplast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
2: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente.

0: efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a Conai, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Rai Isoradio.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Questa è la brezza d'estate che arriva ogni giorno a quest'ora, e il salto che facciamo indietro nel tempo per rivivere negli anni quelle che sono state le estati, tante estati significative per ognuno di noi. Questa volta andiamo prima nel 1998, poi nel 2018 e poi negli anni 60. La canzone è stata scritta nel 1963, famosissima, la riconoscerete subito, interpretata da diversi artisti, e oggi sentiremo una versione che tra le più conosciute.

stessa spiaggia, stesso mare, uno dei primi uno dei progenitori, diciamo così, dei tormentoni era Edoardo Vianello, 1963, poi 2018 Nero Bali Elodie e 1998 Gimme Love Alexia. Queste le canzoni che abbiamo riascoltato con molto piacere sotto l'ombrellone per Summer Breeze. Adesso lasciamo l'ombrellone e andiamo in strada, perché in autosole all'altezza della 22 in direzione nord ci sono code tra Modena Nord e la 22 verso Milano, tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti anche sulla variante di Valico tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, code per l'attraversamento della dogana sulla 9 e la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera. Attenzione sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Celle Ligure e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, code per incidente, un mezzo fermo tra Albisola e l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, code a tratti tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code per incidente sulla 12 tra la barriera di Rosignano all'altezza della barriera di Rosignano in direzione sud. Attenzione anche in A14, è avvenuto un incidente, siamo all'altezza di Metauro Ovest in direzione sud verso Ancona, coinvolti un'auto ed un camion.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
2: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Rai Isoradio.

La regola dell'amico 883, un bel ricordo di Marco Molendini, e sui social l'ha pubblicato su Facebook, sui social il critico musicale del Messaggero. Gli amici come ti chiamano? Gli chiese il discografico. Peppino, e di dove sei? Chiese ancora il discografico. Di Capri. Era un settembre del 1958, Peppino Faiella aveva 19 anni, un ciuffo cotonato, gli occhiali spessi alla Buddy Holly, cantava come Johnny Ray. Il suo napoletano sincopato lo rendeva unico. Ci volle poco perché diventasse la voce di un'Italia felice, l'Italia del boom, delle notti d'estate, del twist, delle canzoni classiche napoletane rivedute e corrette secondo uno spirito pop che fanno di lui una sorta di progenitore di Pino Daniele. E segue davvero un bel pezzo che potete reperire sui social. In questo momento dedicata all'ultimo romantico, una lunga pagina, un speciale Peppino di Capri su Rai News 24, c'è anche il nostro Gian Maurizio Foderaro, perché lui è un esperto e sta raccontando tutte le i ricordi, appunto, e tra questi ricordi anche la presentazione di una serata davvero speciale nel 2018, a settembre del 2018, in occasione del Prix Italia 70, Peppino di Capri e Amara. Questa notte di note, da una rotonda sul mare a Champagne, passando per Credo e Grazie, questa serata tra brani classici e innovazione, giovedì 27 settembre del 2018, Peppino di Capri e Amara hanno fatto questo regalo al pubblico che ha affollato la piazzetta di Capri nel concerto realizzato da Rai Radio tutta italiana al Pri Italia. Capri, piano e voce, un appuntamento che è stato molto apprezzato dal pubblico che ha affollato la storica piazzetta in questa atmosfera arricchita dalle note del pianista Alberto Lattuada, che ha accompagnato il viaggio musicale di Peppino di Capri e Amara nella canzone tradizionale, nella nuova canzone italiana. Ha presentato la serata Gian Maurizio, il nostro Gian Maurizio Foderaro. Se volete potete anche seguirlo in questo momento nello speciale Peppino di Capri che Rai News 24 dedica all'ultimo romantico.

anche il ricordo di Massimo Ranieri. Ciao Peppino, purtroppo so che non è una fake news. Triste giorno per il mondo della musica italiana, lo scrive su Instagram Massimo Ranieri. Voglio dirti che per me e tutti noi che facciamo questo mestiere sei e rimarrai un grande maestro per tutto quello che ci hai regalato, aggiunge. Il tuo essere sempre avanti con la tua musica, soprattutto gli anni 60, un vero e proprio innovatore, e grazie per il meraviglioso sorriso solare che ancora ricordo quando ci siamo incontrati in trasmissione, così affettuoso e rassicurante. Grazie, che Dio ti benedica, riposa in pace. Questo è il ricordo di Massimo Ranieri, il pensiero di Massimo Ranieri per Peppino Di Capri. Allora andiamo subito sulla Caserta Salerno, perché sta bruciando la scarpata all'altezza di Maddaloni, quindi molta attenzione. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo, code al traforo del Monte Bianco, l'attesa di 1 ora e 15 minuti al piazzale Francese, le code verso sud, 45 minuti al piazzale Italiano, le code verso Chamonix. In A23 traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Dugovizza verso sud, a Dugovizza verso nord code, tra Pontebba e Dugovizza verso nord 2 chilometri, code anche a Pontebba in uscita per chi proviene dalla Torino-Trieste.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi alle 16 in punto c'è Simona Di Capua. Buonasera, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto. Vediamo conto in apertura di questo collegamento dei rallentamenti in corso sulla rete stradale per alcuni incidenti a partire da via Salaria all'altezza di via di Castel Giubileo e poi un incidente segnalato anche in via Prenestina all'altezza di via Pedica di Torangela, su viale Palmiro Togliatti vicino a via dei Sesami, in via Portuense vicino a viale delle Mura Portuensi e in via Sarzana all'altezza di via del Trullo. In via Salaria, torniamo dunque in via Salaria, dove prosegue il divieto di transito all'altezza della motorizzazione civile, il traffico viene deviato sulle corsie laterali. Ricordiamo che sono in corso interventi su un cavalcavia danneggiato nel 2021. Ed è stato riaperto intanto il tratto di via di Fioranello, che era stato interessato dagli interventi di messa in sicurezza di un versante a seguito del cedimento del terrapieno. La circolazione ora avviene a senso unico alternato per consentire la prosecuzione dei lavori e per ragioni di sicurezza resta vietato il passaggio ai veicoli pesanti e alle cisterne. Ed è tutto per questo pomeriggio. A voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!
4: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: La palazzina di Rai News 24 dista una cinquantina di metri da quella di Rai Isoradio, e quindi Gian Maurizio Foderaro, che fino a poco fa avete visto su Rai News 24 proprio per lo speciale dedicato all'ultimo dei romantici, così era stato intitolato, Peppino Di Capri, adesso è qui.
1: Diciamo, senza sminuire la potenza della nostra azienda, ma noi qui è come se fossimo un paesetto, diciamo. Cioè, perché se, quanti saremo qui? 2000 persone?
0: Forse
1: quando
0: sì.
1: Siamo tutti quindi lo dico a chi viaggia in questo momento e che dice alla Rai, no, in realtà voi invece di pensare alla Rai
0: qua ci si conosce tutti,
1: pensate ad un paese di 2000 anime, dove evidentemente se tu nasci, e più o meno noi lo nacquimo in questo posto, dopo un po' conosci tutti, quindi solo che la differenza è che invece, adesso non voglio offendere nessuno quindi non faccio nomi, invece del ciabattino che è all'angolo o del lattaio o la cartolibreria, tu conosci il direttore di, il caporedattore di, oppure lì non c'è la scuola, c'è il TG2 da quell'altra parte, in fondo alla piazzetta non trovi
0: quei giochi da tavolo,
1: sarto,
0: mi vengono in mente,
1: ecco,
0: no?
1: Non trovi il sarto o il ciabattino, trovi Rai News 24, quindi ecco, voi immaginate un paese, e quindi basta che uno si sposta di una via e eccoci qua, quindi non abbiamo fatto niente di meraviglioso. E poi ovviamente però quando capitano queste cose, tipo purtroppo la scomparsa di un grande protagonista che ha diciamo, col quale abbiamo condiviso la nostra vita, perché insomma, le radio private sono nate nel più o meno 76-77, noi abbiamo cominciato a chiacchierare intorno a quel periodo, quindi fine anni 70, e Peppino Di Capri era una fase diciamo abbastanza interlocutoria della sua carriera, perché il grande successo l'ha avuto tra i primi anni 60 e gli anni 70, dove ha vinto anche Sanremo, però poi dopo diciamo quel tipo di musica è andata un po' in difficoltà, è andato in difficoltà lui, è andato in difficoltà Massimo Ranieri, Gianni Morandi, che però proprio per il loro carisma, la loro umiltà, il loro essere dei mestieranti nell'accezione più alta del termine, hanno saputo come dire reinventarsi e quindi aspettare che passasse la bufera, ognuno a modo suo, e Peppino Di Capri con grande dignità fino a qualche tempo fa. Noi sapevamo che non stava bene, abbiamo visto anche quando nel 2023 ha ritirato il premio alla carriera a Sanremo, già non era il Peppino Di Capri che noi ricordavamo, perché insomma i segni del tempo cominciavano a vedersi, però ecco, in cuor nostro è la colonna sonora di noi tutti, da ascoltatori e anche da addetti ai lavori.
0: Senti, raccontavamo di questa poco fa, di questa serata del Pre-Italia del 2018, in cui tu in qualche modo sei stato protagonista,
1: lì,
0: anche
1: lo
0: tu,
1: diciamo insomma, tranquillamente, è stato un grande regalo quello, perché il direttore di allora ci chiese di organizzare qualcosa, e ogni struttura faceva qualcosa, e noi ovviamente della radio che cosa potevamo fare? Certo, non uno spettacolo di fuochi d'artificio, insomma dovevamo fare, e comunque Capri non è che sia il posto più comodo per organizzare
0: sotto molti punti di vista.
1: Io mi ricordo che la battuta che ho fatto in quel caso diceva: guardate, sì, noi possiamo cercare di invitare e di cercare di ridurre al massimo le spese, però a Capri, anche se vuoi portare un pianoforte, o lo prendi gonfiabile e se no insomma qualche costo ce l'abbiamo. E quindi a quel punto l'intuizione abbastanza scontata era, dice: ma qui siamo qui nel suo regno, lui non è che era il re, era l'imperatore di Capri, e quindi abbiamo attraverso il suo ufficio stampa e quindi la grande Paola Pezzola, io telefonai e ho detto: guarda Paola, mi devi fare un favore, noi ci abbiamo il 70° per Italia, sono tutte le televisioni d'Europa, del mondo, mi hanno chiesto di organizzare una cosa carina, io penso che se faccio in piazzetta una cosa con Peppino Di Capri, ci canta tre canzoni, poi mettiamo intorno, facciamo un seratone, quindi con questo spirito, e lui ha detto: guarda, ti do il telefono e chiamalo, e io l'ho chiamato, lui mi ha detto: guarda, sì, mi devi dire quello che devo fare, che lui, ripeto, era un grande protagonista, uno che aveva venduto milioni di copie, conosciuto nei quattro angoli della terra, però era estremamente, era un lavoratore dello spettacolo, quindi sono andato a casa sua in questa villa meravigliosa che c'è solamente gli scalini, ricordo, per arrivare a questa apertura sui faraglioni con questa piscina a raso, insomma un posto meraviglioso, ci siamo presi un caffè e mentre io ero estasiato da tanta bellezza siamo messi d'accordo sulla scaletta, quindi pezzo di carta, abbiamo scritto quattro canzoni, ricordo in quell'occasione invitammo anche Amato Samara, che oltre ad essere una grande autrice anche una grande interprete, un pianista molto bravo, Alberto Lattuada, sì, ecco, sì, lo vogliamo ricordare, ricordare. E facemmo questa serata, quindi per me l'unica serata che io ho fatto in un piazzetta a Capri con Peppino di Capri, ma ricordo, insomma, andò benissimo, però fu un regalo che in quel caso Peppino fece alla Rai ai 70 anni del Pre-Italia, ma a me personalmente, perché sennò io rischiavo di fare una brutta figura, perché riuscire a portare a Capri un cantante che non fosse Peppino, a me sembrava quasi un affronto. Certo. Se lui, metti conto, poteva dirmi male, lui era in tournée in,
0: da qualche altra parte,
1: ecco,
0: certo,
1: a Cuba, non lo so, e a me diceva male. Invece andò tutto benissimo, e questo è uno dei ricordi che ho nel mio cuore di grande disponibilità da parte di un artista che davvero ha venduto milioni di copie. Se adesso abbiamo dei ragazzini che, dopo che hanno venduto 20.000 manco copie, ma di stream 30.000, si sentono chissà chi, beh, insomma,
0: pensate a loro,
1: prendete esempio da questi grandi.
0: Grazie, ecco, grazie a Gian Maurizio Cotelaro per aver condiviso questo ricordo con tutti noi. Grazie.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14.

0: giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Rai Su Radio.

I pinguini su Rai Su Radio alle 16:25 minuti. Allora, ripartiamo dalla 1 perché tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione di Firenze ci sono code a tratti. Tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti. Sulla variante di Valico tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze rallentamenti. Sulla Torino Trieste a Milano Est verso Milano code. Code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Code a tratti in A10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code per incidente sulla A12 alla barriera di Rosignano verso sud. Andiamo sulla Adriatica, Forlì Riccione verso Ancona, code a tratti 45 minuti, più a sud tra San Severo e Foggia un incendio, c'è fumo, visibilità ridotta. Sulla 23 a Pontebba in uscita dalla 4 code, ad Ugovizza in direzione nord Tarvisio code, tra Tarvisio sud ed Ugovizza verso sud code un chilometro. Sulla Caserta Salerno a Salerno verso sud code al traforo del Monte Bianco 1:15, questa è l'attesa al piazzale francese in direzione sud, al piazzale italiano altre code 45 minuti di attesa in direzione Chamonix.

Tommaso Paradiso, le 16:33 proprio in questo istante, ancora su Peppino Di Capri, la sua morte, l'enciclopedia della musica contemporanea Treccani considera Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, lo considera il senatore evergreen della canzone italiana, anello di congiunzione nel rinnovamento della canzone napoletana tra Carosone e Pino Daniele, capace di attraversare i decenni, le mode, gli stili e i gusti e i pubblici. Quindi questa è la definizione che l'enciclopedia della musica contemporanea Treccani dà di Giuseppe Faiella, in arte Peppino Di Capri, che ci ha lasciato proprio oggi. Allora, ancora in strada, perché in alcuni tratti autostradali il traffico è ancora molto intenso, poi c'è qualche novità, per esempio dalla 14 c'è fumo per un incendio tra San Severo e Foggia, quindi la visibilità è ridotta, siate molto prudenti. Ancora sull'Adriatica le code a tratti tra Forlì e Riccione verso Ancona, il tempo di attraversamento del tratto è di 45 minuti. In A1 tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1 variante di Valico verso Firenze, code a tratti, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti anche sulla variante di Valico tra il bivio A1 variante di Valico e Badia direzione Firenze.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
1: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

È stato grande protagonista proprio due sere fa all'idroscalo di Ostia, luogo tristemente noto per essere stato teatro purtroppo dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini, di una serata evento tra musica, memoria e cinema, con la proiezione di Ciao Ni, il nostro grande Renato, per la quinta edizione di Punta Sacra Film Fest, il festival ideato da Alice nella città che ogni estate trasforma l'idroscalo di Ostia in un luogo di incontro tra cinema, comunità e grandi protagonisti della cultura italiana, e sicuramente Renato Zero è uno di questi. Ha detto: i giovani di oggi sono penalizzati, un'attenzione particolare proprio ai giovani, cioè sempre Renato. Allora andiamo in strada di nuovo sulla statale 49 della Pusteria, dove ci sono code a tratti tra Vandoies di sopra e Chienes in direzione del confine con l'Austria. Sulla Parma La Spezia le code a tratti tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Traffico bloccato per un incendio sulla statale 125 orientale sarda tra Porto San Paolo e Porto Rotondo. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Traforo del Monte Bianco trafficato, Piazzale Francese un'ora e 15 minuti, questa l'attesa, le code verso sud. Al Piazzale Italiano invece l'attesa è di 45 minuti, code verso Chamonix. C'è anche una particolare attenzione per la situazione in A14, dove c'è fumo per un incendio tra San Severo e Foggia, quindi attenzione, la visibilità è ridotta. 45 minuti poi per percorrere il tratto che va da Forlì a Riccione verso Ancona, code a tratti. E poi per un veicolo in avaria, questa è una novità, sulla diramazione per Pisa, il traffico è rallentato verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est.

Jennifer Lopez, le 16:55 minuti, attenzione sulla 1 perché è avvenuto un incidente, siamo tra Terre di Canossa Campegina e Reggio Emilia verso Bologna e poi dobbiamo segnalare anche la presenza di pedoni tra l'inizio 1 e la tangenziale ovest di Milano in direzione sud, in direzione di Bologna. Andiamo anche tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, dove ci sono code a tratti, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna e anche sulla variante di Valico tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Sulla Napoli-Salerno ora ci sono code per la viabilità esterna che non riceve all'uscita di Castellammare di Stabia da Napoli. Sulla A4 le code sono a Milano Est verso Milano e in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, qui per l'attraversamento della Dogana. Le code sulla A10, la Genova Ventimiglia, tra la fine con Planare Savona e Spotorno verso Ventimiglia 3 km e tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia. Per la presenza di materiali dispersi sulla A11, la Firenze Pisa Nord tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze, il traffico è rallentato. Ringrazio Giovanni Leporale che si è occupato della parte tecnica, tra poco con voi Davide Santirocchi da Giusy Panara. Buona serata, buon viaggio.

0: Ore 17.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Anas ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Fare un selfie alla guida è come percorrere bendati 7 campi da tennis. Viaggia in sicurezza.
3: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3 minuti dopo le 5, buon pomeriggio, buon viaggio con Davide Santirocchi per le prossime ore. Beh, insomma, se ne può anche fare a meno, decidete voi. Insomma, c'è Massimiliano Mattia alla parte tecnica, di lui è difficile fare a meno perché evidentemente ci permette di arrivare fino negli abitacoli. Allora, comincerei subito, e lo so che non è una bella cosa, però è un incidente quello che tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia ha dato vita ad una coda lunga 1 chilometro verso Bologna. Sta aumentando questa coda dell'incidente al chilometro 135-700. Sappiamo che sono coinvolte due vetture, entrambe ribaltate, sì, quindi attenzione, c'è evidentemente movimento per i soccorsi. Le ultime notizie ci parlano di un incidente anche sulla 3, la Napoli-Salerno, e una coda che si è formata all'uscita di Castellammare di Stabia provenendo da Napoli per questo incidente sullo svincolo. E poi abbiamo dei materiali dispersi sulla 11, siamo tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze, i materiali dispersi al chilometro 32-800, c'è questo rallentamento segnalato verso Firenze. Le code a tratti sulla 10, siamo tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia, lunghe 3 km dovute al traffico intenso. Proviamo a vedere un po' il quadro della 10 completo, lo completiamo con le code tra Bordighera e Ventimiglia in direzione ancora di Ventimiglia, anche qui per traffico intenso. Per la 4 c'è la segnalazione di un incolonnamento a Milano Est in uscita verso Milano, e poi abbiamo notizie dalla 14, lì in tanti si stanno muovendo, Forlì Riccione, il tempo di percorrenza per questo tratto, che è lungo circa 50 km, poco più, è di 45 minuti, quindi ci sono code a tratti, però il movimento non è troppo lento, diciamo così, sta nella norma, è un quasi rallentamento. Invece poco più in là, anzi parecchio più in là, diciamo 500 km più giù, verso Foggia c'è la segnalazione di un incendio. Purtroppo tutti i pomeriggi abbiamo incendi tra Foggia e San Severo, non so per quale motivo, ma al chilometro 543 c'è questo incidente, questo incendio con del fumo che ha invaso entrambe le carreggiate. Poi traforo del Monte Bianco sul lato francese per chi entra in Italia, l'attesa di 1 ora e 15 minuti, per chi invece dall'Italia viaggia in direzione della Francia appena 45 minuti l'attesa prima di transitare all'interno del traforo del Monte Bianco. Il nostro numero 348 103 1010, la vostra attenzione alla guida, che è la cosa più importante.

12 minuti dopo le 5, allora abbiamo ritrovato anche Charlotte O'Connor e questa era la sua Start of Summer. Summer, che bella che partita. Abbiamo però buone notizie per la 11, recuperati quei materiali dispersi tra Montecatini Terme e Pistoia, e infatti la coda, anzi il rallentamento che si era formato, è già così dissolto. E poi anche sulla 10 la coda tra Bordighera e Ventimiglia è stata segnalata come terminata, quindi buone nuove arrivano qualche volta in questo pomeriggio molto caldo, ma attenzione perché le previsioni non sono buone. Tra un'oretta avremo anche l'aeronautica militare a raccontarci quello che dovremo aspettarci nelle prossime ore nella giornata di domani. Intanto sulla 22 una coda di 2 km è segnalata tra Carpi e l'innesto con la 1 verso la 1 per il traffico che comincia ad intensificarsi. C'è un incolonnamento anche sulla 15, la Parma La Spezia, le code di 1 km segnalate tra Pontremoli e Berceto verso Parma, quasi un classico, lì ci sono dei cantieri di lavoro ma soprattutto il traffico abbastanza consistente. Statale 36 del Lago di Como dello Spluga, qui abbiamo per dei materiali dispersi poco dopo lo svincolo di Lecco dei rallentamenti segnalati in direzione di Monza. Viaggiamo con la musica di Rai Isoradio, i vostri messaggi ci parlano di un traffico regolare, qualcuno ci racconta del suo viaggio, chi è in procinto di approcciare la montagna, come ci dice Claudia, che è in questo momento è uscita da poco dalla 22 e praticamente sta andando in quota, ecco, tanto per dire, e per farsi un po' invidiare da quelli che sono invece in tutt'altre situazioni. Attenzione all'allerta della Protezione Civile per maltempo in arrivo su diverse regioni del nord Italia, appunto queste previsioni ci parlano di un avviso di condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio di oggi, attesi temporali anche di forte intensità Piemonte, Lombardia, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano. Claudia, attenzione, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, i fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci intensi, raffiche di vento importanti e locali grandinate, quindi attenzione anche alla situazione meteorologica soprattutto al nord che si svilupperà nelle prossime ore. E così potremmo definirla, almeno in quei luoghi, una giornata uggiosa.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

Chaka Khan è tornata con Snoop Dogg, questa Boogies in My Soul. Andiamo sulla 22 perché qualcuno, abbiamo capito Chaka, è finita la canzone, e andiamo sulla 22 perché qualcuno sta tornando. Infatti si sono formati rallentamenti, più che altro stanno diventando code tra Trento Nord e Daffi in direzione sud. Si aggiungono le code sull'ultimo tratto, quello tra Carpi e l'innesto con la 1, lì la coda di 2 km come abbiamo ricordato. Vediamo qual è la situazione sul tratto della 1 con l'incidente con quelle due vetture cappottate appunto in corsia di marcia. Siamo tra Terre di Canossa Campeggio in Reggio Emilia, la coda è lunga 2 km e sta aumentando ulteriormente per questo incidente che, ricordo, è accaduto al chilometro 135 e 700. Evidentemente immagini che attirano l'attenzione anche di quelli che viaggiano verso Milano, e infatti si stanno formando dei rallentamenti dovuti ai curiosi, quindi attenzione ai curiosi, come sempre chiediamo di proseguire diligentemente il viaggio senza ulteriori indugi perché magari potrebbero complicare la situazione con qualche tamponamento, quindi facciamo lo scongiuro, però procediamo. Poi tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso sud abbiamo code a tratti per traffico, traffico intenso anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso nord, quindi su questo tratto rallentamenti in nord, code a tratti in sud. Incisa Regello Firenze Sud, qui abbiamo dei materiali dispersi verso Firenze, si è formato un rallentamento al chilometro 303. E poi sulla variante di Valico i rallentamenti tra il bivio per la 1 e Badia in direzione sud, un lungo tratto di circa 15 km con rallentamenti. Invece sono ottime le notizie per la A14, la coda tra Forlì e Riccione in direzione sud verso Ancona è terminata, sono tutti arrivati in Riviera quelli che dovevano dirigersi da quelle parti. Sulla A5 abbiamo invece una novità, una coda si è formata tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco a causa del traffico intenso proprio al traforo del Monte Bianco. Infatti sul lato italiano l'attesa di 45 minuti per chi viaggia verso la Francia in direzione Chamonix. Quello invece sul territorio francese, sul piazzale francese, è un'attesa ancora più lunga perché occorre pazientare 1 ora e 15 minuti per entrare al traforo del Monte Bianco ed entrare appunto in Italia. Non ci sono più invece le code sulla Parma-La Spezia.

Geolie, questo è il suo nuovo un'ora, 5:30 del pomeriggio. Questa è l'ora, al momento non ci sono aggiornamenti, allora andiamo a vedere i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Enrico che se la prende con quelli che non usano le luci quando viaggiano in autostrada e invece è obbligatorio. No, sorrido perché ha scritto delle cose abbastanza, diciamo così, colorite, ecco, me la mettiamo così. Non possiamo naturalmente leggere tutto quello che ci scrivete, però vi ringraziamo dei contributi che ci fornite. Allora lui dice: è possibile che non hanno ancora capito che quando si entra in galleria poi c'è quell'effetto che si accendono automaticamente da spente e uno sembra ed è convinto che stiano frenando e quindi frenano tutti, effetto domino, ogni galleria c'è un rallentamento del tutto inutile che alla fine della galleria poi insomma in qualche modo si dissolve. Quindi hai perfettamente ragione. E poi ci sono quelli che si accendono le luci davanti e non quelle di dietro, o viceversa, oppure insomma, ragazzi, la lucetta verde sul cruscotto, quelli sono i famosi anabbaglianti, molto semplici da usare, basta un click. E in autostrada anche di giorno vanno sempre accese, così anche quando entrate in galleria non c'è questo effetto: oddio, sta frenando. No, non è così, si prosegue tranquillamente. 348 103 1010. Salutiamo e ringraziamo anche Anna che spende parole troppo buone per Raiso Radio. Insomma, cercheremo di capire dov'è il problema, Anna, ma intanto diamo conto a questo amico Luciano che è in viaggio in questo momento sulla 1. Dice: che è successo? E allora, che è successo sulla 1 poco prima di Terre di Canossa? E allora, Luciano, non eri all'ascolto, perché stiamo dicendo che c'è questo incidente avvenuto al chilometro 135 ormai da più di mezz'ora, dove si è formata questa coda di 2 chilometri che sta aumentando. Situazione complessa perché sono 2 le vetture coinvolte che si sono ribaltate, sono ferme tra la seconda e la terza corsia, quindi il deflusso di questa coda è un po' complicato. Con un po' di pazienza ne verrete a capo sicuramente. Invece sulla carreggiata opposta ci sono i rallentamenti per i curiosi, a quali abbiamo chiesto cortesemente di non curiosare, però insomma non hanno preso in considerazione. Attenzione sulla 1 invece tra Rioveggio e Pian del Voglio, è arrivata proprio ora la notizia di un traffico momentaneamente bloccato in direzione sud verso Firenze, perché c'è un veicolo fermo a chilometro 223. Quindi attenzione, notizia importante per chi viaggia verso sud sulla 1, Rioveggio Pian del Voglio, traffico bloccato da un veicolo fermo in avaria.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Rai Isoradio.

Louder, questa era Dothan. Quando sono passate le 17 da 46 minuti, siete su Raiso Radio, temporali sulla Torino-Brescia, la 21, attenti tra Santena ed il bivio di Asti Est, e anche sulla 6, la Torino-Savona, temporali in atto dalla tangenziale sud di Torino fino a Niella Tanaro. Abbiamo detto che il maltempo avrebbe colpito e così è, tra non molto aggiornamenti meteo da chi ne sa evidentemente di più. Oh, sono molto contento che i curiosi mandato retta, perché non c'è più il rallentamento per curiosi tra Reggio Emilia e Terra di Canossa verso Milano. Restano però le code per l'incidente tutto ancora da risolvere tra Terra di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna, la coda di 2 chilometri segnalata verso sud. Abbiamo lo sblocco del traffico tra Rioveggio e Pian del Voglio, c'era questo veicolo fermo al chilometro 223, ha creato qualche problema, ora lo possiamo tranquillamente archiviare. Recuperati anche i materiali dispersi tra Incisa, Reggello e Firenze Sud, prima con rallentamenti questo tratto in direzione di Firenze, ora regolare. Risolto l'incidente a Castellammare di Stabia, terminate le code in uscita. Abbiamo notizie anche dalla 9, le code tra Lago di Como e Ponte Chiasso verso la Svizzera, motivate dalle operazioni doganali che prendono sempre comunque tempo, sono terminate queste code. Terminate anche le code sulla 10 tra Savona e Spoturno, tutte buone quelle notizie che sto diramando in questo momento. Perfino l'incendio sulla 14 tra Foggia e San Severo è stato domato al chilometro 543, non c'è più il fumo in carreggiata. Buone notizie però arrivano anche quelle che riguardano gli incidenti. Quello sulla Firenze-Pisa-Livorno si è da poco verificato tra San Miniato ed Empoli Ovest, siamo verso Firenze, la coda che si è formata già lunga 1 chilometro. E poi aumentano tantissimo i tempi di attesa al traforo del Monte Bianco sul lato francese, ora bisogna attendere 2 ore e 15 minuti per viaggiare verso sud, e invece chi approccia il traforo del Monte Bianco sul lato italiano troverà questa attesa di 2 ore verso Chamonix, e inevitabili le code sulla A5, che è l'autostrada che conduce proprio al traforo tra Courmayeur Sud e la statale 26, incolonnamenti in direzione del Monte Bianco. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti. Torniamo alla musica, lo facciamo con Samurai J.

Shakira e Burna Boy e la loro Dai Dai, 5 minuti alle 6 del pomeriggio, tra poco la top 20 del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. Intanto insomma era la sigla ed è la sigla dei mondiali 2026, questa sera alle 23 Norvegia Inghilterra, un appuntamento di cui avremo modo di parlare con qualcuno che evidentemente se ne intende, Beppe Incocciati per Campioni e Canzoni. Dopo le 18:30 avremo anche il piacere di ritrovare questo campione. Intanto diamo conto di quello che sta accadendo sulla Pontina, perché si è verificato un incidente, già il traffico era intenso in direzione del litorale, adesso si sono formate code a partire dal grande raccordo anulare fino a Spinaceto, punto dove si è verificato questo incidente che impatta in qualche modo anche con la carreggiata in direzione della capitale. Anche qui ci sono rallentamenti poco prima dello svincolo di Spinaceto. Questa al momento la situazione, il traffico abbastanza regolare sul grande raccordo anulare, almeno il sabato. Invece sulla 22 restano segnalate code tra Carpi e l'innesto con la 1, lunghe 2 km verso la 1, e abbiamo ancora delle code anche tra Trento Nord ed Affi, sempre in direzione sud, in direzione appunto della 1. Per quel che riguarda il traffico e le difficoltà sulla 1, tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia, la coda si è allungata fino alla lunghezza di 3 km in direzione Bologna, quindi c'è ancora l'incidente da risolvere con due auto coinvolte e ribaltate tra la seconda e la terza corsia, al chilometro 135 e 700. Sulla 4 i primi rallentamenti, anzi code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, il traffico intenso qui sta aumentando, e abbiamo notizie anche della situazione sulla 25, c'è un pedone, attenzione, tra Ielli, Celano e Avezzano è segnalato un pedone in direzione della 24, quindi in carreggiata ovest, chilometro 98, siate cauti, c'è qualcuno che evidentemente è a piedi, speriamo abbia il giubbino ad alta visibilità. A proposito di regole della strada, Daniela, che ci manda questo messaggio, dice: io non guido, ma volevo ricordare a chi lo fa, chi guida quindi, che le rotonde agevolano il traffico, ma le frecce vanno sempre usate. È vero, sulle rotonde bisogna uscire dalla rotonda mettendo la freccia e ricordandosi che quando ci si immette nella rotonda non si ha mai la precedenza, ce l'hanno quelli che sono già sulla rotonda, quindi attenzione a questi piccoli grandi trucchi, che poi è il codice della strada, che Daniela ha avuto modo di ricordarci. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Tra poco ascolteremo tra la 20ª e l'11ª posizione delle canzoni più in voga in questo momento, come si diceva un tempo, la top 20 del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. Però prima torniamo al 1955 con un gigante che ci ha lasciati.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi, amici di Rai Isoradio, con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. Voglio solo ricordarvi che ogni lunedì, a partire dalle ore 12, troverete il vostro settimanale di riferimento all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro settimanale. Le 20 posizioni, i 20 brani più ascoltati della settimana, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Partiamo con la musica, la posizione numero 20 è per Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

0: Mi fermo qui con la prima parte della classifica, ci sentiamo domani. Un saluto da Fabrizio Casinelli, grazie agli amici di Airplay. Noi ci sentiamo domani, mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Spettacolare o videoclip, così si chiamavano un tempo, accompagnava questa splendida Billie Jean, Michael Jackson. 6:11 minuti, pomeriggio su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Massimiliano Mattia alla parte tecnica, con noi ci siete voi con i messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Francesca da Roma che ci manda un bel messaggio rispetto proprio a questa canzone di Michael Jackson. Sulla Pontina, abbiamo detto, è un incidente ad aver dato vita a delle code lunghe circa un chilometro all'altezza di De Cenci in uscita da Roma, quindi verso Terracina. Abbiamo notizie anche dalla tangenziale est di Milano, è un incidente quello che troviamo tra Carugate e Cernusco sul Naviglio, siamo in direzione della 1, è accaduto al chilometro 16.100 e siccome il traffico è ancora abbastanza vivace si potrebbero formare dei rallentamenti delle code, dipende naturalmente dalla gravità di questo incidente di cui naturalmente non abbiamo contezza. Allora andiamo sulla 1, c'è sempre la coda di 3 km, terra di Canossa Campeggio in Reggio Emilia, l'incidente non è ancora risolto verso Bologna e intanto abbiamo anche sulla A4 una coda a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per il traffico intenso in direzione di Torino. A proposito di Torino, situazione difficile per gli incendi, un'ANSA battuta poco fa ci parla di una vera e propria catastrofe ecologica che sta interessando il Piemonte, è l'inizio di una nota diffusa dalla regione sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, secondo il comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano, Cusio, Ossola. Il danno ecologico, si legge ancora nella nota, va ben oltre la perdita della vegetazione perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità locale, quindi inevitabilmente anche gli animali sono purtroppo vittime di queste situazioni. Al momento non ci sono novità per quel incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest sulla Firenze Pisa Livorno, è la coda di 2 km quella che si è formata verso Firenze a causa di questo incidente che è avvenuto al chilometro 33. C'è una novità dalla A13, la Bologna Padova, si è fermato in panne un veicolo al chilometro 99 tra Terme Euganee e il bivio di Padova Sud, vengono segnalati ora rallentamenti in direzione di Padova. Gli ha dato una riverniciata e si è fatta aiutare da Marrakesh, Gianna Nannini, questa è America Inc.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Tony Mano Fossati fino alle 6:24 del pomeriggio. La mia banda suona il rock e ne abbiamo suonato di rock anche il pezzo dei Green Day, il nuovo pezzo dei Green Day, I Am Never Gonna R.I.P., il brano che è arrivato subito dopo quello di Gianna Nannini con la sua America Inc. insieme a Marrakesh. Andiamo a vedere le ultime notizie. C'è qualcuno che dice: ma siamo proprio fermi sulla 1? Siamo fermi, c'è questa coda di 3 km che si muove effettivamente molto lentamente. Abbiamo detto che l'incidente ha visto ribaltarsi due vetture ferme sulla seconda e sulla terza corsia, quindi il deflusso era complesso perché appunto, però uso l'imperfetto perché l'incidente è stato risolto, quindi buone notizie in questo senso. La coda dovrebbe diminuire, speriamo, più velocemente e appunto dissolversi nel giro di poco, questo è quello che ci auguriamo. È ancora lunga 3 km tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia, ma appunto la speranza è che dopo la soluzione dell'incidente si viaggi più speditamente ed il deflusso possa essere veloce. Restano sulla A5 le code tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco, perché al Monte Bianco sul lato italiano c'è ancora un'attesa di 2 ore, ancora più lunga l'attesa che è presente sul lato francese, 2 ore e 15 minuti per chi viaggia in direzione dell'Italia e dovrà appunto attendere queste 2 ore e un quarto prima di poter transitare al traforo del Monte Bianco. Non ancora risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, la coda di 2 km tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze, un nuovo incidente è segnalato in A14, siamo all'altezza dell'area di servizio Alento Ovest, più o meno al chilometro 394, in direzione sud, quindi verso Bari, prudenza, è accaduto da poco. Non ci sono più invece le code sulla A13 che si erano formate per un veicolo in avaria tra Terme Euganee e Padova Sud, il traffico verso Padova è tornato regolare. Per la A4 restano le code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino, sulla A22 una coda tra Carpi e l'innesto con la 1 verso sud, code nel tratto compreso anche, no, non sono più segnalate quelle all'altezza di Trento, quindi situazione che si è modificata positivamente, aggiungiamo noi. C'è una coda sulla Pontina per un incidente tra Tor dei Cenci e lo svincolo successivo in direzione Terracina, ci sono questi incolonnamenti. Ora un incidente anche sulla statale 115 sud occidentale Sicula, rallentamenti per questo incidente all'altezza di Licata su entrambe le carreggiate. Il tempo di ritrovare Noemi e poi anche notizie meteo.
1: Stare con te.

0: Ai puntuali alle 6:30 del pomeriggio con le notizie meteo con il maggiore Daniele Cesarin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati ai nostri gentili ascoltatori. Al nord cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti maggiori su aree in prossimità di Alpi e Prealpi, Piemonte e meridionale, Appennino Ligure e Appennino Tosco Emiliano, con rovesci e temporali diffusi in questo momento e localmente anche intensi in rapida estensione al resto del Piemonte e alla pianura padana occidentale. Per stasera i fenomeni si attenuano sull'arco alpino, sull'Appennino Ligure e su Appennino Tosco Emiliano, spostandosi e intensificandosi su Lombardia centro orientale, Veneto ed Emilia Romagna, poi attenuandosi definitivamente nella notte. Al centro e sulla Sardegna, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con nubi in più su Appennino centrale, in particolare umbro e abruzzese, con rovesci e temporali locali in esaurimento già dal tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, con annuvolamenti più consistenti solo lungo l'arco l'Appennino, ma senza fenomeni. Passando alle temperature, minime in diminuzione al centro-nord, in particolare nel Veneto, e in aumento al sud, in particolare in Puglia. Infine venti moderati meridionali in attenuazione a deboli sulla Sardegna e tra moderati e forti occidentale in rapida attenuazione a deboli su pianura padana occidentale, altrove deboli o a regime di brezza. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

0: fuck. Francesco Gabbani e questa sua Summer Funk. Intanto è stato risolto l'incidente lì sulla 14 all'altezza dell'area di servizio a lento ovest, era segnalato verso Bari, non ha creato né code né rallentamenti. Il traffico rimane decisamente intenso al traforo del Monte Bianco. L'attesa, lo ripetiamo per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto da poco, 2 ore e 15 minuti sul lato francese in entrata verso l'Italia, e un'attesa di 2 ore anche sulla piazzale italiana in uscita verso la Francia in direzione Chamonix. Questa è la situazione, le ripercussioni naturalmente ce l'abbiamo sulla A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco. E adesso siamo pronti per occuparci dei mondiali.
1: Campioni e canzoni, Raizo Radio ai mondiali 2026, notizie e commenti sulle partite con Giuseppe Incocciati.
0: Let's go con Beppe Incocciati, ben arrivato su Raizo Radio, Beppe.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti, qualche giorno fa, eravamo in procinto di assistere alla notte di USA-Belgio, con tutte le polemiche per un cartellino rosso che valeva cioccolato, come quando eravamo bambini, no?
2: Lui vale cioccolato. Ti racconto subito una cosa che mi è accaduta quando allenavo, in una finale di Serie C contro il Catanzaro. Io feci vedere tutte le dichiarazioni degli avversari ai miei ragazzi, no? Gliele mise tutti dentro lo spogliatoio per motivarli. E infatti era una partita, sicuramente il Catanzaro forse era superiore a noi, ma vincemmo noi 4-0, perché i miei ragazzi entrarono in campo veramente stimolati dalle dichiarazioni contro loro da parte della squadra avversaria. Quello che è successo tra gli Stati Uniti e il Belgio, proprio in funzione di ciò che appunto è potuto capitare ingiustamente, quell'ingiustizia, insomma, ne abbiamo parlato tanto, ne hanno parlato tutti, evidentemente al Belgio ha fatto bene, perché poi abbiamo visto come è andata a finire.
0: Anche se poi, insomma, ieri il Belgio, anzi l'altro ieri il Belgio con, proprio ieri il Belgio con la Spagna, ce l'ha fatta, e ormai con i fusi, un po' con i fusi orari, era Los Angeles, no? Un po' con i fusi orari, un po' con le partite che si susseguono. Comunque Belgio che invece si è reso alla Spagna, anche se lì è stata molto equilibrata la partita.
2: Sì, hai ragione, c'è stato grande equilibrio in campo, anche se poi obiettivamente la Spagna, insomma, ha tenuto in mano il pallino del gioco dall'inizio, e il Belgio ha pensato sicuramente a difendersi contro una corazzata superiore a loro, e forse speravano in un qualcosa che era quasi, che è avvenuto con il gol del Belgio di Kedeler. E poi ingiustamente credo, insomma, sia stato sostituito da un Lukaku fuori da ogni, diciamo, prestazione fisica, proprio inteso come fisicamente, l'ho visto pesantissimo, e quindi insomma non ho capito la sostituzione. Però il dato di fatto è questo: la Spagna, nonostante la mia male, che non è ancora, diciamo, colui che
0: fa la differenza,
2: tutti ci aspettiamo che fa la differenza, sì, a sprazzi, vabbè, è chiaro, è molto giovane, ha bisogno ancora di avere sicuramente una maturazione definita, però devo dire che insomma la Spagna, insomma, ha dei giocatori, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, Dani Olmo dietro lì al Zaballe, insomma, hanno fatto una partita straordinaria, lo stesso Rodri, insomma, e devo dire che la Spagna ha meritato ampiamente il risultato.
0: La Francia molto convinta contro il Marocco, che ha secondo me sprecato una grande occasione, perché non ha giocato mai il Marocco contro la Francia, ha soltanto cercato di tamponare.
2: Eh sì, anch'io pensavo che proprio per la particolarità della gara, insomma, sappiamo bene che, insomma, il Marocco è antagonista per alcuni versi, no? Verso i francesi, e quindi molti di loro vivono e sono nati in Francia, quindi insomma pensavo che ci fosse più cattiveria agonistica sotto questo punto di vista. Invece da parte del Marocco ho visto un po' di preoccupazione, ma tutto sommato è anche comprensibile questo fatto, perché insomma la Francia sta esprimendo un calcio veramente superiore un po' a tutti.
0: E vediamo anche quanto è stata, diciamo, misera di gioco la partita tra la Svizzera e la Colombia. Non so se sei d'accordo, ma 1-0-0 al 90esimo con due squadre che non hanno brillato per iniziativa, poi alla fine è finita ai rigori.
2: Ma sai, le forze che poi si sono misurate in campo sia dalla parte della Colombia che da parte della Svizzera erano, diciamo, le forze equilibrate anche sotto il profilo della qualità, e chiaramente in queste gare spesso si arriva fino in fondo. Poi i rigori è un terno all'otto e ha avuto la meglio la Svizzera, però adesso la Svizzera, come sappiamo tutti, questa notte ha una gara, diciamo, molto particolare contro i campioni del mondo, quindi insomma non so quello che accadrà.
0: Vedremo.
2: Parlando dell'Argentina, Davide, di fatto l'Argentina ha avuto un percorso sicuramente molto più semplice delle altre, dal primo girone fino in fondo ha avuto, diciamo, tra virgolette, anche la fortuna di incontrare squadre meno titolate a differenza delle altre, però
0: eppure è stata messa in difficoltà anche da quelle meno titolate, soprattutto nell'ultimo match che ha recuperato.
2: Abbiamo visto diciamo la forza di reazione che ha questa squadra, finché poi ci sono gli elementi che, guarda, insomma, alla fine questo campionato mondiale che cosa ci dice? Che cosa ci conferma? Che la differenza la fanno i giocatori di livello, insomma, quindi se andiamo ad analizzare un po' le squadre che sono arrivate, sono capitanate sempre da elementi di spessore, uno, due, ci sono sempre quelli che risolvono le partite, perché quando in queste gare, che è la massima espressione del gioco del calcio mondiale, quindi gli equilibri sono paritari, molto spesso è evidente che viene chiamato in causa il fuori classe, e chi ce l'ha, se lo tenga ben stretto, l'abbiamo visto, insomma, fanno la differenza i fuori classe, quindi
0: sono loro che fanno la differenza, no?
2: Messi, cosa vogliamo dire?
0: E sono loro che poi segnano, perché il punto è anche questo: Haaland, Messi, Mbappé e credo anche Kane hanno, insomma, uno score dal punto di vista dei gol davvero significativo, si stanno giocando, appunto.
2: Ma questo sempre, lasciamelo dire, per ricordare che questo sport, questo meraviglioso sport che è il gioco del calcio, non è sufficiente pensare che agonisticamente poi sopraffare alla qualità tecnica, quindi le cose vanno di pari passo, ma la qualità tecnica emerge sempre di più di quello che è magari una disciplina tattica, una forza fisica, una volontà, la cattiveria agonistica. Il fuori classe poi sta a un livello sopra e alla fine ha sempre la meglio, quindi curare l'aspetto tecnico, questo è un messaggio che io spesso lancio per chi ci sente, ritornare a curare quello che è l'aspetto tecnico quando si insegna questo gioco è determinante per ciò che poi riguarda i risultati delle nazionali future.
0: Beppe, ci fermiamo qualche secondo, aggiorniamo anche la situazione del traffico, che qualche problemino ce l'abbiamo anche noi oggi in autostrada, e poi torniamo a te per farci, non dico un pronostico, ma insomma per parlare di questo match della sera, cioè Norvegia-Inghilterra.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Rai Isoradio.

0: 96, Lady Gaga e Ducci e questa Runaway intanto sulla 5, proprio a causa del grande traffico verso il Monte Bianco. È stato chiuso il tratto Courmayeur Sud statale 26, appunto verso il Monte Bianco. Si sono formate code già da Courmayeur Sud e quindi c'è questa novità importante. L'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano di 2 ore, quella sul lato francese 2 ore e 15 minuti. Non ci sono più le code sulla 1 tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Avevamo detto che dopo la soluzione dell'incidente il deflusso poteva essere veloce, lo è stato, ed è stato risolto anche l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno. Resta da smaltire in questo caso la coda di 2 chilometri tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze.
1: Campioni e canzoni su Raizo Radio
0: con Beppe Incocciati. Allora Beppe, questa sera ci attende questo match con due squadre che sono veramente gradevoli da vedere, perché abbiamo parlato di partite brutte, no? Però ce ne sono quelle che veramente ti incollano allo schermo o, se sei allo stadio, ti ipnotizzano.
2: Guarda, io ho sempre sostenuto dall'inizio che soprattutto l'Inghilterra potrebbe essere la squadra, secondo il mio parere, che può arrivare in finale. Certo, dipenderà molto da questo delicato incontro contro una Norvegia che, insomma, sappiamo tutti essere una corazzata ben organizzata, con Haaland lì davanti, che basta che vede il pallone, lo mette dentro la rete ogni volta, che Dio lo benedica. Però devo dire che il carattere degli inglesi, lo abbiamo visto anche nell'occasione contro il Messico, che stavano, insomma, in difficoltà e hanno reagito, hanno poi portato a casa il risultato finale del 3-2, e non si lasciano mai, diciamo, prendere dallo sconforto, anche quando sono in difficoltà reagiscono veramente con grande forza. Vabbè, ma questa è la caratteristica degli inglesi, no, delle squadre inglesi.
0: E hanno vinto in 10 contro il Messico, hanno vinto in 10.
2: Come?
0: Dicevo, hanno vinto in 10 contro il Messico. Cioè quella prova, diciamo, da squadra matura, con un Kane che è stato sornione finché ha avuto modo poi di segnare, però insomma sono riusciti a farlo in 10.
2: Ma poi voglio dire, quando Harry Kane, diciamo, che spesso spazia, diciamo, nel fronte d'attacco, trova anche sostegno, diciamo, in Bellingham, che anche egli è un giocatore, insomma, a pallone d'oro, quindi un giocatore che risolve le partite comunque e sempre quando serve. Quindi direi che la gara che si avvicina tra Norvegia e Inghilterra sicuramente sarà una gara intanto da vedere, perché anche, voglio dire, l'orario ce lo consente fino a un certo punto, cosa che non possiamo dire per l'Argentina, no? Perché, insomma,
0: è più complicato
2: riuscire a rimanere in piedi fino dalle 3 in poi, insomma, noi italiani a quell'ora la stragrande maggioranza dormiamo, quindi però questa Norvegia-Inghilterra sicuramente ce la vedremo in tanti, perché si prospetta una gran bella gara.
0: Tra qualche giorno parleremo anche delle semifinali, una è già certa, Francia-Spagna, probabilmente le due compagini quotatissime per la finale, però una soltanto delle due andrà in finale.
2: Ormai siamo alla resa finale, no? Ormai ci sono i match che stabiliscono in una sola gara chi in quel momento riuscirà ad essere forte, non solo diciamo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente, perché poi la stanchezza, sai, il mondiale chiede tante energie, non solo quelle muscolari, ma soprattutto quelle nervose, che il recupero delle energie nervose è molto più lungo, quindi si gioca anche questo aspetto, no? Fisicamente parlando, quindi anche qui subentra un po' l'organizzazione delle varie nazionali, gli staff medici, il settore psicologia e quant'altro, insomma, quindi chi meglio arriverà preparato sicuramente avrà più armi a disposizione.
0: Ne riparleremo qui a Campioni e Canzoni nei prossimi giorni. Intanto grazie a Beppe Incocciati che in qualche modo ci svela alcune cose che soltanto chi ha fatto e fa questo mestiere del calciatore e poi dell'allenatore insomma riesce a leggere molto più che i tanti tifosi come il sottoscritto che insomma vedono una bella azione no, però non è un addetto ai lavori, quindi non sa quali sono i misteri e soprattutto tutti i trucchi che ci sono dietro. Grazie Beppe, ci sentiamo prestissimo.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Stati Uniti e Iran, minacce trattative, Mokhtar Khamenei, vendicheremo il sangue di mio padre, Trump, se mi uccidono li distruggeremo con 1000 missili, nessuna delegazione di Washington per i negoziati in Oman. La riforma della legge elettorale, martedì il testo in aula, maggioranza ancora divisa sul nodo delle preferenze, il muro delle opposizioni, il paese arranca ma la premier pensa a mantenere il potere. Il Papa e il pranzo nei giardini di Castel Gandolfo con 200 persone fragili assistite dalla diocesi di Roma, Leone, ho fame di giustizia e di pace, si eliminino le cause della povertà. Da domani spenti oltre 800 autovelox fuori norme in attesa di una possibile omologazione, il Ministero più di 3000 quelli ancora attivi, i dubbi di comuni e associazioni. Le città nella morsa della terza ondata di caldo record, attesi picchi oltre i 40 gradi, emergenza siccità e incendi in Piemonte, distrutti 900 ettari di boschi. La scomparsa di Peppino Di Capri, grande interprete della canzone italiana, tra rock, twist e melodia napoletana, da Champagne a Roberta, milioni di dischi vendute e le due vittorie a Sanremo, domani funerali nella piazzetta della sua isola.
1: Rai Isoradio. La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

con Christopher Cross siamo ritornati parecchio indietro. Questa è la sua Sailing, 6 minuti dopo le 7, Raiso Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, e insieme a me c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica. Abbiamo notizie dalla 7 di una coda che si è sviluppata tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Per la situazione della sud-occidentale Sicula non ancora risolto l'incidente a Licata, ci sono rallentamenti su entrambe le carreggiate, e poi abbiamo la Pontina con questo incidente tra Tor de' Cenci e Via di Decima in uscita da Roma, la coda che si è sviluppata ora lunga 2 chilometri, l'incidente non è ancora risolto. Ci sono notizie anche dalla 1, diamo conto di questo rallentamento ancora segnalato tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. L'unica coda, anzi l'unico rallentamento che troviamo sull'Autosole. Invece sulla 4 abbiamo le code ora segnalate tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino per un concerto che sta attirando molte persone, e a Milano Est ancora code in uscita in direzione Milano. Per la 5 la coda tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco, e c'è il tratto chiuso, lo abbiamo ricordato poco fa, lo ribadiamo, tratto chiuso tra Courmayeur Sud e la statale 26 proprio per evitare che si accumulino troppe auto sul piazzale Italiano, dove troviamo un'attesa di 2 ore per chi viaggia verso la Francia in direzione Chamonix, e 2 ore e 15 minuti l'attesa invece prevista sul lato francese in entrata verso Courmayeur. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ha risolto l'incidente, terminata ora la coda tra San Miniato ed Empoli Ovest, traffico torna regolare, di nuovo un incendio in A14, questa volta siamo tra Bari Sud e Acqua Viva delle Fonti, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate al chilometro 691.

0: Eccolo il nuovo di Madonna, si intitola Danceteria. 19:15 minuti, aggiorniamo le condizioni della A22, il traffico è tornato regolare anche tra il bivio di Carpi e l'allacciamento con la 1. Ricordo questo problema che c'è sulla Pontina, una coda di 2 km tra Tor de' Cenci e Via di Decima per chi esce da Roma e viaggia verso Latina a causa di un incidente. E poi c'è un incendio sulla 2 del Mediterraneo, poco dopo lo svincolo di Vibo Valentia, soprattutto in carreggiata nord il fumo sta creando difficoltà relative alla scarsa visibilità. Ci sono notizie di questo incendio anche sulla A14, ribadiamo al chilometro 691 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti questo incendio, e poi aggiungiamo un rallentamento sulla A13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova, il traffico è rallentato, c'è un veicolo fermo all'altezza del chilometro 44. Il caldo non dà tregua neanche in Francia, tanto che secondo l'ANSA battuta poco fa si è deciso di tagliare un po' la tappa del Tour de France prevista per domani. Il caldo non dà tregua in Francia, per evitare rischi ai corridori che partecipano al Tour de France l'organizzazione ha deciso di accorciare di 30 km la tappa di domani, la nona Malmaison-Ossel, portandola da 185 a 155 km. È una scelta senza precedenti nella storia della corsa più famosa al mondo. Questa decisione si è resa necessaria a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche. L'obiettivo è consentire lo svolgimento della gara in condizioni compatibili con il livello di allerta rossa per l'ondata di calore prevista. Così hanno dichiarato gli organizzatori. La modifica del percorso prevede che la corsa devii dal tracciato originale, tagliandolo nel tratto iniziale tra Brive e Gaillard poco dopo la partenza, e quindi ci sarà appunto questo piccolo taglio per evitare appunto problemi dovuti all'affaticamento, perché insomma 185 km sono tantissimi, 155 sono comunque tanti in una gara in cui si va al massimo, però evidentemente potrebbe essere appunto questa la soluzione. Oggi ha vinto Merlier, la sua seconda tappa al Tour de France, un velocista davvero speciale.
1: Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ore. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna.

Se tutto va in fretta, sarò una saetta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Rai Radio.

All'ultimo Sanremo ha vinto il premio della critica, parliamo di Fulminacci, questa è la nuova canzone, Maledetto Me, ha vinto anche Sanremo on the road, per essere precisi. Allora andiamo subito sulla 13 perché c'è questo veicolo in avaria al chilometro 44, i rallentamenti tra Ferrara Nord ed Occhiobello ancora segnalati in direzione nord, non ci sono più invece sulla 4 le code all'uscita della barriera di Milano Est, almeno questa coda la possiamo archiviare, resta quella tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, è per un concerto che sta attirando davvero molte persone, molta gente. C'è una novità sulla 1, attenti tra la variante di Valico e Calenzano verso sud, per dei materiali dispersi ora ci sono dei rallentamenti, siamo all'altezza del chilometro 273. Domato, l'incendio a Bari sulla 14, speriamo sia l'ultimo della giornata, aggiungiamo però la notizia di un incoronamento all'uscita di Pineto, che per entrambe le provenienze c'è questa coda dovuta al traffico intenso. Invece sulla 30 la Caserta Salerno è segnalato un incendio al chilometro 22, siamo tra il bivio per la 16, Napoli Canosa e Palma Campania, il tratto è appunto interessato da questo incendio, il fumo si sta appunto spargendo su tutte le carreggiate, le due carreggiate, quindi un po' di prudenza non guasta. Per quel che riguarda il traforo del Monte Bianco, almeno due ore per chi dall'Italia va verso la Francia, l'attesa sul piazzale italiano, 2 ore e 15 minuti per chi dalla Francia entra nel nostro paese. Tutto questo con le code sulla A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Monte Bianco, questo tratto poi è stato anche chiuso per il troppo traffico in direzione del traforo del Monte Bianco. Torno anche sulla A7 e ricordo questa coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, lunga 1 chilometro. È ancora segnalato l'incendio sulla A2 del Mediterraneo a Vibo Valentia, soprattutto in carreggiata nord, prudenza al chilometro 348. Ci sono ancora code per chi viaggia sulla statale 115 sud occidentale Sicula, siamo in Trinacria, all'altezza di Licata si è verificato un incidente, i rallentamenti su entrambi le carreggiate. E di nuovo una notizia dalla 2 del Mediterraneo, è arrivata proprio in questo momento, si è verificato un incidente, evidentemente un incidente grave, perché ora il traffico è bloccato all'altezza dell'area di servizio Rosarno, bloccato in direzione sud, in direzione di Reggio Calabria.

Che belle le canzoni di questo periodo dell'anno, così leggere, così tranquille, no? Che all'inizio stenti a dire ma questa è una canzone, poi piano piano ti entra nella testa, rivela Clara, che dice all'inizio questa canzone di Clara non mi piaceva, e si chiama Clara come te, e quindi te la devi far piacere per forza, dice, invece poi alla fine mi è entrata dentro. Allora, le ragazze San Giovanni, Clara insieme, noi invece andiamo a vedere quello che accade. Abbiamo parlato del Tour de France, che appunto accorceranno una tappa. Tadej Pogacar è sempre in testa, e fra l'altro dopo la tappa numero 6 è riuscito a dare un distacco importante a Jonas Vingegaard, che è l'unico che in qualche modo può competere con questa specie di marziano. Pogacar ha vinto già un numero infinito di tappe al Tour de France, ne ha vinti diversi, sta per vincere, stando a questa classifica, anche il suo quinto Tour de France. Isaac Del Toro è al terzo posto con un ritardo di oltre 3 minuti, e poi Remco Evenepoel. I nostri non ci sono nei primi 10 in classifica generale al Tour de France, nonostante appunto ci siano degli ottimi ciclisti italiani anche loro a partecipare. 348 103 1010, salutiamo quindi Clara, salutiamo questo amico che viaggia, questi amici che viaggiano, Carmella e Gianluca, di ritorno a Pistoia da Barberino. Insomma, si accompagnano con Raiso Radio. C'è questo messaggio ancora inerente alla sicurezza stradale, dice: avete parlato delle rotonde, avete parlato, dice, non parlate mai delle cinture di sicurezza. Ma quello che ascolta Raiso Radio lo sa che le cinture di sicurezza vanno allacciate, tutte le cinture di sicurezza, o meglio tutti quelli che sono a bordo dell'abitacolo della vettura le debbono avere allacciate, soprattutto quelli seduti nei sedili posteriori con una frenata. Quelli che sono seduti sui sedili posteriori, se non hanno la cintura di sicurezza, diventano dei proiettili che possono colpire quelli che magari davanti hanno la cintura di sicurezza, e comunque sono in pericolo di vita costantemente, perché appunto non sono assicurati. Però certe cose noi almeno le cinture di sicurezza le diamo per scontate, spesso ci riferiamo a cose un filo più articolate, come per esempio come usare le corsie autostradali. Molti viaggiano usando la corsia centrale come fosse loro, proprio di proprietà, e invece la corsia centrale, secondo l'articolo 143 del codice della strada, va impegnata per sorpassare qualcuno che va più lentamente di noi e che è sulla corsia di destra. Fatto questo, poi si rientra a destra se non c'è nessun altro da sorpassare. Questo per ricordare appunto un piccolo dettaglio che in molti purtroppo non conoscono proprio.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Bob Sinclair, la sua I Can't Wait, e non c'è da attendere due ore, è sempre un'attesa importante. A proposito di attese, lì sul lato francese non più due ore e un quarto ma un'ora e un quarto, questa è la stima che ci forniscono adesso dal traforo di Monte Bianco per entrare in Italia. Si è ridotta un po' anche l'attesa sul lato italiano, un'ora e 30 minuti contro le due ore che fino a poco fa segnalavamo. Abbiamo detto che il tratto Courmayeur Sud statale 26 è chiuso, siamo sulla A5, chiuso in direzione del Monte Bianco proprio per evitare che si accumulino troppe auto sul piazzale. Sulla 1 non sono più segnalati rallentamenti tra la variante di Valico e Calenzano, i materiali dispersi che avevano originato questa situazione sono stati recuperati. Abbiamo sulla 3 invece una novità, Castellammare di Stabia una coda in uscita da Napoli, mentre sulla A13 terminati i rallentamenti, rimosso quel veicolo in avaria tra Ferrara Nord ed Occhiobello. A Pineto non ci sono più le code in uscita, ora le troviamo a Termoli, code in uscita per entrambe le provenienze a causa del traffico intenso. Due notizie da Milano, un incidente sulla tangenziale nord, una coda di 2 chilometri si è formata tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est, mentre sulla tangenziale ovest abbiamo rallentamenti dovuti al traffico intenso tra la Vigevanese Vecchia e Baggio Cusago in direzione della 8 Milano Varese. Viaggiamo verso il TG1, tra poco i titoli.

0: Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre, un quotidiano di Teheran. Anche Meloni nella lista dei responsabili. Teheran tratta in Oman per riaprire Hormuz. L'Europa è la minaccia russa. Mosca potrebbe creare falso incidente come pretesto per un attacco. Il ministro polacco Sikorski: dobbiamo essere pronti. Scontro sull'economia, maggioranza, occupazione, PIL in crescita, meno tasse, opposizioni, sanità ferma, governo pensa solo a legge elettorale. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore Lavitola si difende, sono innocente, non stavo scappando, dice, ho le prove. Sul lago di Garda è allarme per i raduni di auto truccate, in centinaia a seguire sgommate, gare a folle velocità in molti dalla Germania. Non solo caldo e afa, piogge sparse al nord, roghi dal Piemonte alla Sardegna, lunedì picchi di 43 gradi, delta del Po bollente, pescatori in ginocchio. L'addio a Peppino Di Capri, da Champagne a Roberta, biografia sentimentale del nostro paese, Bocelli al TG1, continuerò a suonare le sue canzoni. Mondiali è la serata dei Super Bomber, Haaland contro Kane, il tifo vichingo da un lato, le note di Wonderwall dall'altro, attesa per la sfida tra Norvegia e Inghilterra per un posto in semifinale, diretta su Rai 1 alle 23 e nella notte Argentina. Svizzera.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Con i Toto, dopo il TG1, i titoli del TG1, ci siamo ritrovati con questa 99, sempre Davide Santirocchi ad accompagnarvi per un altro pezzo del vostro viaggio con Giovanni Leporale alla parte tecnica, con la vittoria di Nosokova. Nosokova ha vinto Wimbledon, la nuova regina dell'erba inglese. Insomma, lei è una 21enne agguerritissima, numero 12 del mondo, ha vinto questo singolare femminile ai danni della connazionale Carolina Muchova, che invece è la numero 9 del ranking WTA, e tutto questo in un bel pomeriggio, un match particolarmente combattuto. Domani l'appuntamento intorno alle 17 con Sinner, che affronta Zverev, con tutto quello che insomma ci ha regalato nel corso di queste ultime giornate sull'erba di Wimbledon, soprattutto con la vittoria ai danni di Djokovic qualche ora fa, con un risultato impeccabile 6-4, 6-4, 6-4. E quindi il tedesco aspetta il nostro Jannik Sinner, ha detto, dice: devo pensare di poter vincere la finale, solo così posso giocare al meglio, perché evidentemente non è molto convinto neanche lui, vedremo. Ma insomma, allora, ci sono notizie per quel che riguarda la situazione del traforo del Monte Bianco che cambiano? No, abbiamo 1:15 sul lato francese, 1:30 sul lato italiano. Questo il problema, o meglio, il traffico intenso a determinare questa lunga attesa per transitare al traforo del Monte Bianco. Era segnalato un veicolo fermo in avaria in una posizione pericolosa sulla 26 tra la 10 e Masone verso nord, ma è stato spostato, quindi non è più un problema. Invece l'incendio sulla 30 continua a destare difficoltà e a produrre difficoltà per chi viaggia tra il bivio per la 16 Palma Campania al chilometro 22, l'invito alla massima prudenza. L'ultimo rallentamento, quello sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, finalmente è terminato. È invece ancora bloccato il traffico sulla 2 del Mediterraneo per questo incidente avvenuto all'altezza dell'area di servizio Rosarno. Siamo in carreggiata sud, quindi verso Reggio Calabria, traffico ancora bloccato in seguito a questo incidente. E rimane segnalato anche sulla 2 del Mediterraneo un incendio all'altezza di Vibo Valentia, anche qui prudenza perché è una situazione complicata dal punto di vista della visibilità, proprio compromessa per l'incendio. Sulla 7 restano le code di 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione Milano.

chiama Aaron e questo è il suo nuovo lavoro, Shining Stocking. 11 minuti dopo le 20, qualche buona notizia, finalmente. Allora, intanto la A5 è stata riaperta tra Courmayeur Sud e la statale 26, è stata riaperta in direzione del Monte Bianco dopo alcune ore di chiusura per il traffico così intenso segnalato in direzione del Monte Bianco. Resta sul lato italiano un'attesa di 30 minuti, su quello francese un'attesa di, un'ora e 30 minuti sul lato italiano, un'ora e 15 minuti sul lato francese. Non ci sono più le code sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, e notizie positive anche dalle altre strade, cioè la 7, la Milano-Genova, terminate le code verso Milano. Sulla tangenziale nord si riduce la coda per l'incidente quasi del tutto risolto tra Cinisello, Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro, resta questa coda di 1 chilometro in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale ovest invece il traffico è tornato regolare, come sulla Pontina, dove la soluzione dell'incidente tra Tor De Cenci e Via di Decima non ci sono più incolonnamenti. In effetti ne segnaliamo ora su un tratto meno ampio per traffico intenso verso Roma, ci sono rallentamenti all'altezza di Castel Romano, per un paio di chilometri c'è ancora questo rallentamento, ma nulla a che fare con l'incidente ormai risolto. Poi è stato sbloccato il traffico sulla 2 del Mediterraneo, rimangono code da smaltire all'altezza dell'area di servizio Rosarno in direzione sud, ma ripeto, il traffico non è più bloccato in direzione di Reggio Calabria. Abbiamo ancora buone notizie per la A2, domato l'incendio a Vibo Valentia, restano invece sulla statale 115 sud occidentale Sicula dei rallentamenti per un incidente a Licata, rallentamenti che interessano entrambe le carreggiate. Per la A3, la Napoli-Salerno, resta segnalata una coda all'uscita di Castellammare di Stabia provenendo da Napoli, in A14 una coda in uscita a Termoli per entrambe le provenienze, e un incendio sulla A30 che è ancora segnalato tra la A16 e Palma Campania all'altezza del chilometro 22, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate, quindi comunque prudenti. E intanto su Rai 2 questa sera in prima serata alle 21:20 verrà trasmessa la fiction Champagne Peppino Di Capri, è un film per la televisione del 2025 diretto da Cinzia TH Torrini, che ripercorre la vita del grande cantante partendo dalle prime esibizioni da bambino nel 1943 fino alla prima sua vittoria al Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più. Alcune scene sono state girate proprio nella villa di Peppino per ricreare l'atmosfera autentica degli anni 60 e 70.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Rai Isoradio.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare, dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva

con Lucio Dalla e la sua cara fino alle 20:26. Attenzione sulla Brescia-Padova, una grandinata in atto, forti piogge temporali, i rallentamenti inevitabili in questi casi tra Montebello e Vicenza Ovest, segnalati su un tratto anche abbastanza ampio su entrambe le carreggiate. La situazione difficile dal punto di vista meteorologico, ribadiamo questa notizia che è arrivata da poco: sulla 2 del Mediterraneo non è più bloccato il traffico per quell'incidente all'area di servizio Rosarno, ci sono code da smaltire verso sud, ma la situazione è in netto miglioramento. E abbiamo detto delle attese al traforo del Monte Bianco, anche queste sono evidentemente meno impegnative di prima. Sul piazzale francese ora occorrono 45 minuti d'attesa per poter transitare, come sul lato italiano, anche qui 45 minuti d'attesa rispetto alle 2 ore di qualche tempo fa, qualche ora fa. Evidentemente la situazione è migliorata, quindi sia verso la Francia che verso l'Italia l'attesa di 45 minuti. Simone Mercurio è il prossimo compagno del vostro viaggio. Io ringrazio Massimiliano Mattia che ha curato la parte tecnica, ringrazio voi per aver scelto Raise Radio. Rimane a disposizione il 348 103 1010, numero per i vostri messaggi indirizzati a Raise Radio digitati in sicurezza. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

Ed eccoli qua, Mace, Colapesce e Salmo con questa canzone, questo loro nuovo singolo che si chiama Cattive Abitudini. Su Reso Radio, ben trovati dopo Davide Santirocchi, buona serata da Simone Mercurio. Salutiamo Massimiliano Mattia, alla parte tecnica saremo insieme sino a 12:30, quindi insomma avremo più di 3 ore e mezzo, quasi 4 a dir la verità, per stare insieme, raccontare quello che accade su strada, raccontare anche la partita, no? Che c'è adesso alle 23, se non sbaglio, e inizia sempre questi orari comodissimi, alle 11, la bella partita, quarti di finale, dico bene, Norvegia-Inghilterra, poi di notte, notte fonda, alle 3 di notte, se non ho detto male, ci sarà l'Argentina invece. Quindi ben trovati, 348-103-1010, questo per quanto riguarda insomma gli amanti del calcio che saranno sintonizzati magari da strada e insomma tra una canzone e l'altra hanno voglia di aggiornamenti. 348-103-1010, vi diamo il numero WhatsApp, SMS se volete, per raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate in questo sabato sera, in questo sabato 11 luglio 2026. Allora, andando su strada, quello che ci ha lasciato in eredità il buon Davide Santirocchi, sulla 30 Caserta Salerno c'è un incendio, nodo a 30 a 16 Napoli Canosa Palma Campania, questo il tratto in cui si sviluppa questo incendio sulla 30, appunto al chilometro 22, ovviamente c'è anche del fumo nello stesso tratto in direzione sud verso Salerno. Poi, poche altre notizie, a dire la verità, perché sono chiuse un sacco di situazioni. Sulla 4 Torino-Trieste c'era una coda a tratti per show concerto tra Sesto San Giovanni e Raccordo Viale Certosa. Siamo in orario di inizio, adesso vedremo sui vari calendari che concerto c'era stasera in zona San Siro. Poi Piazzale Francese, traforo del Monte Bianco, qui c'è una coda in direzione sud verso Courmayeur con un tempo di attesa di 45 minuti. E andiamo subito nel passato della musica con una grande voce, quella di Mick Hucknall e dei suoi Simply Red, che insomma Mick Hucknall, se non sbaglio, è uno che ha anche casa in Sicilia, gira spesso dalle parti della Sicilia, c'ha una casetta, abita pure a Milano per tanto tempo. Questa si chiama Stars.

0: Charlie Puth Loser alle 20:46 su Rai Radio. Allora, al completamento della notizia che dicevamo prima, ovviamente alle 3 di notte giocheranno per i mondiali quarti di finale l'Argentina, sì, l'abbiamo detto, ma con la Svizzera alle 3 di notte, quindi già 12 luglio, invece Norvegia e Inghilterra, bella sfida, giocheranno alle 23 e sarà la diretta su Rai 1. Allora, andiamo su strada, a beneficio di chi ci scrive al 3 4 8 103 10 10, cominciamo a raccontare anche quelle che sono le chiusure per lavori. Nonostante sia un sabato sera, qualche chiusura c'è in stazioni di servizio e in alcune aree, quindi raccontiamo un po' di queste. Allora, vediamo un pochino, eccoci qua, pochissime ma ci sono. Sulla 3 segnaliamo una coda, in questo caso per viabilità esterna che non riceve, a Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli c'è la chiusura dei mezzi pesanti superiore alle 40 tonnellate, sempre sulla Napoli-Salerno, tra Salerno e Cava dei Tirreni, siamo in direzione nord verso Napoli. Tratto chiuso sulla 13 tra Altedo e Ferrara Sud, direzione nord verso Padova, anche in questo caso fino al 12 luglio, quindi sino a domani mattina alle 8. Poi diramazione Predosa Bettole, entrata chiusa così come l'uscita, l'entrata verso la 26 in uscita dalla Milano Genova, entrata uscita chiusa di Novi Ligure. Ripetiamo, sulla diramazione Predosa Bettole, ancora diramazione Stroppiana Santià, sia in uscita dall'autostrada Torino Trieste sia in entrata verso la 26. Segnaliamo senso unico alternato per lavori a Vercelli Ovest. C'è poi una scorta veicoli sulla 30 Caserta Salerno, nodo a 30 16 Napoli Canosa Palma Campania, direzione sud verso Salerno. Fumo per incendio, dicevamo, ancora sulla 30, ma intanto ci ascoltiamo Riccardo Cocciante.
1: Dico che

Guitars Over Guns è un'organizzazione no profit che aiuta i giovani dei quartieri difficili attraverso il mentoring e la musica, allontanandoli dalle strade e dalle armi. Tutti i profitti e i diritti d'autore di questo brano, Eddie Vedder ha deciso che saranno donati in beneficenza a questa associazione. Eddie Vedder, naturalmente, stiamo parlando della grande voce dei Pearl Jam. 20:57, tra un po' arriverà il GR, non prima però di questa. Aggiornamento brevissimo, traffico intenso in Valle d'Aosta, sulla diramazione della Valle d'Aosta, appunto, con rallentamenti tra Courmayeur e l'accesso al traforo del Monte Bianco in direzione del confine francese. Musica e subito dopo il GR1.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo le minacce di Trump e le promesse di vendette dell'ayatollah Khamenei. Anche la presidente del Consiglio Meloni finisce nel mirino della propaganda iraniana.
2: Colloqui a Muscat. Tra le autorità dell'Oman, la delegazione iraniana con il ministro degli esteri Araghchi e i mediatori del Qatar. Annunciata e poi smentita dalla CBS la partecipazione degli inviati della Casa Bianca che disertano i colloqui. Dunque, in sostanza, un confronto tra i due paesi che si affacciano sullo stretto Iran e Oman. Gli americani hanno chiesto a Teheran una dichiarazione vincolante in cui si impegnano ad aprire lo stretto al traffico navale senza condizioni, fermando gli attacchi alle navi di passaggio, ma una dichiarazione simile non sembra in vista. Il presidente Trump insiste con le sue minacce per mettere pressione, mentre la guida suprema Mojtaba Khamenei risponde promettendo vendetta per la morte del padre. E un giornale di Teheran pubblica una foto con gli accusati per l'uccisione di Ali Khamenei. In primo piano Trump e Netanyahu, poi i vertici politici e militari israeliani e americani, ma anche i leader europei Macron, Starmer, Merz e la presidente del Consiglio Meloni, tutti raffigurati con una tuta arancione da carcerati. Francesco Mincone, GR1.

0: Nel sud del Libano ancora attacchi aerei israeliani, presi di mira alcuni villaggi vicino a Tiro, incerto il bilancio delle eventuali vittime. Una delegazione militare americana intanto ha incontrato i rappresentanti dell'esercito libanese a Beirut per discutere l'attuazione del ritiro di Tel Aviv da una delle cosiddette zone pilota nei territori occupati. E in serata un funzionario libanese ha confermato la partecipazione del paese ai colloqui con Israele previsti a Roma la prossima settimana. Da mezzanotte 850 autovelox saranno spenti, almeno provvisoriamente, perché non omologati. Ne resteranno in funzione 3150 in virtù dell'atteso decreto sui dispositivi di rilevamento velocità pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Soddisfatto il ministro dei trasporti Salvini perché, sottolinea, l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini. Il commento del comandante della Polizia Locale di Verona e referente ANCI per la sicurezza stradale, Luigi Altamura.
1: Certamente non deve passare un messaggio negativo, cioè che si può correre sulle strade italiane perché molti apparati sono funzionanti, ma dobbiamo ricordare che una delle principali cause di morte sulle strade è l'alta velocità, cosa che ci sta chiedendo anche l'Unione Europea per la riduzione del numero di morti e di feriti sulle strade entro il 2030. Speriamo che con questo decreto si metta un po' fine anche al numero di ricorsi che gli automobilisti fanno ogni qualvolta ricevono una sanzione per l'autovelox.
0: La cronaca: giallo a Corsico in provincia di Milano, un pregiudicato italiano di 41 anni è stato trovato senza vita in un appartamento. Per quanto già in stato di decomposizione, il corpo presenta ferite all'addome compatibili con una morte violenta che dunque non sarebbe recente, indagano i carabinieri. E restiamo a Milano con il caso della ragazza sfregiata, convalidato l'arresto dell'aggressore.
2: È pericoloso quindi restare in cella. Mohamed Saidi, 27 anni, algerino, arrestato dalla polizia per aver sfregiato con un coltello Fatima, marocchina, mentre era alla fermata metro del Duomo di Milano. È potenzialmente pericoloso, scrive il GIP, giudice per le indagini preliminari, e ha dato una versione dei fatti poco credibile. Convalidato quindi l'arresto con custodia in carcere, con l'accusa di sfregio permanente al viso, con l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Il giudice ha evidenziato che Saidi ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Il 27enne avrebbe anche riferito di essere arrivato in Italia dalla Francia da un mese e di avere lavorato come idraulico. Ha sostenuto poi di essere lui la vittima dell'aggressione perché la ragazza lo aveva guardato male e lo aveva insultato. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. Questo è il racconto drammatico di Fatima, che ha un taglio dalla guancia al collo, uno sfregio permanente. Elena Paba, GR1.
0: Paolo Mandini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, lo ha annunciato all'ANSA il presidente federale Giovanni Malagò. L'ex capitano del Milan ha accettato l'incarico dopo lunghe riflessioni. Al suo fianco ci sarà l'ex giocatore brasiliano Leonardo. Il prossimo passo adesso è la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. E stasera per i quarti di finale dei mondiali in campo alle 23 Norvegia-Inghilterra e nella notte Argentina-Svizzera. Entrambi i match saranno seguiti con Radio Cronaca diretta su questa rete. La scomparsa a 86 anni di Peppino Di Capri, protagonista della canzone italiana del Novecento. Domani mattina la camera ardente in comune nella sua isola e alle 17 i funerali. Gli abitanti di Capri lo ricordano così al microfono di Giorgio Saracino.
3: Siamo cresciuti con Peppino Di Capri, con le canzoni sue. Io sono nata negli anni 70, per cui ho un dolce ricordo di lui. Da bambina cantavo sempre Champagne.
4: Se n'è andato un pezzo importante della canzone italiana, che non ne nasceranno più.
5: Cosa ha rappresentato per lei?
4: La mia bella gioventù, Champagne, Roberta e tutte altre che seguono.
6: Champagne.
5: Le va di cantarcela?
6: Sì. Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro.
0: Estate, tempo di turismo, quello italiano continua a raccogliere risultati importanti. Secondo il Ministero, a giugno il tasso di prenotazione ha superato il 61%, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Confesercenti aggiunge che è in aumento anche la presenza straniera e sono soprattutto stranieri che vanno alla scoperta di una piccola perla delle Egadi, l'Evanzo. La scopriamo nel servizio di Antonella Spinelli.
7: Levanzo ti accoglie con le sue casette bianche affacciate su un mare turchese che sembra quasi irreale. Qui non si viene per fare vita mondana, ma si cerca l'autenticità.
8: Qua non ci sono mezzi, non ci sono scooter, non ci sono macchine, si cammina o a piedi o in barca. Turismo da tutte le parti, di meno italiani e forse più stranieri.
7: I turisti affollano l'isola per poche ore al giorno, il tempo di fare un tuffo in mare. Levanzo è cambiata, da isolotto di pescatori a meta pubblicizzata sui social. Mauro è il presidente dell'associazione Libeccio, che promuove il turismo e la cultura sull'isola.
9: Ci sono tante opportunità lavorative, soprattutto in ambito naturalistico, quindi fare escursioni via mare intorno a Levanzo, fare escursioni trekking e lavorare quindi sempre a contatto con la natura.
7: C'è anche chi l'isola l'ha scelta come la propria casa. È quello che è successo a Umberto Contarello, sceneggiatore cinematografico, autore, tra gli altri, del film premio Oscar La grande bellezza. Cos'ha Levanzo di più?
10: Lei quando si innamora sa perfettamente perché. No, è uguale.
0: È tutto su Radio 1, torna la musica prossimo GR alle 22.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
12: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

La da di da da, com'è che faceva la da di da da? 1991, piena estate, era un tormentone in quell'estate. Ancora minorenne, meglio ero, 17enne. Quanti ricordi per questa canzone che imperversava in tutte le radio, in tutte le discoteche d'Italia, del mondo, trasformando appunto Crystal Waters in una regina della musica house, della dance. E, tra l'altro, mi sono chiesto, ho cercato su Google che fine abbia fatto oggi Crystal Waters. Sembra che non abbia mai smesso di cantare, continua a fare tour globali e collaborare con i più grandi DJ internazionali, continua a pubblicare singoli di successo, è una vocalist apprezzata della dance. 21 e 12 minuti, ancora ben trovati su Rai So Radio, Simone Mercurio al microfono, Massimiliano Mattia alla parte tecnica. Andando su autostrade, le notizie, bene così, sono davvero poche. C'era soltanto in questo momento la segnalazione di un veicolo fermo sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, veicolo in galleria sulla corsia di marcia direzione est verso il capoluogo ligure. Per precisione vi dico anche il chilometro 2, chilometro 2 e 500 della A10. Poi sulla 12 Genova Roma, tra Genova Nervi e Genova Est, c'è una coda invece in questo caso, nonostante la causa risolta, per veicolo fermo, coda sotto al chilometro, sempre in direzione Genova verso nord in questo caso. Poi del traffico rallentato sulla Firenze Pisa Livorno, sulla Fipilì tra Vicarello e l'Interporto Toscano Est in direzione ovest verso Livorno. 348 103 10 10, raccontateci in questo sabato sera se siete in viaggio e verso dove.

Eccoli qui, Karol G e Manu Chao, viaggiando por el mundo alle 21:20 in punto su Rai Su Radio. Allora, 348 103 10 10 ci arrivano segnalazioni che però noi non possiamo confermare dai nostri sistemi, di lunghe code sulla 13 tra Ferrara Sud e Altedo, direzione sud verso Bologna. Qui dai nostri sistemi vediamo che c'è un ripristino incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, verso nord. Poi personale su strada per lavori proprio tra Ferrara Sud e Altedo, direzione sud verso Bologna, c'è il tratto chiuso, e questo te lo confermiamo, carissimo ascoltatore, in direzione nord verso Padova tra Altedo e Ferrara Sud, ma sui nostri sistemi al momento di queste code sopra i 10 km non abbiamo nessuna conferma, per cui appena ci arriverà la notizia ufficiale ovviamente la daremo. Intanto ti ringraziamo per la segnalazione con tanto di foto. Allora andiamo sugli altri tratti per verificare la situazione in questo momento, che sui nostri sistemi appare abbastanza tranquilla, devo dire. Insomma, l'unica situazione di coda che vediamo è quella sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est, però una coda nonostante la causa risolta sotto al chilometro in direzione nord verso il capoluogo ligure. Poi traffico rallentato sulla Firenze Pisa Livorno tra Vicarello e Interporto Toscano, direzione ovest verso Livorno. Piazzale Francese, siamo sul traforo del Monte Bianco, direzione sud verso Courmayeur. Qui c'è un tempo d'attesa anche qui ridotto, 15 minuti. In direzione sud, appunto verso Courmayeur, sul piazzale francese invece nessuna coda sul piazzale italiano verso nord, verso Chamonix. Queste le notizie. E adesso un po' di musica italiana del grande Renatone, insomma, che ci fa sempre piacere ascoltare, riascoltare, ascoltare, riascoltare. E questa andiamo a pescare dal passato, si chiama Voyeur.

Eccolo qui, Giovanotti insieme a Gabri Ponte per questa DNA, Lorenzo Giovanotti che è già pronto per le sue date, i suoi concerti. Tra l'altro questa sera suona anche a Barcellona, quindi sempre in formissima, pronto per il Circo Massimo, pronto per le date italiane del suo tour, con la sua band sempre straordinario, perché insomma Lorenzo Giovanotti c'è, chi ha chi piace, chi non piace, come tutti gli artisti, ma è sempre contornato da grandissimi musicisti, da grandissime band che, se non l'avete visto da vivo, Lorenzo è veramente uno spettacolo, riuscire a vederlo è impossibile, letteralmente stare fermi. Allora andiamo su strada, andiamo sulla variante di Valico, dove ribadiamo il tratto chiuso per lavori sino a domani mattina alle 6 tra il bivio A1 variante di Valico e Badia direzione sud verso Firenze. Ribadiamo ancora una volta che c'è questo tratto chiuso per lavori sulla 13 Bologna-Padova, siamo tra il Tedo e Ferrara Sud, direzione nord verso Padova. Al momento, in via ufficiale, non sono confermate code in quel tratto. Poi sulla stessa 13 segnaliamo anche pioggia da Tremugane e la Padova Sud, poi tra Meina e il Bivio A26, siamo in questo caso sulla A26 appunto, è segnalato vento forte. Poi andando alle chiusure, diramazione Predosa-Bettole, Novi Ligure chiusa l'entrata verso la 26 e poi chiusa anche l'uscita dall'autostrada Milano-Genova.

0: arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Negrita, Negrita con questa Radio Conga. A proposito di radio, in questo caso della nostra Raiso Radio, che è media partner di questo tour estivo di, dei signori Negrita, Pau, Drigo, Mac, che ripercorreranno 30 anni di rock alternando le esecuzioni unplugged dei loro storici inni e dei nuovi pezzi dell'undicesimo album Canzoni per anni spietati, a veri e propri momenti di confessione e retroscena creativi. A chiacchierare sul palco con loro, a guidare questo viaggio tra parole e musica, ci sarà proprio il nostro Gian Maurizio Foderaro. Quindi insomma è importante, siamo media partner di questa Negrita Official Live Talk Live, si chiama così, e ci sono diverse date. Vediamo un po', mi avvicino perché non ci vedo. Il 22 luglio si comincia da Sordevolo, poi il 26 luglio a Passo del Tonale, 29 luglio a Siena, 30 luglio a Castiglione del Lago, 31 Massa d'Albe, 2 agosto Cervarese, Santa Croce, e si concluderà il 3 agosto a Genova all'Arena del Mare, al Porto Antico. Quindi Negrita, la storia, i viaggi, le canzoni, Talk and Live Set 2026 con il nostro Gian Maurizio Foderaro con Rai Iso Radio. 348 103 10 10, raccontateci dove siete, dove vi trovate, dove state andando in questo sabato sera. Arriva Ryan Ritchie.

È partito ieri dalla sua Roma, Mannarino, con il suo tour. Il cantautore ha inaugurato il suo nuovo attesissimo appunto tour estivo proprio nella capitale, regalando al pubblico dell'Auditorium Parco della Musica di Rock in Roma. È stato a Capannelle, un grande concerto ricco delle sue hit. Questa sera, proprio in questo momento, sta suonando a Napoli, all'ex Baseano. È nato, poi sarà il 15 a Pisa, ancora poi a Genova, Cernobbio, Tarvisio, Assisi, Santa Sofia, Locorotondo, Alghero, Rocella Ionica, Pescara, Catania, e concluderà l'11 settembre. Mannarino sarà per concludere questo suo tour estivo a Segrate, Milano, al Parco della Musica. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Andiamo in Sicilia, dove sulla 19 Palermo-Catania c'è traffico rallentato in direzione di Catania per un veicolo fermo poco prima dello svincolo di Ponte 5 Archi. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano invece code per traffico intenso in corrispondenza dello svincolo di Desenzano. Siamo in uscita in entrambe le direzioni. Andando su autostrade, invece, le notizie sono in questo caso poche. C'è la chiusura ai mezzi di pesanti tra Salerno e Cava dei Tirreni. Siamo sulla A3 verso Napoli.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Scientist, 22:04 minuti su Reso Radio, ancora ben trovati. Simone Mercurio al microfono, Giovanni Leporale alla parte tecnica. Allora andiamo sulla 14, Bologna-Taranto, dove tra Vasto Sud e Termoli c'è un incidente segnalato in entrambe le direzioni. Evidentemente c'è stato uno scavalcamento di carreggiata, siamo al chilometro 458. Poi segnaliamo il resto delle notizie sono riguardanti i tratti e le uscite entrate chiuse, i sensi unici alternati, come quello della diramazione Stroppiana Santhià, Vercelli Ovest, senso unico alternato per lavori sia in uscita dall'autostrada Torino-Trieste sia in entrata verso la 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce. Proprio in questo momento arriva la notizia sulla Firenze-Pisa-Livorno di un incidente tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna, direzione est verso Firenze, è segnalato al chilometro 14 proprio della della Firenze Pisa Livorno, tratto chiuso per lavori sulla A7 Genova Bolzaneto Busalla, questo è il tratto interessato, direzione nord verso Milano. Poi sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud, c'è il tratto chiuso per lavori, direzione sud verso Bologna. Ancora tra Calenzano e Barberino del Mugello sulla A1, anche qui tratto chiuso in direzione nord verso il capoluogo emiliano-romagnolo. Sulla stessa Firenze-Pisa-Livorno di qui sopra c'è anche il tratto chiuso per lavori tra Interporto Toscano Est e Toscano Ovest, siamo in direzione ovest verso Livorno. Poi diramazione Predosa-Bettole, Novi Ligure, entrata chiusa per lavori, così come l'uscita dall'autostrada Milano-Genova.

Una come te, Cesare Cremonini. Allora, se state pensando a un weekend o una vacanza a Londra, nella capitale britannica, in questa estate, vi raccontiamo come sta cambiando radicalmente il modo di vivere la serata da quelle parti. Dimenticate il vecchio e classico pub dove ordinano semplicemente una pinta al bancone. La nightlife di Londra sembra si stia totalmente reinventando a causa di una profonda crisi dell'ospitalità tradizionale. I dati e le nuove tendenze parlano chiaro: i clienti, semplicemente i più giovani, specialmente i più giovani, pardon, consumano meno alcolici, meno male direi, ma sono disposti a spendere se l'uscita si trasforma in una, come dire, avventura reale. Ecco perché i locali stanno diventando spazi interattivi a metà tra il gioco e la socialità, e dunque si va dai bingo futuristici alle finte prigioni, ai giochi di ruolo, fino alle piscine di palline per adulti. E in questi luoghi l'attività abbatte le distanze e crea subito una sorta di piccola comunità temporanea, eliminando i silenzi imbarazzanti del classico appuntamento al tavolo in cui non ci si conosce, non sa cosa dirsi. Non tutti i format dureranno, ma il segnale, secondo questo articolo che sto leggendo, è forte. L'intrattenimento deve inventare nuovi motivi per far incontrare le persone. Un cambio di costume davvero epocale. Voi preferite la classica pinta in compagnia o giochi di ruolo quando state fuori?

0: Sugar Fornaciari con le mani. C'è un incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa, Ginestra Fiorentina, siamo al chilometro 14 in direzione ovest verso Livorno, poi andando ai tratti non gestiti da autostrade sulla diramazione Regina, traffico rallentato per un incidente poco prima dell'incrocio il passo statale 402 Valeriana, segnalato in entrambe le direzioni.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E adesso il nostro trittico di canzoni estive senza interruzione, vi diamo soltanto il numero 348-103-1010, provate a indovinare che trittico è, che canzoni sono, niente Shazam però.

a Saint-Tropez, rallentava così questo che era sì un tormentone 1962 del grandissimo Peppino Di Capri, Saint-Tropez Twist, scomparso proprio oggi all'età di 86 anni. Il nostro trittico di canzoni Summer Breeze, un viaggio nel tempo tra la grande musica, insomma abbiamo salutato un gigante della nostra musica, appunto Peppino Di Capri, e il viaggio dell'estate, poi è continuato ancora prima con l'afropop di Jumbo, tormentone del 2019 di Tagaggi e Chetra, e poi tutta l'energia anni 90 di Alexis con The Music Like It nella nostra del 1998, tre epoche, un'unica grande energia estiva.

22:48 su Rai Isoradio. Allora, i fari del grande calcio sono tutti puntati su questa caldissima notte dei quarti di finale in questo sabato 11 luglio. Già sono entrati in campo Norvegia e Inghilterra, inizio alle 23, fischio d'inizio 23 italiano, una partita stellare interamente catalizzata dal duello in attacco tra i due super bomber, ovvero Erling Haaland per la Norvegia e Harry Kane per l'Inghilterra. Dunque siamo nel pieno della fase caldissima di questa Coppa del Mondo e al di là delle tattiche dei due allenatori, la partita è presentata appunto con questo scontro diretto tra questi due goleador della Premier League. Vedremo cosa accade, insomma, sarebbe dato sono due squadre che giocano benissimo. Chi tifate voi? Avete scelto la vostra squadra preferita da tifare in questa occasione? Esatto, sono due squadre interessanti, tra l'altro si possono definire due outsider, anche se la Norvegia è più outsider ovviamente dell'Inghilterra, ed è una squadra con questa anche vogata che fanno ogni volta sia i tifosi sia gli stessi giocatori, molto simpatica, interessante, insomma vedremo cosa accade, ci si divertirà in campo. Il fischio d'inizio tra poco più di 10 minuti, tra 11 minuti esatti, vedremo cosa accade, noi ovviamente vi terremo informati. Allora, c'è traffico rallentato per un veicolo fermo tra Celle Ligure e Varazze sulla A10, poi incidente tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina sulla Fipilì, siamo in direzione ovest verso Livorno.

Orchestrazione finale per questo monumentale pezzo capolavoro del 1976 di Mr. John Miles, e tra l'altro insomma tutti sapranno che sono state fatte decine e decine di versioni, tra queste Fargetta nel 1993. Il DJ Mario Fargetta ha fatto conoscere a tantissimi danzatori, ballerini dell'epoca, ragazzi degli anni 90, questo capolavoro in versione dance, poi Camaleonti, poi Silver, tantissimi davvero. 23:05 minuti in punto in questo istante, si apre l'ultima ora e mezza insieme, si apre anche appena partita la partita, 3 minuti e 41 secondi del primo tempo tra Norvegia e Inghilterra, ovviamente ancora 0-0, ovviamente no, perché non si può mai sapere, ci sono situazioni e partite che insomma già dopo un minuto o due minuti già c'erano dei gol. Per adesso 0-0, vi aggiorneremo naturalmente. Allora andiamo su strada, vediamo, c'è soltanto una notizia in questo momento, due in realtà vogliamo dire. Sulla 12 c'è un incidente tra Genova Nervi e Recco, direzione sud verso Livorno, siamo al chilometro 18 e in questo incidente è coinvolta un'auto. Poi sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Celle Ligure e Varazze c'è traffico rallentato per un veicolo fermo in direzione est verso Genova. Risolta invece la situazione sulla Firenze Pisa Livorno, dove anche qui c'era traffico rallentato in seguito a un incidente tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina, tutto risolto.

che sembra arrivato direttamente dagli anni 70-80, Shaq Khan insieme a Snoop Dogg, Boogies in My Soul, alle 23:13 minuti su Rai Isoradio. Allora, proprio in questi giorni si è aperta la vendita dei biglietti per il prossimo anno, 10 date Vasco Rossi all'Olimpico, e sono bastati meno di 30 minuti per polverizzare oltre 550.000 tagliandi venduti. Per le 10 storiche date, appunto, che trasformeranno lo Stadio Olimpico nella capitale del rock. È uno di quelli che si è accaparrato i biglietti, l'ha postato proprio oggi sui suoi social, è proprio Ultimo, che era stato tra l'altro anche oggetto di complimenti da parte dello stesso Vasco subito dopo il suo mega concerto 250.000 a Tor Vergata, e Ultimo ha scritto direttamente sui social a Vasco per raccontargli con orgoglio di essersi piazzato davanti al computer e di aver superato la chilometrica coda virtuale e di essere riuscita ad accaparrarsi il suo biglietto per il Prato. Quindi un passaggio in qualche modo di testimone generazionale bellissimo. Tantissimi sto sentendo che invece non stanno riuscendo a comprare questi biglietti, andati letteralmente a ruba, ma insomma, come al solito, poi insomma probabilmente se ne metteranno altri, e chissà, magari e come al solito qualcuno che li compra prima poi in qualche modo dovrà rinunciare al concerto a ridosso della data. E sulle prevendite ufficiali su Fansdale di Ticket One sicuramente usciranno altri biglietti per le date davvero imperdibili di questa sorta di giubileo di Vasco Rossi 2027, nel prossimo giugno. Sarà bellissimo, 10 date per il grande Blasco. Eccolo qui con Colpa d'Alfredo. Ho perso un'altra occasione buona stasera.

Molto molto internazionale questo pezzo di Anna, White Wizard Girl, decisamente internazionale, molto molto interessante che ci ha cullato con questa sua canzone, insomma 23-22 minuti su Rai Sora Radio. Sono poche le notizie di traffico in questa serata di questo sabato di 11 luglio, sono già avanti, 11 luglio 2027, incidente, lo ripetiamo, tra Genova Nervi e Recco, direzione sud verso Livorno, chilometro 18, poi traffico rallentato, c'è veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno in direzione nord verso Firenze. Andando alle chiusure, ribadiamo le poche chiusure di questa serata: sulla 1 non c'è nessuna chiusura, sulla 12 c'è una scorta per veicoli di veicoli per animali tra Genova Nervi e Recco, poi tratto chiuso per lavori sulla 7 tra Genova Bolzaneto e Busan, la direzione nord verso Milano, tra Solbiate, Albizzate, bivio con la diramazione Gallarate Gattico direzione sud verso Milano, qui tratto chiuso per lavori in direzione sud verso il capoluogo lombardo. Poi un'altra chiusura della 1, eccola qui, tra Calenzano e Barberino del Mugello, siamo in direzione nord verso Bologna. Ancora diramazione Predosa Bettole chiusa Novi Ligure sia in entrata che in uscita. Adesso, a proposito di musica contemporanea, la regina indiscussa del clubbing pop contemporaneo, arriva Charlie XCX.

Stavamo osservando il cosiddetto break di idratazione, hydration break, che c'è anche in questo, c'è stato qualche minuto fa anche tra Norvegia e Inghilterra, e questa è la novità di questi mondiali 2026. Tra l'altro qualche anno fa sono usciti diversi articoli nel merito, sul merito, l'indimenticato e indimenticabile Diego Armando Maradona aveva profetizzato con precisione chirurgica, avvertendo che un giorno qualcuno avrebbe diviso i match in quattro tempi pur di inserire appunto degli spazi pubblicitari a completare l'opera di intrattenimento forzato. Tra l'altro la FIFA ha anche annunciato che nella finalissima, tra primo e secondo tempo, ci sarà anche un vero e proprio concerto pop guidato da Justin Bieber. Quindi insomma abbiamo anche stile Super Bowl praticamente, quindi insomma il calcio si adegua in qualche modo a quello che lo stile American Styles, come canterebbe Harry Styles. Allora, 33 minuti in questo momento, 0-0 tra Norvegia e Inghilterra, perché poi il calcio, al netto di tutte queste cose polemiche eccetera, ci piace, continua a piacerci e ci diverte vederlo giocare. In campo ci sono dei grandi giocatori in questo momento su Rai 1, è molto combattuta devo dire la partita, c'è un giocatore norvegese che fa su e giù, fu e giù le palle, la palla va in giro per il campo. Se volete, se siete a casa, accendete la TV e guardate qualcosa mentre ascoltate naturalmente Rai Isoradio. E adesso torniamo a omaggiare il grandissimo Peppino Di Capri con questa che è il suo grande classico ballato chick to chick da tante generazioni. Ricordo i miei genitori, ricordo anche i miei nonni che si mettevano lì e mio nonno che in qualche modo omaggiava la sua sposa con questa champagne.

clamoroso non al Cibali ma all'Hard Rock Stadium di Miami. La Norvegia ha segnato 1-0, sblocca Schederup, spero di averlo pronunciato bene, con un tiro cross clamoroso. I stessi telecronisti di Rai 1 dicevano che sembrava appunto un cross verso il secondo palo, invece la palla ha battuto sul palo ed è poi andata in rete. Quindi al 43esimo inoltrato del primo tempo, Norvegia 1 Inghilterra 0 in questi quarti di finale, in palio ovviamente il posto in semifinale, la sfida come dicevamo tra due dei bomber del mondiale, Kane 6 gol, Haaland 7 gol, però oggi ha segnato il primo gol per la Norvegia Schederup. Alle 23:45 su Isoradio, ovviamente al termine del primo tempo, quando ci sarà il GR1, lo manderemo in onda, quindi ascolterete le ultime notizie della giornata e poi ci saluteremo intorno a 00:30. Sulla 12 c'è un incidente tra Genova Nervi e Recco, siamo in direzione sud verso Livorno, coinvolta un'auto al chilometro 18, traffico rallentato per veicolo fermo anche sulla 1 tra Arezzo e Valdarno, direzione nord verso il capoluogo toscano. Poi code per animali sulla 12 tra Genova Nervi e Recco.

Ed è pareggio 23-48 al 45esimo proprio del primo tempo, pareggio dell'Inghilterra, quindi Norvegia 1, Inghilterra 1, c'è un minuto e 43 di recupero, quanto sono di recupero in questo momento, quindi insomma pareggio al termine del primo tempo. Chi ha segnato? Bellingham, mi dicono dalla regia Bellingham, quindi 1-1, partita combattuta, molto divertente. Tra l'altro stavo leggendo anche insomma parlando dei contorni del calcio, del gradi del giocatore Haaland, che è diventato proprio una star sotto tutti i punti di vista. Pensate che in Norvegia più di 500 bambini nati negli ultimi anni sono stati registrati all'anagrafe proprio col cognome dell'attaccante come nome di battesimo. Una di queste cose è accaduta anche tra l'altro in Perù, anche in Perù è successo, non si sa perché proprio in Perù, ma incredibile anche lì, in Perù 500 bambini, anche in questo caso chiamati col suo cognome. Lo racconta l'emittente peruviana RPP, nel dettaglio RENIEC, l'ente nazionale per la identificazione dei cittadini, quindi l'anagrafe ha annunciato proprio questo, dichiara in un comunicato stampa che esistono diverse varianti del nome norvegese, a quattro bambini è stato dato il nome completo, proprio impronunciabile, Erling Braut Haaland. A 91 è stato dato il nome di Erling Haaland, a 468 è stato dato il nome Haaland e basta. In totale quindi 563 nomi sono stati intitolati all'attaccante norvegese.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In Oman, colloqui sullo stretto di Hormuz ma senza gli americani. Teheran valuta la proposta dell'Oman di uno schema a due corsie di navigazione, una sotto il controllo dell'Iran, l'altra gestita dall'Oman, aperta a tutti. La guida suprema Mojtaba Khamenei intanto promette vendetta per la morte del padre. Un quotidiano di Teheran pubblica la foto dei leader considerati responsabili dell'uccisione dell'ayatollah: Trump, Netanyahu e i maggiori leader europei, presa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, raffigurati in tuta arancione da detenuto. Alla Premier Meloni la solidarietà di istituzioni e partiti. I presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, parlano di episodio inquietante. Giorgia Meloni non si fa intimidire, assicurano i vice premier Tajani e Salvini. Condanna bipartisan delle accuse iraniane da tutta la maggioranza e da Azione. Governo al lavoro su iniziativa della Premier Meloni per partecipare con una rappresentanza di carattere politico, probabilmente un sottosegretario, al summit di Washington sul cosiddetto terrorismo rosso. Il vertice, voluto dal segretario di Stato americano Marco Rubio, si terrà la prossima settimana. Tra pochi minuti a mezzanotte cambierà la mappa degli autovelox in Italia. Il decreto sull'omologazione dei dispositivi emanato dal Ministero dei Trasporti è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la nuova normativa resteranno attivi 3.150 apparecchi su circa 4.000 totali. Gli altri 850 dovrebbero essere bloccati in attesa della regolarizzazione. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Nel sud della Spagna non sono stati ancora domati gli incendi nella provincia di Almeria, che hanno provocato 12 morti, 23 e ancora i dispersi. Centinaia di vigili del fuoco ancora impegnati nel contenimento delle fiamme. Incendi anche in Italia. In Piemonte sono 900 ettari di boschi distrutti tra le province di Torino, Novara e Vercelli. Riaperto invece l'aeroporto di Olbia, chiuso temporaneamente nel pomeriggio per una colonna di fumo. La scomparsa di Peppino Di Capri, 86 anni, domani mattina alla camera ardente nel comune della sua isola, alle 17 i funerali. Con brani come Champagne, Roberta, Saint-Tropez, Twist, ha attraversato oltre 60 anni di carriera e accompagnato generazioni di italiani, conquistando anche due festival di Sanremo. A Capri proclamato il lutto cittadino. È tutto per questa edizione, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto per il secondo tempo di Norvegia e Inghilterra. Buon ascolto.
2: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: A mezzanotte, sette minuti partita ufficialmente, il secondo tempo della partita, quarti di finale tra Norvegia e Inghilterra 1-1. Grande primo tempo dopo l'inizio di marca inglese a trovare il gol della Norvegia con un tiro cross di Schjerderup. Quando la Norvegia sembrava padrona del campo, arriva però il pareggio inglese con un gran diagonale di Bellingham al 45esimo, proprio in chiusura nel recupero, gol poi annullato anche a Kane per fuorigioco durante il primo tempo. Adesso insomma vedremo cosa accade, se sarà ancora pareggio alla fine dei 90 minuti regolamentari più supplementari eccetera, saranno supplementari e poi rigori per conquistare quella che è la semifinale di questo mondiale di calcio. Allora staremo insieme sino a mezzanotte e mezzo, ovviamente tutto un po' scombussolato, anche il GR lungo della mezzanotte non c'è oggi, abbiamo sentito una versione più breve proprio per dare spazio alla partita. Ci saluteremo intorno a mezzanotte e 30 per lasciare poi la musica con la notte in viaggio di Rai Isoradio. Sulla 13 segnaliamo code per traffico intenso ad Altedo in uscita da Padova, siamo al chilometro 20 e 500, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo viene segnalata una coda per tratto chiuso di 1 chilometro in direzione nord verso Padova. Sulla 12 ribadiamo quello che è l'incidente tra Genova Nervi e Recco direzione sud verso Livorno. Andando invece ai tratti non gestiti direttamente da autostrade, sulla 4 Brescia-Padova si registrano 2 km di coda per un incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova. Rallentamenti anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga.
1: Preferisce chiudersi e morire in un colpo

Do you know the way to San José Dionne Warwick? Mezzanotte e 20, succede davvero di tutto tra Norvegia e Inghilterra. La Norvegia aveva segnato con Heggem, ma il gol è stato annullato perché, insomma, vedendo poi il VAR, parrebbe che, insomma, Haaland ha spinto un difensore inglese, quindi gol annullato, un gol, insomma, uno spintonamento che in qualche modo ha influito poi il gol di Heggem, come dicevamo, annullato, quindi permane 1-1 il risultato al momento. Siamo al 58esimo del secondo tempo in questi quarti di finale dei mondiali di calcio tra Norvegia e Inghilterra.

Scoglio, Salmo ad Asti, a Piazza Alfieri, Max Pezzali allo stadio di San Siro di Milano, a Roma questa sera, parliamo di domenica 12 luglio, all'interno del Roma Summer Fest ci sono i Subsonica all'Auditorium Parco della Musica, alla Cavea, Noemi a Vigevano Pavia, Castello Visconteo Sforzesco, Piazza Ducale, Caparezza a Padova allo stadio Euganeo. Poi tra gli altri artisti popolari all'Umbria Jazz, grandissimo festival, c'è Elvis Costello all'Arena Santa Giuliana di Perugia, Francesco Gabbani a Cervia, Piazza Garibaldi, Madame a Cervere, Amy Schilla, Gubbio, Alice Cooper per chi ama il rock a Romano, Dezzelino, Vicenza e poi Pacifico a Bollate, Sergio Cammeriere a Laiqueglia, Savona, davvero tanti concerti, Belle Sebastian a Segrate, Exotago a Roma, l'Euro Social Park qui nella capitale e infine il P a Tarvisio, Cosmo a Bari, a Bard, a Aosta, insomma devo dire davvero sempre tanti concerti. Serena Brancale e poi ci salutiamo.

nuovo singolo dei YouTube per chiudere queste 4 ore insieme, mezzanotte 28 minuti, si chiama Street of Dreams per il ritorno di Bonovox e Company. Allora andiamo sugli ultimi aggiornamenti prima di salutarci. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per 3 km per un incidente tra lo svincolo di Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova, statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per un incidente tra Carate e Brianza e l'incrocio Desio Nord in direzione della Monza dell'incrocio Monza statale 527 Bustese. Andiamo in Sardegna, statale 125 orientale sarda, traffico rallentato poco prima dell'incrocio croce di Urzulei in direzione di Palau. E infine, andando sui tratti gestiti direttamente da autostrade, ribadiamo l'incidente che c'è sulla 12 Genova-Roma tra Genova Nervi e Recco in direzione sud verso Livorno, coinvolta un'auto, incidente al chilometro 18. Poi coda per tratto chiuso sulla 13 tra Bologna Interporto e Altedo direzione nord verso Padova, coda anche ad Altedo sulla stessa 13 in uscita da Padova per traffico intenso. E infine sulla 12 tra Genova Nervi e Recco segnaliamo invece code per animali, causa risolta, ma permane la coda in direzione sud verso Livorno. Ringraziamo Massimiliano Mattia che ci ha accompagnato per questo pomeriggio, per questo insieme a Giovanni Leporale. Lasciamo la notte a Gennaro Strazzullo con la musica Ogni Ora l'informazione. Naturalmente seguite l'informazione per sapere, se volete, anche il risultato finale della partita fra Norvegia e Inghilterra tra Simone Mercurio. È tutto, ciao e buonanotte.

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

dire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

sai quanto costa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire

Rai Isoradio. Rai Isoradio.

0: partiamo subito con quello che è il tema, e cioè i colloqui sullo stretto di Hormuz in Oman senza gli americani. Teheran valuta la proposta dell'Oman di uno schema a due corsie di navigazione, una sotto il controllo dell'Iran, l'altra gestita dall'Oman, aperta a tutti. Poco fa però la Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato di aver chiuso lo stretto fino al nuovo avviso. La guida suprema Mohsatpah Khamenei intanto promette vendetta per la morte del padre. Un quotidiano di Teheran pubblica le foto dei leader considerati responsabili dell'uccisione dell'Ayatollah: Trump, Netanyahu e i maggiori leader europei, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, raffigurata in tuta arancione da detenuto. E alla premier Meloni la solidarietà di istituzioni e partiti, presidente della Camera La Russa e Fontana parlano di episodio inquietante. Giorgia Meloni non si fa intimidire, avvertono i vicepremier Tajani e Salvini. Governo intanto al lavoro su iniziativa della premier Meloni per partecipare con una rappresentanza di carattere politico, probabilmente un sottosegretario, al summit di Washington sul cosiddetto terrorismo rosso. Il vertice voluto dal segretario di Stato americano Marco Rubio si terrà la prossima settimana. E da mezzanotte è cambiata la mappa degli autovelox in Italia. Il decreto sull'omologazione dei dispositivi emanato dal Ministero dei Trasporti è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la nuova normativa resteranno attivi 3.150 apparecchi su circa 4.000 totali. Gli altri 850 dovrebbero essere bloccati in attesa della regolarizzazione. E resta in cella Mohamed Said, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Il GIP ha infatti convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare in carcere con il riconoscimento dell'aggravante di futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. E parliamo del caldo. Nel sud della Spagna non sono stati ancora domati gli incendi nella provincia di Almeria, che ha provocato 12 morti, 23 dispersi, centinaia di vigili del fuoco ancora impegnati nel contenimento delle fiamme. Incendi anche in Italia: in Piemonte 900 ettari di boschi sono andati distrutti tra le province di Torino, Novara e Vercelli. E ricordiamo la scomparsa di Peppino Di Capri, 86 anni, questa mattina alla camera ardente nel comune sull'isola, alle 17 invece i funerali. Ed è tutto per questa edizione. La linea ora può tornare a Guido Ardone, a tutto il mondiale minuto per minuto. A voi buon ascolto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra fra Stati Uniti e Iran e colloquio in Oman alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Assenti però gli americani. Poco fa la Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha dichiarato di aver chiuso lo stretto fino a un nuovo avviso, colpita una nave che tentava di attraversare lo stesso. Immediata la risposta americana, nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Si tratta del terzo round di attacchi fatto dall'esercito americano. E sullo sfondo le minacce incrociate di Donald Trump e dell'ayatollah Mojtaba Khamenei. La propaganda iraniana coinvolge anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
3: Il centro della diplomazia in queste ore a Muscat, capitale dell'Oman. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute con il governo dell'Oman e con i mediatori del Qatar i futuri assetti dello stretto. Secondo la CNN, l'Oman avrebbe proposto la definizione di due corridoi per il traffico navale. Una corsia settentrionale, soggetta al controllo dell'Iran, ma senza pedaggi, e una corsia meridionale, gestita dall'Oman, libera e accessibile a tutti, come prima della guerra. Gli americani hanno disertato questo giro di colloqui. Sullo sfondo restano le minacce del presidente Trump. Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per la morte del padre. La propaganda del regime segue a ruota e un quotidiano di Teheran pubblica una pagina contro quelli che definisce responsabili dell'uccisione. In primo piano le foto di Trump e Netanyahu, poi i vertici politici e militari di Stati Uniti e Israele, e infine i leader europei, Macron, Starmer, Merz e la presidente del Consiglio Meloni, tutti raffigurati con tute arancioni da carcerati. Francesco Mincone, GR1.
2: E alla premier Meloni la solidarietà di istituzioni e partiti, presidenti delle Camere, la Russa e Fontana.